trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

foto si può, ma capendo la storia, ognuna di quelle parole lo grida.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona che compete con il batterio, ottenuta da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere, procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici dal Canada ai USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergia all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro, e in un giorno ne vengono emesse da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, contro i 120 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiale plastico sono usate per produrre

0: pavimenti per esterni. E c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora con questo riciclo al limite dello schifoso io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

lasciarmi ferito e non hai capito ancora come mai hai lasciato in un minuto tutto quel che hai.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: E allora eccoci qua, buon ritrovati, ciao Vanna, questa settimana la Semaine de Folie,
2: ciao,
1: quinta
2: Giuseppe.
1: Edizione.
2: Buongiorno a tutti, sì. Quinto episodio
1: di cosa?
2: Ricordiamo. Crazy Week. La Semaine de Folie.
1: Vedi che quasi
2: Giuseppe.
1: ci siamo. Le notizie più curiose, più strane, o quelle insomma che troviamo
2: sì,
1: in rete.
2: Simpatiche del web. Sì,
1: allora,
2: sì, esatto.
1: Sentiamo subito Vanna con cosa mi inizia questa settimana.
2: Allora, ti inizio col botto, perché
1: col
2: ti
1: botto,
2: parlo. Ti parlo con l'uomo talpa, cioè ti parlo
1: come
2: dell'uomo
1: talpa. Chi è l'uomo talpa?
2: Sì, l'uomo talpa dell'Odigiano si nascondeva nei tombini per spiare le donne.
1: Non ho capito.
2: È fresca di questa mattina. Al Casal Pusterlengo, un tranquillo comune in provincia di Lodi, si è svolta una vicenda degna di un film comico che appunto è diventata virale su TikTok. L'uomo talpa, così soprannominato dai residenti, è stato sorpreso a spiare le passanti da una cantina. Seduto comodamente su un suo sgabello, osservando attraverso le grati di areazione.
1: Beh, si può capire, no? Capisco. Chissà le signore che passavano con le gonne.
2: Bravissimo, lui aspettava quello, il momento suo era quello.
1: È vero. Ma pensa che cosa strana questo, insomma. Vabbè, io invece ti porto negli Stati Uniti, nel Bay Village in Ohio, Stati Uniti, questa grande cittadina. Perché? Perché devi sapere che inizia a essere il periodo di Halloween.
2: Esattamente, no? Tra poco.
1: Stati Uniti, tu sai che Halloween è la festa per eccellenza.
2: Bravo, è vero.
1: E allora che cosa è successo? È successo che la polizia è stata chiamata perché un'enorme zucca era impazzita e l'hanno trovato. Una zucca gonfiabile alta circa 5 metri, era stata trascinata via dal forte vento e bloccava la strada. Beh, il buffo però qual è stato la cosa che...
2: Un po'.
1: Che ovviamente gli agenti sono intervenuti, perché sai, la polizia americana interviene, ma in questa quando sono andati vicino a questa zucca l'ha inghiottito, perché praticamente un grande zuccone in quella maniera di tela e la gente ci è finito dentro, e allora gli altri colleghi hanno dovuto cercare non poco faticare non poco per tirare fuori il loro
2: noi
1: collega.
2: Che guardiamo le immagini comunque
1: sì, infatti,
2: è incredibile.
1: Ci sono delle immagini su The Today che le vedete, questa zucca che si è mangiata letteralmente.
2: No, immaginati questa gente che torna a casa dalla moglie, la moglie dice come è andato oggi al lavoro, e lui ma bene, sono stato solamente inghiottito da una zucca.
1: Va bene, comunque sono riusciti dopo a recuperare la zucca e anche la gente e restituirla al suo legittimo proprietario, invitandolo a legare meglio la decorazione la prossima volta. Una zucca di 5 metri
2: comunque restiamo sempre in America e praticamente molte città statunitensi degli hacker hanno preso controllo di robot aspirapolvere. Esattamente.
1: Come?
2: È davvero successo per farli poi urlare insulti razziali e inseguire cani di famiglia.
1: Come sarebbe? Non ho capito.
2: Non sto scherzando, è presente quegli aspirapolveri robottini, quelli tondi che vanno
1: da soli? Sì, che vanno in giro per i cavoli suoi, insomma.
2: Esattamente, loro li hanno hackerati per farli insultare così in maniera anche razzista e poi per dare noia ai cani, a questi cani che stavano in casa. Cioè, capisci, poverini, questi cani spaventati.
1: Ma ti rendi conto? Addirittura si fa una sorta di stalking ai cani attraverso i robottini.
2: Quando
1: la tecnologia diventa così importante per noi, allora io ogni settimana parliamo di quello che succede negli aerei.
2: Esatto,
1: devi capire che negli aerei succede effettivamente di tutto, dal topo al gatto a quello che vuoi. Mm-hmm. Questa volta che cosa è successo? Follia sul volo, passeggera dà di matto e vuole tornare indietro.
2: Ecco.
1: Sai perché? Aveva dimenticato il cellulare. La bizzarra scena ripresa a bordo di un volo della Frontier Airline in volo tra San Diego e Las Vegas. Una donna ha iniziato ad andare in scandescenza perché non aveva si era resa conto di aver dimenticato il cellulare, e allora la scena è stata ovviamente ripresa su TikTok, che pare che insomma in aereo si possa filmare, fare di tutto da quello che dicono in America, però insomma alla fine la donna ha dovuto così dire basta, mi arrendo.
2: Però
1: insomma ha messo grande discussione, perché lì dentro
2: capisco
1: aereo,
2: che è un disagio dimenticare il telefono,
1: però tu pensa che la cosa ha anche preso uno sfondo razziale, perché la signora era di colore, e allora lei cosa ha fatto pur di riuscire riuscire a convincere a tornare indietro. L'ha messa sul razziale dicendo: se fossi bianca e indossassi un completo, avreste già fermato l'aereo, urda la donna inviando contro lo staff. Completamente non questo, non la passeggera. Poi ha iniziato a accusare tutti di più, minacciando i presenti, poi di farli sparire, pensa, se si fossero preso gioco di lei.
2: No,
1: continuate a ridere e vedete che succede. Cioè, per un cellulare, ma ti rendi conto,
2: sì,
1: Vanna?
2: No,
1: cioè,
2: lo capisco il disagio, però non così, Dan, un po'.
1: Questa è proprio su TikTok questa cosa, insomma, ci fa
2: popolata, immagino.
1: Insomma,
2: no, certo, certo. Comunque, prima mi hai nominato i topi. E io ti parlo di topi un po' particolari.
1: Che è
2: cioè,
1: successo,
2: ti parlo sempre di topi, hacker. Li hai mai sentiti i topi hacker?
1: No, topi hacker, no, proprio no.
2: Ecco,
1: questa,
2: esatto.
1: Questa proprio mi...
2: Allora, ti giuro che non è una trama di un film, perché potrebbe sembrare. Praticamente questi roditori sembrano aver sviluppato un'insolita passione per i cavi in fibra ottica.
1: Oh,
2: cioè, loro
1: bene.
2: La rosicchiano. E quindi hanno mandato in tilt la connessione di case e uffici per un po' di tempo.
1: Perché i topi mangiano la fibra, insomma.
2: Ormai
1: cosa fatta, il materiale organico. E quindi che è successo? Scusa.
2: Niente, quindi è andato in tilt, appunto, c'è stato un blackout generale nelle case e negli uffici.
1: Chissà quanta gente come quella signora in quell'aereo. Aiuto!
2: Così, esatto. Sì.
1: Quindi sono i topi bug. Sai dove viene bug, Vanna?
2: No,
1: i bug sono, i primi computer erano fatti con i relè, insomma, sistemi molto meccanici, no?
2: Okay.
1: Ecco, c'erano i bug, gli insetti che si insediavano dentro e li bloccavano.
2: Pensa,
1: e da qui ne viene proprio il bug. Questo qui. Con i topi hacker abbiamo sicuramente coronato una grande aspirazione di vita, ma una grande criticità.
2: Certo.
1: Vabbè.
2: Sì.
1: E io invece ti dico, invece ti porto in Egitto, perché avete visto in settimana c'è stato un video, insomma, sui social.
2: Ormai sei nell'aereo.
1: Sì,
2: tu.
1: No, poi siamo a Radio Fly, noi voliamo. Lo strano caso del cane sulla cima della piramide di Giza. Un animale è stato avvistato, pensa, dal più alto del noto monumento egiziano. E chiaramente dice, ma che ci fa un cane in cima alla piramide di Giza? È la domanda che si è posto, per esempio, un climber che durante il volo del parapendio ha visto questo animale, no? E insomma, questo lui scodintolanza, tutto contento.
2: Povero canino.
1: Una zona assolutamente off limit per i turisti, non ci possono salire, no?
2: Certo.
1: Evidentemente il cagnolino ha deciso di andare lassù, forse per trovare un po' di uccelli, non lo so, insomma. Sta di fatto che abbiamo anche il cane di Alubi, e infatti qualcuno ha detto, ma siccome assomiglia un po' al dio Anubi, no? Sai, un dio egiziano,
2: sì,
1: chissà che non sia lui che in qualche modo si sia quasi reincarnato. Cioè, siamo venuti a vedere che tutto funzionasse bene.
2: Chissà, però, potrebbe essere.
1: Non si sa. Vai, poi cosa ci dici?
2: Noi voliamo in Italia questa volta.
1: Oh, eccoci qua.
2: Questa volta però, cioè, atterriamo e siamo a Como. Una coppia di turisti francesi ha parcheggiato l'auto davanti al comune e ha iniziato a fare sesso.
1: Cioè, davanti al comune.
2: Davanti al comune.
1: Cioè, ma scusa, che mi mancava l'ispirazione. Perché?
2: Giuro, davanti al comune alcuni testimoni hanno chiamato il numero unico di emergenza, il 112, segnalando appunto i due amanti focosi nella vettura. Perché erano praticamente sotto gli sguardi anche dei bambini e dei ragazzi.
1: Ho capito, ma non si fa, erano francesi questi.
2: Sì, erano
1: ma in
2: francesi.
1: Francia è tutto più libero, è tutto.
2: Ragione, ma non
1: mondo,
2: siamo in Francia.
1: L'amour, la vie rose. Insomma, poi scusa, come si chiama questa trasmissione?
2: La Semaine de Folie.
1: La Semaine de Folie, quindi tutti pazzi con i amici francesi. Io invece ti porto a Londra, Gran Bretagna.
2: Sì.
1: Tu sai che c'è un annoso problema, quelle delle piste ciclabili. Ecco,
2: sì,
1: da
2: sì,
1: noi,
2: sì,
1: per
2: sì.
1: esempio, ci sono le piste ciclabili, peccato che i ciclisti molto spesso.
2: Non ci stiano.
1: No, insomma. E allora in Londra, i nostri amici inglesi, che sono sempre più avanti di noi da quello che dicono, che cosa hanno fatto? Ci sono le corsie preferenziali per bici,
2: certo,
1: per chi parla al cellulare, per esempio in Cina, e anche per le anatre. Quindi hanno fatto la pista anatrabile. Anatrabile, sì, perché a Londra, Birmingham, Manchester, lo scopo è lo stesso: rispettare chi va a velocità diversa. La Gran Bretagna, infatti, è attraversata ad oltre 3.000 km di corsi d'acqua popolati da numerose famiglie di anatre che hanno difficoltà a camminare sui marciapiedi coi pedoni normali.
2: No,
1: allora io
2: fantastico.
1: Vorrei capire come fanno a dire all'anatre passa di lì, insomma.
2: Ma magari, guarda, forse rispettano più loro.
1: Ma hai visto, a volte ci sono delle immagini di queste anatre che aspettano di attraversare, ci sono i ciclisti
2: che
1: si fermano per farle attraversare. Beh, insomma, vabbè.
2: No, fantastica questa notizia. Comunque rimaniamo tema animali. Tu la sapevi che le mucche hanno le migliori amiche?
1: Le mucche?
2: Ah,
1: beh, io sono no, io delle mucche so che contribuiscono al riscaldamento globale, da quello che dicono. Non ci ho mai creduto, però.
2: Bene, invece da oggi ci crederai, perché proprio come noi, appunto, questi animali hanno bisogno di stringere dei legami profondi e significativi.
1: Ah, sì,
2: e com'è? Però com'è che se ne sono accorti? L'università del Northampton ha diciamo provato che quando una mucca è vicina alla sua amica del cuore si sente più tranquilla e serena.
1: Ma da che si vede?
2: L'hanno praticamente loro monitorato attraverso la frequenza cardiaca.
1: Ah, gli hanno fatto un elettrocardiogramma.
2: Sì, hanno fatto questo
1: un
2: studio.
1: Sì.
2: Praticamente la frequenza cardiaca diminuiva, i livelli di cortisolo, che è praticamente l'ormone dello stress, si abbassavano quando appunto questa, diciamo, le mucche erano in compagnia di un altro specifico esemplare a cui erano legate.
1: Insomma, queste
2: questa è bellissima.
1: Va bene, insomma, c'è una cosa molto bella.
2: Carina.
1: Va bene. Senti, io ti riporto invece in Giappone, perché abbiamo parlato delle strade, no? Delle piste anatrabili, piste ciclabili.
2: Sì.
1: Queste però hanno bisogno anche di pulizia. E allora i giapponesi possono mai rimanere indietro su queste cose?
2: No.
1: E allora la notizia viene da Tokyo. Pensate che c'è un Mangetsu Man, io non so, uomo della luna, perché insomma, okay. Mangetsu Man io lo tradurrei diversamente, però uomo della luna è un supereroe che da 2 anni pulisce le strade di Tokyo, recita anche piccole ganghe, scrive sui suoi canali social per cercare volontari che puliscano il mondo insieme a lui, da ingiustizie sociali e brutture urbane, come la sopraelevata costruita nell'antico ponte di Nihobashi, che Mangetsu Man vorrebbe smantellare prima delle Olimpiadi. Beh, insomma, questo personaggio che vediamo su YouTube vestito con una zucca, la cosa incredibile è che pare abbia una zucca in testa.
2: Sì, sì, è vero.
1: E
2: sembra.
1: Lui, insomma, è un pulitore di strade, ma mi sa anche di principi, di ponti, non si sa. Però lo Giappone non rimane mai indietro.
2: No, mai.
1: Ne hai ancora una?
2: Sì, l'ultima che è bella, perché siamo in Italia e siamo ad Altamura. Ci sei mai stato?
1: Ad Altamura, Bari?
2: Sì.
1: Bari, no?
2: La
1: Puglia, no?
2: Sì, non ci sei mai stato.
1: No, non ci sono mai stato. Salutiamo gli amici pugliesi.
2: Allora, qui si tratta di Bob Sinclair, che si è esibito davanti al panificio di Altamura, insieme a delle fornaie in console. Non so se hai visto il video, ma è qualcosa di strepitoso.
1: Cioè, fammi capire, questo è un DJ famosissimo?
2: Sì, è un DJ famoso.
1: Un influencer, cos'è, insomma?
2: No, è un DJ famosissimo.
1: Ok, e cosa ha fatto?
2: Lui cosa ha fatto? Praticamente, il forno Santa Caterina di Altamura ha risposto all'appello di Bob Sinclair su non usare i telefoni ai concerti, perché ormai hai visto che quando andiamo ad un concerto lo vediamo attraverso lo schermo, non più di persona.
1: No, hai visto, la gente vuole fare le cose di aerei, vuole far atterrare gli aerei
2: quindi immaginati. E quindi il DJ, dopo un'esibizione a Bisceglie, ha fatto visita al panificio regalando loro un DJ set esclusivo.
1: Che bello.
2: No, devi guardare il video perché è fantastico.
1: E il video dove si trova? Su YouTube?
2: Sì, lo trovi dappertutto, su Instagram.
1: Quindi vediamo chissà queste panaie, come si chiamano?
2: Sì, si vedono appunto queste donne che ballano con gli occhiali accanto a lui, strepitoso.
1: Va bene, senti, ti voglio chiedere una cosa. Girando nel mondo, una cosa che ti voglio chiedere: quali sono le bugie più dette da tutti, secondo te?
2: Allora, sicuramente la mia è 5 minuti e scendo.
1: Va bene, ma non solo, forse è una cosa. Però pensa a te, che ovviamente la notizia viene dagli Stati Uniti, perché sono avanti rispetto a noi, chissà. Sto arrivando, sto bene e ci sentiamo dopo. Pensa, dice di contare quante volte dite queste frasi in 3 mesi e quante volte corrispondono alla verità. È quello che ha fatto un gruppo di 230 volontari per lo studio dello psicologo Robert Feldman, senti che nomi, no? Insomma, dell'Università del Massachusetts. Non si pronuncia, se mi andò fuori il ricordo. I ricercatori hanno riscoperto che queste sono le 3 bugie più frequenti.
2: Vero.
1: Quindi io pensavo che dicesse ti amo, no?
2: Invece no, vedi.
1: Ti aspetto.
2: Però quando ti chiedono come stai, tu tendi sempre a dire sto bene, anche se magari in realtà non è così.
1: Vabbè, ma ti rendi conto che in media, secondo questo studio, diciamo una bugia ogni 25 minuti tra amici, quindi ogni 13 minuti tra fidanzati e ogni 5 tra conoscenti e ogni 3 tra sconosciuti. Allora, qui
2: siamo dei bugiardi.
1: Sì, ma si salta piedi pari sposati, vorrei capire, va bene, per capire, perché poi magari chissà che cosa
2: succede. Siamo dei bugiardi.
1: Va bene, siamo da bugiardi, comunque sì, in effetti questo quella, la potremmo inserire questa.
2: Vero?
1: Scenda tra 5 minuti.
2: È vero?
1: Va bene, allora noi terminiamo qui questo appuntamento settimanale
2: con
1: della Semende Folie
2: Crazy Week.
1: Poi un giorno ci inventiamo,
2: va bene,
1: queste cose. La remuscia, te la ricordi la remuscia?
2: Sì, mi sto allenando.
1: Ti sta allenando? Cioè, anch'io con il mio inglese che per carità.
2: Ci stiamo lavorando, va bene.
1: Ciao a tutti, appuntamento
2: alla
1: prossima settimana. Ciao Vanna.
2: Ciao ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 27 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.24, ora legale. La luna tramonta alle 3.14 e sorge alle 19.27, luna crescente. La chiesa ricorda San Celestino I, Beato Raimondo Palmerio e San Simeone Stilita.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 luglio del 1949 il De Havilland di H106 Comet, primo jet commerciale, effettuava il suo primo volo. La sua carriera sarebbe terminata bruscamente in seguito a due esplosioni dovute a cedimenti strutturali.
0: Benessere naturale.
1: Un'insalata fresca e salutare. Si può preparare un'insalata mista di carote, spinaci crudi, insalata verde, pomodori, prezzemolo tritato e germogli di soia, che si può condire con del limone e dell'olio extravergine di oliva. È un piatto gustoso, fresco e leggero, particolarmente adatto per questa stagione. Si tratta di un mix equilibrato di vitamine e minerali che contrastano l'anemia.
0: Consigli pratici.
1: Profumo di lavanda. La lavandula officinalis si raccoglie in fiore, si recidono gli steli fiorali all'attaccatura dei germogli da cui si dipartono e si legano in mazzetti da essiccare a testa in giù in un luogo all'ombra o buio per evitare che i petali sbiadiscano, ma si possono anche estrarre i singoli fiori dagli scappi fiorali e confezionare, una volta ben secchi, piccoli cuscini da porre nei cassetti per profumare la biancheria.
0: Hanno detto?
1: L'abitudine ci nasconde il vero aspetto delle cose. Michel de Montaigne. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.

salvar. Ormai la mia unica speranza è nell'intelligenza.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri vanno di buon onomastico, vanno a tutte le Natalia e Natalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 luglio Giosuè Carducci, lo storico tenore Mario del Monaco, il grande attore Adolfo Celi e Peppino Di Capri. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Leone, hai doti scientifiche, un buon talento per la tecnica e la meccanica. Sei versatile. Tuo difetto è la mancanza di generosità, fatto molto raro nei nativi del Leone. Spesso le tue azioni sono finalizzate a obiettivi materiali. Tendi a considerare gli altri un po' come mezzi per ottenere ciò che desideri. Imparerai a tue spese che bisogna rispettare per essere rispettati e che abbiamo tutti una sensibilità e un orgoglio. Il carattere forte e deciso ti permetterà di ottenere successi in amore. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in quadratura mette in discussione le ambizioni. I risultati non ci soddisfano, il traguardo raggiunto può essere un nuovo punto di partenza. In tutta calma rivediamo le nostre posizioni. Toro, clima disteso ma non privo di sorprese. Con la luna in Capricorno la priorità è rimettere mano con impegno alle attività. Non facciamoci però fuorviare dalle apparenze, la proposta economica che ci viene fatta è proprio inadeguata. Gemelli, stiamo per imboccare una strada professionale stimolante. Un progetto illustratoci da conoscenti ci riempie di entusiasmo. Che giornata promettente! Grazie a un'intuizione geniale risolviamo anche un complicato problema sul lavoro. Cancro, moderiamo le reazioni anche se ci stuzzicano. Non ci giova rispondere per le rime. Per fare una guerra occorre una preparazione adeguata. Nel lavoro non facciamo polemiche, in questo momento ci serve avere un atteggiamento costruttivo. Leone, contatti di buon livello arricchiscono l'immagine professionale e un viaggio di studio porta nuove opportunità. In amore prendiamo il coraggio a due mani, muoviamoci subito e rompiamo uno schema stagnante. Vergine, il passaggio della luna in trigono dal Capricorno è la migliore garanzia per la carriera. Questo lunedì, con mille impegni in agenda, lavoriamo a testa bassa. Se un'iniziativa sembra non decollare, rivediamo il nostro operato e circondiamoci delle persone giuste. Bilancia, emozionante la vita di coppia, condividiamo tutto in piena libertà. Se single, lasciamoci sorprendere dal destino. Ha in serbo per noi sorprese speciali, in amore, un incontro felice. Scorpione, se siamo alle prese con varie attività, accettiamo senza orgoglio l'aiuto che ci viene offerto. Anche in vacanza le cose fatte insieme funzionano meglio. L'appoggio degli amici e di chi amiamo è prezioso. Alterniamo la vita sociale con un po' di sana solitudine. Sagittario, è consigliata una vita di gruppo piacevole e dinamica per alleggerire certe sensazioni malinconiche legate alla sfera dei sentimenti. Cerchiamo di essere flessibili nelle opinioni, giudizi drastici potrebbero essere scambiati per chiusura al nuovo. Capricorno, il transito della luna nel segno invia segnali confusi. Accantoniamo le chimere e concentriamoci su imprese possibili. Non abbattiamoci, ricordiamoci che se le cose non vanno secondo i nostri piani, a ogni discesa segue una risalita, è la regola. Acquario, siamo alle prese con le solite incombenze, con la pigrizia dei familiari che fanno a scaricabarile. Afferriamo un invito al volo e usciamo di casa. L'ambiente ci suggestiona e le opinioni degli altri hanno un peso che rafforza i dubbi e le esitazioni. Pesci, la luna in Capricorno suggerisce di badare al sodo in materia di finanze. Non diamo credito a chi promette guadagni facili o al nostro intuito. Facciamo contare la sostanza e non le apparenze. È dal lavoro che arrivano le occasioni migliori. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, che condivido pienamente, dice così: più invecchio e più mi sento ignorante. Solo i giovani hanno una spiegazione per ogni cosa. Isabella Allende.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona, che compete con il batterio. Ottenute da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere. Procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, è comunque sia usata da alcuni medici dal Canada agli USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emessi da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, con 320 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame mischiate a materiali plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni, e c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 27 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.24, ora legale. La luna tramonta alle 3.14 e sorge alle 19.27, luna crescente. La chiesa ricorda San Celestino I, Beato Raimondo Palmerio e San Simeone Stilita.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 luglio del 1949 il De Havilland di H106 Comet, primo jet commerciale, effettuava il suo primo volo. La sua carriera sarebbe terminata bruscamente in seguito a due esplosioni dovute a cedimenti strutturali.
0: Benessere naturale.
1: Un'insalata fresca e salutare. Si può preparare un'insalata mista di carote, spinaci crudi, insalata verde, pomodori, prezzemolo tritato e germogli di soia, che si può condire con del limone e dell'olio extravergine di oliva. È un piatto gustoso, fresco e leggero, particolarmente adatto per questa stagione. Si tratta di un mix equilibrato di vitamine e minerali che contrastano l'anemia.
0: Consigli pratici.
1: Profumo di lavanda. La lavandula officinalis si raccoglie in fiore, si recidono gli steli fiorali all'attaccatura dei germogli da cui si dipartono e si legano in mazzetti da essiccare a testa in giù in un luogo all'ombra o buio per evitare che i petali sbiadiscano, ma si possono anche estrarre i singoli fiori dagli scapi fiorali e confezionare, una volta ben secchi, piccoli cuscini da porre nei cassetti per profumare la biancheria.
0: Hanno detto...
1: L'abitudine ci nasconde il vero aspetto delle cose. Michel de Montaigne. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Ascolta Radio Fly. La

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri vanno di buon onomastico, vanno a tutte le Natalia e Natalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 luglio Giosuè Carducci, lo storico tenore Mario del Monaco, il grande attore Adolfo Celi e Peppino Di Capri. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Leone, hai doti scientifiche, un buon talento per la tecnica e la meccanica, sei versatile. Tuo difetto è la mancanza di generosità, fatto molto raro nei nativi del Leone. Spesso le tue azioni sono finalizzate a obiettivi materiali. Tendi a considerare gli altri un po' come mezzi per ottenere ciò che desideri. Imparerai a tue spese che bisogna rispettare per essere rispettati e che abbiamo tutti una sensibilità e un orgoglio. Il carattere forte e deciso ti permetterà di ottenere successi in amore. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in quadratura mette in discussione le ambizioni. I risultati non ci soddisfano, il traguardo raggiunto può essere un nuovo punto di partenza. In tutta calma rivediamo le nostre posizioni. Toro, clima disteso ma non privo di sorprese. Con la luna in Capricorno la priorità è rimettere mano con impegno alle attività. Non facciamoci però fuorviare dalle apparenze, la proposta economica che ci viene fatta è proprio inadeguata. Gemelli, stiamo per imboccare una strada professionale stimolante. Un progetto illustratoci da conoscenti ci riempie di entusiasmo. Che giornata promettente! Grazie a un'intuizione geniale risolviamo anche un complicato problema sul lavoro. Cancro, moderiamo le reazioni anche se ci stuzzicano. Non ci giova rispondere per le rime. Per fare una guerra occorre una preparazione adeguata. Nel lavoro non facciamo polemiche, in questo momento ci serve avere un atteggiamento costruttivo. Leone, contatti di buon livello arricchiscono l'immagine professionale e un viaggio di studio porta nuove opportunità. In amore prendiamo il coraggio a due mani, muoviamoci subito e rompiamo uno schema stagnante. Vergine, il passaggio della luna in trigono dal Capricorno è la migliore garanzia per la carriera. Questo lunedì, con mille impegni in agenda, lavoriamo a testa bassa. Se un'iniziativa sembra non decollare, rivediamo il nostro operato e circondiamoci delle persone giuste. Bilancia, emozionante la vita di coppia, condividiamo tutto in piena libertà. Se single, lasciamoci sorprendere dal destino. Ha in serbo per noi sorprese speciali, in amore, un incontro felice. Scorpione, se siamo alle prese con varie attività, accettiamo senza orgoglio l'aiuto che ci viene offerto. Anche in vacanza le cose fatte insieme funzionano meglio. L'appoggio degli amici e di chi amiamo è prezioso. Alterniamo la vita sociale con un po' di sana solitudine. Sagittario, è consigliata una vita di gruppo piacevole e dinamica per alleggerire certe sensazioni malinconiche legate alla sfera dei sentimenti. Cerchiamo di essere flessibili nelle opinioni, giudizi drastici potrebbero essere scambiati per chiusura al nuovo. Capricorno, il transito della luna nel segno invia segnali confusi. Accantoniamo le chimere e concentriamoci su imprese possibili. Non abbattiamoci, ricordiamoci che se le cose non vanno secondo i nostri piani, a ogni discesa segue una risalita, è la regola. Acquario, siamo alle prese con le solite incombenze, con la pigrizia dei familiari che fanno a scaricabarile. Afferriamo un invito al volo e usciamo di casa. L'ambiente ci suggestiona e le opinioni degli altri hanno un peso che rafforza i dubbi e le esitazioni. Pesci, la luna in Capricorno suggerisce di badare al sodo in materia di finanze. Non diamo credito a chi promette guadagni facili o al nostro intuito. Facciamo contare la sostanza e non le apparenze. È dal lavoro che arrivano le occasioni migliori. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, che condivido pienamente, dice così: più invecchio e più mi sento ignorante. Solo i giovani hanno una spiegazione per ogni cosa. Isabella Allende.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E allora eccoci qua, ci siamo, 107esima puntata di questa trasmissione così bella che ci porta nel mondo degli animali, della natura. E oggi, siccome eravamo un po', siamo ormai una settimana, due che non la vediamo, oggi invece ce l'abbiamo in collegamento e abbiamo la nostra cara Valentina. Ciao Vale!
4: Ciao Giuseppe, ben trovato. Non ce la facevo nemmeno in vacanza, vero, a stare lontano da voi.
3: Ma infatti, ma io le ho detto non ti preoccupare, non c'è nessun problema. Lei no, lo voglio fare questa trasmissione. Sì. Ciao Vale, allora ben trovata. Senti, ovviamente mi ha mandato il tema della trasmissione che io... mi hai detto il tema, no? Il tema della trasmissione, la 107esima puntata, e noi lo mettiamo in screen un attimino perché dobbiamo... Io gli ho detto: Vale, scusa, ma che animaletto è questo? Quindi Vale, raccontaci un po'.
4: Sì, e così ti racconto anche come nasce questa puntata, perché questa puntata nasce in una maniera particolare, ovvero io in questi giorni sto avendo la fortuna, per motivi ovviamente di lavoro, di seguire da vicino un piccolissimo scoiattolo che è rimasto orfano. Quindi di allattarlo, vederlo crescere giorno dopo giorno, e proprio questa esperienza mi ha fatto venire la voglia di dedicare questa puntata di oggi a uno degli animali veramente più simpatici e agili dei nostri
3: boschi. Da qui non si direbbe, insomma, no?
4: Non è tanto agile ancora il mio,
3: no,
4: però
3: vabbè.
4: Cioè, quanto ci fa sorridere vedere uno scoiattolo?
3: Guarda, io metto quello in screen adesso, cioè voglio dire, già è una simpatia, già per come sta sempre, ma che fa? Prega, sì. Lui non è un...
4: Esatto, è in preghiera perenne, però ora vedremo di conoscerlo meglio e di affrontare anche questa diatriba nota tra lo scoiattolo rosso e lo scoiattolo grigio. Quindi cercheremo di sviscerare il problema, se un problema c'è, e di capire sicuramente meglio. Quindi partiamo dall'ABC dello scoiattolo.
3: Innanzitutto, l'ABC dello scoiattolo.
4: Sì, lo scoiattolo autoctono italiano è lo scoiattolo rosso.
3: Okay. Quello rosso. Quindi, che ora io te lo trovo,
4: abbiamo...
3: perché no, lo vedi già
4: abbiamo dietro,
3: che esatto. Poi è proprio rosso, non è, ma insomma vabbè,
4: è fulvo, è un po' come me, i miei colori,
3: eccolo. Sì, ti somiglia, guarda un po', eccolo qua, guarda, ora in versione integrale. Sì, in effetti, sì. Guarda che il colore dei tuoi capelli con questo dello scoiattolo, ci siamo,
4: abbiamo capito che animale sono, Giuseppe, dopo 107 puntate abbiamo capito a chi assomiglio. Ma negli ultimi decenni è arrivato nelle nostre zone anche lo scoiattolo grigio orientale, tipico delle Americhe.
3: Ora, questo qui?
4: Esatto. Capiremo un po' meglio, ma prima di tutto lo vorrei classificare, questo scoiattolo.
3: È nei roditori, no?
4: Sì, allora la classe è quella dei mammiferi. Quindi, infatti, il cucciolo che ho io lo sto allattando con dei piccoli biberon.
3: È un topo, viene dai topi, no? Non viene dai topi?
4: È un roditore, l'ordine appunto è dei roditori, ma la famiglia, e questa cosa te la devo dire perché è troppo carina, la famiglia è degli sciuridi.
3: Che?
4: Non è la prima volta che ti parlo di
3: infatti io l'ho già sentito questo sciuridi.
4: Esatto, e visto che non è la prima volta e visto che in questo momento ho un po' più tempo essendo al mare, mi sono andata a informare su chi sono questi sciuridi e è troppo carino perché
3: Oddio, il nome non è che ce l'hanno tanto bello sciuridi,
4: no,
3: perché potrebbe essere
4: aspetta perché ti piacerà. Infatti, speriamo. Il nome Sciuridi, che è il nome di questa grande famiglia, deriva dal greco skia, che significa ombra, e ora, che significa coda, ovvero sono tutti quegli animali che si fanno ombra con la coda.
3: No, ora sì, ora quelli che avevano il condizionatore dentro, quelli che dormivano mentre volano, quelli che gli si spenge metà cervello, ora questi si fanno ombra con la coda. Allora i pavoni che fa... Allora anche il pavone è uno sciurido, scusa. No.
4: è vero, dovrebbe
3: si mette contro
4: sì. Dobbiamo assolutamente fare questa cosa.
3: No, tu mi dici che hanno classificato gli animali se si fanno ombra con la coda.
4: Alcuni animali, per riconoscerli, sono quelli che appunto hanno questa coda importante, come lo scoiattolo. Il mio ancora non ce l'ha tanto importante.
3: Mi sembra piccolino.
4: E questo, cioè, proprio il nome Shuridi significa questo. Te lo ricorderai da ora in poi,
3: ma
4: vero?
3: Sicuramente. Questo è uno shurido piccino, questo che ti ho messo ora, perché
4: questo
3: la coda
4: è uno shurido di un altro luogo, non di qui.
3: Ho capito.
4: Allora, dove vive lo scoiattolo? Vive soprattutto in boschi, faggete, querceti, parchi ricchi di alberi. È presente abbondantemente anche in Toscana, compresa la provincia di Arezzo, soprattutto nelle aree boschive, ovviamente, quindi Casentino, Prato Magno. È un vero acrobata. Infatti nel titolo lo abbiamo detto, è assolutamente un vero acrobata, perché si è adattato perfettamente a vivere sugli alberi grazie anche alla sua anatomia, ovvero a zampe posteriori che sono molto potenti, ha delle caviglie che sono incredibili, perché ha le caviglie che possono ruotare di 180 gradi, permettendogli quindi di scendere abilmente dagli alberi a testa in giù. In più ha dei grandissimi artigli ricurvi che fanno presa sulla corteccia. E poi l'ultima caratteristica fisica, l'abbiamo detto, è uno shuride, e quindi la coda lunga e folta.
3: Guarda,
4: che funziona come timone, come bilanciere e anche come copertura durante il riposo, ma anche durante il caldo.
3: Ora, quella immagine non l'hai vista ancora. Questi shuridi che dici te, guarda bellini questi due, che te le sono tutti e due. Però se con queste zampone potevano venire anche dai marsupiali, cioè nel senso dai canguri. Non c'hanno il marsupio, però insomma.
4: È vero. Li ricordano soprattutto per una caratteristica, quella del salto. Infatti tu pensa che un animaletto come come lo scoiattolo, che pesa circa 3 etti da adulti, quello rosso, un po' di più quello grigio, ma insomma animali veramente di
3: piccolissime dimensioni, sì.
4: Possono compiere dei salti di oltre 4 metri.
3: Miseria,
4: che è una distanza enorme, roba, insomma.
3: Va bene, comunque danno questa sensazione, quando li vedi, simpatia ai scoiattoli? Che hanno di particolare? Cioè, è vero, dai, sono simpatici.
4: No. Sicuramente hanno questo... questa postura, come dicevi te, no? Quindi hanno questa postura simpatica, questo sguardo buffo, e poi sembrano sempre di fretta, no?
3: Sono un po' agitati, devo dire.
4: Sono un po' agitati, perché loro che cosa fanno di lavoro, diciamo? Raccolgono ghiande, nocciole, castagne, pinoli, semi. E che cosa fanno poi con tutte queste cose?
3: Li
4: nascondono. Li mangiano, ma in parte li nascondono. Ma non è che li nascondono tutti nello stesso punto, Li nascondono in centinaia di piccoli depositi. Ma poi succede una cosa, perché questo scoiattolo, e ora qui voglio tornare al perché ci fa così tanta simpatia, ha anche la testa un po' tra le nuvole, no? Quindi ha un'ottima memoria spaziale, però non si ricorda tutti questi nascondigli, quindi qualcosa rimane dimenticato, e questo per l'ambiente è un bene prezioso. Infatti i semi dimenticati dagli scoiattoli poi germogliano e danno origine a nuovi alberi.
3: Ora, tu mi vuoi far dire che gli scoiattoli, siccome non sono propriamente tanto che la memoria ce l'hanno tanto, si dimenticano i semi da qualche parte, e quelli è una cosa bella per la natura.
4: Esatto.
3: Ma dai, Marco.
4: Esatto.
3: Questo ti metto una foto, che questo sicuramente il seme non se l'ha dimenticato, perché?
4: Perché loro, capito, ne nascondono così tanti che se ne dimenticano.
3: È un'arachide, che è una nocciolina.
4: Esatto, lui sta cercando di mangiarla intera, ma questo potrebbe essere anche un giovane esemplare che sta imparando a sbucciare proprio la frutta secca. Ah, okay. Infatti i cuccioli degli scoiattoli, e qui veniamo un po' al cucciolo di cui mi sto prendendo
3: che ora te lo rimetto, no? In screen, perché sennò insomma poverino si sente solo.
4: Nascono in dei nidi sferici costruiti dalla mamma scoiattolo, okay, che si chiamano scientificamente dreo, e vengono fatti intrecciando dei rami, delle foglie e del muschio, insomma quello che trovano.
3: Ecco, io ho rimesso quello che questo è piccolino veramente, questo è quando è nato.
4: Sì, ha ancora gli occhi chiusi. Considera che la gestazione nello scoiattolo dura circa 38-39 giorni. Nascono da 2 a massimo 5 piccoli, e alla nascita sono ciechi, senza pelo e completamente dipendenti dalla madre.
3: Fame hanno, perché qui si vede, questo è il tuo dito.
4: Hai visto?
3: Ora sì. Così si riesce a capire quanto sia le dimensioni effettive piccolino, di questo piccolino. Sì, sì. Esatto.
4: Aprono gli occhi dopo circa un mese dalla nascita, e subito poco dopo iniziano ad esplorare il mondo circostante.
3: Per chi ci ascolta in radio, diciamolo, perché ovviamente non ci vede il video, però noi stiamo mettendo le immagini, e questa qui che adesso abbiamo messo c'è un'immagine delle dita di Valentina che tengono in mano questo piccolino, e si vede la differenza. E lui che tiene in mano a volte una piccola siringhina con latte che c'è dentro, prende il biberon, insomma.
4: Abbiamo detto che sono mammiferi. Però un messaggio importante che voglio dare, perché non vorrei che queste immagini fossero male interpretate, se trovate un piccolo di scoiattolo da solo, anche ferito, comunque in difficoltà, ovviamente dovete rivolgervi a un CRAS e non fare
3: a un
4: CRAS, un centro di recupero animali selvatici.
3: Diciamolo questo, perché
4: comunque sono animali molto delicati, e quindi l'altro insomma un animale importantissimo per i nostri boschi, e quindi assolutamente da non
3: Una cosa importante, Vale, quando se un umano, noi tocchiamo un animaletto così, poi eventualmente lui, il branco, viene rifiutato, perché il problema potrebbe essere questo, oppure no?
4: Allora, questi animali non fanno questo, perché comunque non hanno questa caratteristica tipica delle prede, che prede lo sono, però sono delle prede un po' avvantaggiate, perché abbiamo detto si sono abituati a vivere bene sugli alberi.
3: Ah, ho capito.
4: Quindi a differenza di daini, caprioli, eccetera, che ti ricordi quando ne abbiamo parlato,
3: abbiamo detto
4: li toccate assolutamente, perché loro nascono privi di odore proprio per non essere sentiti dai predatori, ma se voi li toccate dopo non lo sono più.
3: Ecco, va bene. Senti, un'altra cosa di questi, mi senti sempre o è caduto il collegamento? No?
4: Certo, sì. Che ti sento.
3: Senti, ti metto questa foto che ci fa vedere un scoiattolo che vola, cioè in realtà fa un salto, però è vero sta storia che volano, ci sono dei scoiattoli che denominati volanti.
4: Allora, esistono degli animali che in realtà anche loro non volano, planano. Infatti hanno un sacco di pelle in più, si vede benissimo nel cucciolo di cui mi sto prendendo cura, hanno un sacco di pelle in più che gli serve proprio per allungarsi al massimo e fare questi balzi enormi.
3: Ho capito, quindi comunque sono molto agili, molto veloci nei rami che vanno da tutte le parti, comunque sono simpatici. Pensa che
4: rimanimi su questa foto, poi
3: certo qui. No, ti rimango qui dicendo semplicemente che io ho avuto la fortuna, ero in Spagna però, che un desse le noccioline a un piccolo di questi, mi è venuto lì addirittura con la manina, ha toccato il mio dito perché ha preso la nocciolina, via, se ne è telato.
4: È stato
3: ganzissimo.
4: Vero, anch'io ho vissuto questa esperienza a New York, a Central Park.
3: Qui non hanno paura sostanzialmente.
4: No, però lì sono appunto gli scoiattoli grigi, e questo ci serve assolutamente a introdurre, diciamo, questo capitolo finale della nostra puntata di oggi, che è il famoso duello, diciamo, tra scoiattolo rosso e scoiattolo grigio, che effettivamente vede una convivenza che è piuttosto difficile. Descriviamoli un attimo. Lo scoiattolo rosso è più piccolo, l'ho detto prima, no? Pesa circa dai 250 ai 350 grammi da adulti. Ha questo mantello rossiccio che un po' si scurisce in inverno, abbiamo detto, no? Ha i miei colori. In inverno è molto carino e si vede molto bene in questa foto che hai scelto, perché presenta questi caratteristici buffi ciuffi di pelo sulle orecchie, che è la nostra specie autoctona. Mentre lo scoiattolo grigio è ben più grande, pesa dai 400 ai 700 grammi e è originario appunto del Nord America. Il mantello è grigio con il ventre bianco e ha una coda molto grande e molto folta, quindi anche lui è uno sciuride.
3: Questo è un sciuride maxime, viene da dire, no?
4: Esatto, uno sciuridone.
3: Uno sciuridone, pensa a sto nome, ragazzi, vabbè.
4: Ma perché si dice, ormai si sa, che lo scoiattolo grigio è un problema? Ovviamente non è un problema di per sé, perché in America sta benissimo e non è assolutamente un problema, ma da noi è diventato un problema in quanto una specie invasiva e compete con il nostro scoiattolo rosso, che è autoctono. Perché ci compete? Perché condivide con lui cibo, spazio e rifugi.
3: Quindi può prendere rifugi sta roba qui?
4: Esatto, ma ha un vantaggio, perché lui digerisce più velocemente le ghiande di quercia e quindi riesce a sfruttare meglio una risorsa alimentare che è abbondante e fondamentale. In più ha portato un virus che è il parapox virus, che per lui è praticamente per niente dannoso, perché è, diciamo, un portatore sano, ma può essere anche letale per lo scoiattolo rosso. E quindi per tutti questi motivi, in alcune zone d'Italia dove questa specie grigia prolifica, il numero degli scoiattoli rossi è diminuito sensibilmente.
3: Ho capito, quindi è una specie che sta, diciamo, prendendo terreno, quella autoctona sostanzialmente. E quindi
4: esatto.
3: Ho capito.
4: Senti, esatto.
3: Questa immagine però mi stimola anche la fantasia, e di quando si parla di fantasia riferita ai scoiattoli non possiamo non parlare di quelli
4: di
3: che
4: ship
3: e shop, dai, che io non ho mai capito se uno è
4: vero,
3: maschio e una femmina, se sono due maschi, due femmine, non ci ho capito niente. Cioè,
4: impossibile.
3: Quale ship e quale shop,
4: capire.
3: Non lo so. Poi se vai in giro in rete ne trovi uno un po' più scuro, uno un po' più chiaro.
4: È vero. Ognuno ha fatto i suoi escamotage per riconoscerli, ma la verità è che è difficile riconoscerli.
3: Ce n'era uno un po' più furbo, uno un po' più coglioncino. Quindi
4: vabbè. A volte si pensa che vadano in letargo, invece loro non vanno in letargo come i ghiri, ma restano attivi e approfittano delle scorte di cibo quando si ricordano dove le hanno messe.
3: Io guarda, questa la segniamo con una puntina, la segniamo da una parte e chiuso, perché ora anche questi che si dimenticano le cose fioriscono i campi, insomma, vabbè.
4: È bellino, dai, molto carino. E indovina a che velocità corrono gli scoiattoli.
3: Ora qui mi verrebbe da chiederti, quelli autoctoni che sono più piccolini e quell'altri sono un po' turbo, non lo so, che ne so, 20 km l'ora, non lo so, credo.
4: 30 km orari.
3: Quindi ho capito, 30
4: km. Sono velocissimi. Questi scoiattoli, insomma, alla fine di questa puntata sono diventati un po' di più, no? Di un
3: sì,
4: simbolo,
3: sì.
4: Di
3: esatto, io rimetto quello piccolissimo che tieni in mano te, insomma. Questo è rosso, vero?
4: Sì.
3: Perché almeno se non si sciupa nel crescere mi sembra che sia rosso, insomma, no? Ecco, quindi.
4: Preso da me.
3: va bene. Allora, Vale, io ti ringrazio. Senti, ma poi dopo tornerai qua, no? Nella nostra cabina.
4: Tornerò.
3: Comunque, un saluto a tutti gli scoiattoli d'Italia, non solo, in questa trasmissione. Devo dire, simpaticissimi veramente. Io sempre, cioè, come quando hai fatto la puntata sui pipistrelli ti ho detto che tutto sommato non è, insomma, che però gli scoiattoli
4: ci fanno molta simpatia, dai, è indubbio.
3: Vai, Vale, grazie, ciao, buona
4: grazie,
3: serata
4: Giuseppe.
3: Non ti posso mettere la sigla da remoto, sentirai una sigla in qualche modo, saluta come facciamo sempre noi, ma non
4: certo.
3: Ciao Vale, grazie,
4: ciao, alla prossima.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti. Thank you.
5: le 6 e 32 minuti.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona, che compete con il batterio, ottenuta da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere. Procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, e controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici dal Canada ai USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emesse da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, con 320 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiali plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni, e c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 27 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.24, ora legale. La luna tramonta alle 3.14 e sorge alle 19.27, luna crescente. La chiesa ricorda San Celestino I, Beato Raimondo Palmerio e San Simeone Stilita.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 luglio del 1949 il De Havilland DH-106 Comet, primo jet commerciale, effettuava il suo primo volo. La sua carriera sarebbe terminata bruscamente in seguito a due esplosioni dovute a cedimenti strutturali.
0: Benessere naturale.
1: Un'insalata fresca e salutare. Si può preparare un'insalata mista di carote, spinaci crudi, insalata verde, pomodori, prezzemolo tritato e germogli di soia, che si può condire con del limone e dell'olio extravergine di oliva. È un piatto gustoso, fresco e leggero, particolarmente adatto per questa stagione. Si tratta di un mix equilibrato di vitamine e minerali che contrastano l'anemia.
0: Consigli pratici.
1: Profumo di lavanda. La lavandula officinalis si raccoglie in fiore, si recidono gli steli fiorali all'attaccatura dei germogli da cui si dipartono e si legano in mazzetti da essiccare a testa in giù in un luogo all'ombra o buio per evitare che i petali sbiadiscano, ma si possono anche estrarre i singoli fiori dagli scappi fiorali e confezionare, una volta ben secchi, piccoli cuscini da porre nei cassetti per profumare la biancheria.
0: Hanno detto...
1: L'abitudine ci nasconde il vero aspetto delle cose. Michel de Montagnier. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

Bellini, ancora una volta buongiorno da Alessandro Fizzotti, bentrovati all'interno della nostra radio con il Fizz in the Morning. Apriamo una nuova settimana da vivere insieme e soprattutto gli ultimi due giorni di questo mese di giugno 2026 che vi ha portato veramente tante cose da scoprire, oltre ai nostri collegamenti speciali, le tante notizie che abbiamo sfogliato insieme e che abbiamo cercato così per arricchire la vostra giornata, le vostre giornate, con tante cose utili da sapere. Lo faremo ancora, lo ricordo, saremo in onda fino alla fine del prossimo mese di luglio per 10 mesi di radio vissuta davvero giorno dopo giorno con le tante storie che vi abbiamo raccontato e soprattutto le tante cose davvero utili, perché il Fizz in the Morning nasce proprio con questo intento, per fare radio di servizio, portare al pubblico notizie e cose da sapere, anche ricordando la storia, anche facendo e soprattutto cultura nel nostro paese. Questo è il verbo, insomma, del nostro modo di fare la radio, perché ci piace, grazie al nostro editore, proprio produrre i nostri format in questo modo. E allora, nella puntata di questo 29 di giugno, che cosa faremo? Tra poco, parlando proprio di cultura, parlando proprio di storia, parlando un po' del diario della nostra vita, avremo il collegamento con Ermanno Accardi e vi racconteremo l'almanacco del giorno, perché è importante da ricordare questa data e le tante cose da sapere. Un altro spazio da non perdere, come sapete, all'interno del nostro lunedì è quello con tutto quello che è il mondo digitalico, no? Quindi il collegamento insieme a Tecno Android, questo grandissimo portale che vi invito a visitare, così vi invito a digitare all'interno proprio di questo portale la vostra email per essere aggiornati con la loro newsletter davvero unica. Insieme a noi Francesco Colonna, e poi avremo lo spazio con il nostro Giuliano e quindi l'oroscopo della settimana. È un piacere essere in onda con voi, alziamo il volume, una buona giornata al nostro pubblico.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Ci ritroviamo nel Fizz and the Morning la mattina con il nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Come di consueto, il nostro amico giornalista e scrittore Ermanno Accardi collegato con noi per questo 29 giugno. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi i santi del giorno sono San Pietro e San Paolo. Oggi si festeggia a Roma, noi facciamo il 7 dicembre il Sant'Ambrogio qui a Milano, ma loro festeggiano in quel di Roma il 29 giugno San Pietro e San Paolo. Pietro è stato uno dei 12 apostoli di Gesù e la Chiesa Cattolica lo considera il primo Papa. Paolo di Tarso è stato uno scrittore, teologo cristiano. Pietro è protettore dei papi e dei pescatori, invece Paolo dei vescovi e dei missionari. Il nome Pietro deriva dal latino e vuol dire pietra o sasso, invece Paolo deriva sempre dal latino, ma vuol dire piccolo di statura. I simboli di San Pietro sono le chiavi, croce rovesciata e la rete da pescatore. Il simbolo di San Paolo invece è la spada. Accade oggi, il 29 giugno del 1927, viene effettuato il primo test del propulsore a inclinazione variabile di Wallace Tambourne. Nel 1934, durante la notte tra il 29 e il 30 giugno, ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, epurazione nazista dei vertici della Sturmbeitelung degli oppositori di Adolf Hitler. In questo giorno del 1950, ai mondiali di calcio in Brasile, nel gruppo 2, gli Stati Uniti battono a sorpresa l'Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il miracolo di Belo Horizonte. Ed è il 2006 quando, in occasione dell'appello di un detenuto, Salim Ahmed Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia appunto americano nella baia di Guantanamo. Il 29 giugno del 2007 l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store. E in questo giorno, infine, del 2013 muore Margherita Hack. Il 29 giugno, Alessandro, si celebra la giornata mondiale della sclerodermia, nota anche come sclerosi sistemica, una malattia reumatica autoimmune, rara e cronica, che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo. Il tema della campagna di sensibilizzazione di FESCA, la Federazione delle Associazioni Europee per la Sclerodermia, è riconoscere che la persona con sclerodermia è molto più della malattia. Direi che questo è quanto per quanto riguarda questa giornata mondiale. E poi proverbio di oggi, San Paolo e San Pietro, ovviamente 29 giugno, piovosi per 30 giorni, sono dannosi e noi ovviamente incrociamo le dita. E poi, per chiudere, Friedrich Nietzsche, che ci dice, chi scrive aforismi non vuole essere letto ma imparato a memoria. Ed è sì, effettivamente è così. Spesso e volentieri non entriamo tanto nel merito dell'aforismo, ma ci piace, lo leggiamo e lo ripetiamo a memoria, un po' a pappagallo. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori. Ci si sente domattina. Ciao.
1: Ciao Ermanno, ci sentiamo domani mattina. Grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as f.
2: What are you talking about?
3: I'm just being real. My look.
4: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 27 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.24, ora legale. La luna tramonta alle 3.14 e sorge alle 19.27, luna crescente. La chiesa ricorda San Celestino I, Beato Raimondo Palmerio e San Simeone Stilita.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 luglio del 1949 il De Havilland di H106 Comet, primo jet commerciale, effettuava il suo primo volo. La sua carriera sarebbe terminata bruscamente in seguito a due esplosioni dovute a cedimenti strutturali.
0: Benessere naturale.
1: Un'insalata fresca e salutare. Si può preparare un'insalata mista di carote, spinaci crudi, insalata verde, pomodori, prezzemolo tritato e germogli di soia, che si può condire con del limone e dell'olio extravergine di oliva. È un piatto gustoso, fresco e leggero, particolarmente adatto per questa stagione. Si tratta di un mix equilibrato di vitamine e minerali che contrastano l'anemia.
0: Consigli pratici.
1: Profumo di lavanda. La lavandula officinalis si raccoglie in fiore, si recidono gli steli fiorali all'attaccatura dei germogli da cui si dipartono e si legano in mazzetti da essiccare a testa in giù in un luogo all'ombra o buio per evitare che i petali sbiadiscano, ma si possono anche estrarre i singoli fiori dagli scappi fiorali e confezionare, una volta ben secchi, piccoli cuscini da porre nei cassetti per profumare la biancheria.
0: Hanno detto?
1: L'abitudine ci nasconde il vero aspetto delle cose. Michel de Montaigne. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri vanno di buon onomastico, vanno a tutte le Natalia e Natalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 luglio Josué Carducci, lo storico tenore Mario del Monaco, il grande attore Adolfo Celi e Peppino Di Capri. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Leone, hai doti scientifiche, un buon talento per la tecnica e la meccanica. Sei versatile. Tuo difetto è la mancanza di generosità, fatto molto raro nei nativi del Leone. Spesso le tue azioni sono finalizzate a obiettivi materiali. Tendi a considerare gli altri un po' come mezzi per ottenere ciò che desideri. Imparerai a tue spese che bisogna rispettare per essere rispettati e che abbiamo tutti una sensibilità e un orgoglio. Il carattere forte e deciso ti permetterà di ottenere successi in amore. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in quadratura mette in discussione le ambizioni. I risultati non ci soddisfano, il traguardo raggiunto può essere un nuovo punto di partenza. In tutta calma rivediamo le nostre posizioni. Toro, clima disteso ma non privo di sorprese. Con la luna in Capricorno la priorità è rimettere mano con impegno alle attività. Non facciamoci però fuorviare dalle apparenze, la proposta economica che ci viene fatta è proprio inadeguata. Gemelli, stiamo per imboccare una strada professionale stimolante. Un progetto illustratoci da conoscenti ci riempie di entusiasmo. Che giornata promettente! Grazie a un'intuizione geniale risolviamo anche un complicato problema sul lavoro. Cancro, moderiamo le reazioni anche se ci stuzzicano. Non ci giova rispondere per le rime. Per fare una guerra occorre una preparazione adeguata. Nel lavoro non facciamo polemiche, in questo momento ci serve avere un atteggiamento costruttivo. Leone, contatti di buon livello arricchiscono l'immagine professionale e un viaggio di studio porta nuove opportunità. In amore prendiamo il coraggio a due mani, muoviamoci subito e rompiamo uno schema stagnante. Vergine, il passaggio della luna in trigono dal Capricorno è la migliore garanzia per la carriera. Questo lunedì, con mille impegni in agenda, lavoriamo a testa bassa. Se un'iniziativa sembra non decollare, rivediamo il nostro operato e circondiamoci delle persone giuste. Bilancia, emozionante la vita di coppia, condividiamo tutto in piena libertà. Se single, lasciamoci sorprendere dal destino. Ha in serbo per noi sorprese speciali, in amore, un incontro felice. Scorpione, se siamo alle prese con varie attività, accettiamo senza orgoglio l'aiuto che ci viene offerto. Anche in vacanza le cose fatte insieme funzionano meglio. L'appoggio degli amici e di chi amiamo è prezioso. Alterniamo la vita sociale con un po' di sana solitudine. Sagittario, è consigliata una vita di gruppo piacevole e dinamica per alleggerire certe sensazioni malinconiche legate alla sfera dei sentimenti. Cerchiamo di essere flessibili nelle opinioni, giudizi drastici potrebbero essere scambiati per chiusura al nuovo. Capricorno, il transito della luna nel segno invia segnali confusi. Accantoniamo le chimere e concentriamoci su imprese possibili. Non abbattiamoci, ricordiamoci che se le cose non vanno secondo i nostri piani, a ogni discesa segue una risalita, è la regola. Acquario, siamo alle prese con le solite incombenze, con la pigrizia dei familiari che fanno a scaricabarile. Afferriamo un invito al volo e usciamo di casa. L'ambiente ci suggestiona e le opinioni degli altri hanno un peso che rafforza i dubbi e le esitazioni. Pesci, la luna in Capricorno suggerisce di badare al sodo in materia di finanze. Non diamo credito a chi promette guadagni facili o al nostro intuito. Facciamo contare la sostanza e non le apparenze. È dal lavoro che arrivano le occasioni migliori. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, che condivido pienamente, dice così: più invecchio e più mi sento ignorante. Solo i giovani hanno una spiegazione per ogni cosa. Isabella Allende.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: It's in the morning.

0: Siamo all'interno del nostro programma del mattino, il Morning Show con la tecnologia. All'inizio della settimana c'è Francesco Colonna con noi. Buongiorno Francesco, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale, buon
0: allora,
1: lunedì.
0: Oggi un marchio che, di cui abbiamo già tra l'altro discusso e parlato insieme a te, Ecovax, con Ultramarine P1 o Ultramarine P1, insomma questo il nome P1, di che cosa parliamo?
1: Esattamente, questo è un prodotto per te, l'ho pensato per te, per la tua piscina olimpionica che hai a casa
0: certo,
1: tua.
0: È lì.
1: E visto che adesso comincerai a fare le tue pool party, ho pensato di proporti questo super prodotto di Ecovax che è stato lanciato qualche settimana fa ed è un'innovazione. Si tratta di un robottino appunto per pulire le piscine. È una rivoluzione perché porta questa tipologia di prodotto a un livello ovviamente sempre più alto e soprattutto senza fili. Non so se ti è mai capitato di vedere i robottini, hanno sempre questi fili lunghissimi che gli danno la corrente, gli danno tutto. Ecovax cambia un po' le regole e con questo Ultramarine appunto crea questo robottino senza fili, ma con, quindi a batteria, ma con una potenza davvero incredibile, perché ha una potenza di 4800 GPH, che adesso non saprei dirlo bene in inglese, comunque ha una potenza davvero molto importante. Questo gli permette ovviamente di tirare su dalla piscina, dal fondo della piscina, qualsiasi tipo di detrito, di solito insomma terra, sassolini, foglie e quant'altro. Ha quattro spazi da rullo, quindi questo permette di una pulizia veramente profonda della piscina, un filtro a doppio strato per catturare fino a 10 tipi di detriti, quindi ramoscelli, foglie, residui di insetti, sabbia e quant'altro. È già stato ovviamente progettato per durare nel tempo e quindi di alta qualità, e una, come dicevo, una batteria al litio ad alta capacità da 5200 mAh che permette 3 ore di funzionamento continua, e riesce a coprire con questa batteria fino a 180 metri quadrati di pavimento di piscine, che non è solo la parte, diciamo, il fondale, ma anche le pareti, quindi lui si arrampica e pulisce anche le pareti. Ha ovviamente tutti i sensori che vanno a mappare la forma della piscina, quindi non è solo per le piscine, diciamo, rettangolari, ma possono essere tonde o con le forme come la tua, che insomma sembra un'isola, no, delle Maldive, e quindi questo permette a Ecovax di mappare tutta la piscina e andare a pulirla. So che mi stai per chiedere il prezzo, 549 euro, che secondo me per chi appunto ha una piscina non è assolutamente male. Tra l'altro anche il superamento degli ostacoli, quindi se c'è qualche bocchettone, qualche cosa sul fondale, lui riesce a superare ostacoli fino a 5,5 centimetri, ovviamente controllabile dall'app, ma queste cose ormai sono assolutamente intrinseche in questi prodotti.
0: Assolutamente sì, il nostro Ecovax anche stavolta mi sa che ci ha azzeccato con questo prodotto, tra l'altro anche qualità-prezzo devo dire che ci può stare bene. Grazie a Francesco Colonna che torna con noi lunedì prossimo. Un abbraccio.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Radio Fly, la voce della tua città.
0: Sono le 8.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sabato, a bordo del suo furgone, avrebbe investito la folla, causando una vittima e 29 feriti. Difenderemo la nostra libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
2: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Nei loro confronti sono stati disposti fogli di via, provvedimenti di espulsione e respingimenti alla frontiera. Unanime la condanna politica. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il Ministro dell'Interno Piantedosi. La Premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi ed è ferma la condanna nei confronti delle violenze da parte di tutte le opposizioni. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran, segnando una svolta nella crisi in Medio Oriente. La decisione del presidente Trump di sospendere la campagna militare è maturata sia per consentire un ritorno alla diplomazia, sia in seguito alle valutazioni del CENTCOM, il comando centrale americano, che ha evidenziato la limitata efficacia dei raid sullo stretto di Hormuz e la necessità di preservare le riserve di difesa antiaeree. E poi c'è l'altra guerra, un'ondata di droni e di attacchi aerei delle forze ucraine ha colpito diverse aree russe. I raid hanno preso di mira in particolare la regione di Belgorod, dove un attacco con droni ha causato la morte di due persone. Vittime anche nelle aree occupate nell'est dell'Ucraina, tra cui Orlivka, dove un raid di droni ha provocato quattro morti e diversi feriti. Sei assistenti di volo si sentono male e il Roma-Filadelfia deve atterrare a Dublino. È successo sabato 25 luglio. Il Boeing 787 di American Airlines è rimasto a terra in Irlanda per le verifiche sugli impianti di condizionamento dell'aria. Il malessere collettivo è poi rientrato. Si sospetta la reazione a un prodotto chimico usato per le pulizie. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. La Federcalcio vuole approfondire il rapporto che lega il tecnico a una società di scommesse con base a Mosca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale, quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. Dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura. Comunque vada, finora, savant sans dire, non certo una bella storia italiana.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con sole prevalente sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di instabilità sulle regioni meridionali, con la possibilità di qualche temporale sparso. Le temperature massime saranno di nuovo in aumento, e specie al centro-nord, stabili o in lieve diminuzione invece sulle regioni meridionali. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione sullo Ionio, venti invece in graduale attenuazione altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
9: Ascolta la tua musica.
10: Fizz in the morning.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta e poi vediamo. Sul lavoro mordete il freno, in amore meglio non mordere nessuno. La sorte vi strizza l'occhio, rispondete, ma senza fare gli splendidi. Toro, amore in modalità comfort zone, ma ogni tanto aprite le finestre. Sul lavoro serve pazienza, sì, ancora. La salute ringrazia se rallentate un filo e smettete di fare i divani con le gambe. Gemelli, il vostro cervello apre 47 schede contemporaneamente. In amore siete brillanti, forse troppo. Non tutti reggono il cabaret. Sul lavoro ottime idee, ma scrivetele prima che evaporino. Sorte frizzante. Cancro, settimana emotiva ma con stile. In amore cercate coccole, conferme e forse anche una password Netflix. Sul lavoro non prendete tutto sul personale. La salute migliora se vi scaricate un po' meno sugli snack. Leone, riflettori accesi anche quando andate a buttare la spazzatura. L'amore vi guarda, il lavoro vi mette alla prova, la sorte vi applaude a metà. Per la standing ovation serve meno drama. Vergine, voi avete già organizzato la settimana, il piano B e il piano C con etichette colorate. Bene il lavoro, ma lasciate spazio all'imprevisto. In amore evitate revisioni grammaticali ai sentimenti. Salute stabile. Bilancia, settimana da equilibrio precario ma molto elegante. In amore piacete, sul lavoro convincete, con la sorte flirtate. Attenzione solo a dire decidete voi, qualcuno potrebbe farlo davvero e poi vi lamentate. Scorpione, magnetici come una calamita sul frigo, ma meno criptici sarebbe meglio. In amore non serve interrogare l'altro come in un thriller. Sul lavoro fiuto ottimo, energia buona, purché non la usiate per rimuginare. Sagittario, voglia di fuga, weekend, aperitivo e forse cambio vita entro giovedì. Sul lavoro restate concentrati almeno finché qualcuno vi guarda. In amore vince la spontaneità, la sorte vi segue, ma voi camminate troppo veloci. Capricorno, settimana concreta, fate, risolvete, sistemate e poi vi chiedete perché siete stanchi. Sul lavoro siete una roccia, in amore un po' meno Excel e più abbracci. Salute, dormire non è arrendersi. Acquario, idee originali a raffica, alcune geniali, altre da non dire in riunione. Amore serve presenza, non solo teoria. La sorte vi porta contatti utili. Salute buona se ricordate che il corpo non è un accessorio. Pesci, sognate forte, ma ogni tanto guardate dove mettete i piedi. In amore dolcezza top, sul lavoro occhio alle distrazioni poetiche. La sorte vi manda segnali, non tutti sono universali, alcuni sono solo notifiche. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato con la solita discrezione da megafono. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Conclusione della puntata di questo inizio di settimana. Buon lunedì a tutti voi ancora e grazie ovviamente per aver seguito il Fizzone Morning. Torneremo domani in compagnia di Ermanno Accardi e poi faremo lo spazio con il risveglio muscolare, il wellness, insieme al nostro preparatore atletico nonché nutrizionista, che è insomma in questo caso il nostro Pierluigi De Pascalis. A voi auguro invece una buona giornata, un buon inizio di settimana, sempre in compagnia della nostra emittente, e grazie ancora per aver scelto

In linea ancora una volta, buongiorno da Alessandro Fizzotti, bentrovati all'interno della nostra radio con il Fizz in the Morning. Apriamo una nuova settimana da vivere insieme e soprattutto gli ultimi due giorni di questo mese di giugno 2026 che vi ha portato veramente tante cose da scoprire, oltre ai nostri collegamenti speciali, le tante notizie che abbiamo sfogliato insieme e che abbiamo cercato così per arricchire la vostra giornata, le vostre giornate con tante cose utili da sapere. Lo faremo ancora, lo ricordo, saremo in onda fino alla fine del prossimo mese di luglio per 10 mesi di radio vissuta davvero giorno dopo giorno con le tante storie che vi abbiamo raccontato e soprattutto le tante cose davvero utili, perché il Fizz in the Morning nasce proprio con questo intento, per fare radio di servizio, portare al pubblico notizie e cose da sapere, anche ricordando la storia, anche facendo e soprattutto cultura nel nostro paese. Questo è il verbo, insomma, del nostro modo di fare la radio, perché ci piace, grazie al nostro editore, proprio produrre i nostri format in questo modo. E allora, nella puntata di questo 29 di giugno, che cosa faremo? Tra poco, parlando proprio di cultura, parlando proprio di storia, parlando un po' del diario della nostra vita, avremo il collegamento con Ermanno Accardi e vi racconteremo l'almanacco del giorno, perché è importante da ricordare questa data e le tante cose da sapere. Un altro spazio da non perdere, come sapete, all'interno del nostro lunedì è quello con tutto quello che è il mondo digitalico, no? Quindi il collegamento insieme a Tecno Android, questo grandissimo portale che vi invito a visitare, così vi invito a digitare all'interno proprio di questo portale la vostra email per essere aggiornati con la loro newsletter davvero unica. Insieme a noi Francesco Colonna, e poi avremo lo spazio con il nostro Giuliano e quindi l'oroscopo della settimana. È un piacere essere in onda con voi, alziamo il volume, una buona giornata al nostro pubblico.

0: le 9:01.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. 2 morti, almeno 4 feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con sole prevalente sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di instabilità sulle regioni meridionali, con la possibilità di qualche temporale sparso. Le temperature massime saranno di nuovo in aumento, e specie al centro-nord, stabili o in lieve diminuzione invece sulle regioni meridionali. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione sullo Ionio, venti invece in graduale attenuazione altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Ci ritroviamo nel Fizz and the Morning la mattina con il nostro spazio dedicato all'almanacco del giorno. Come di consueto, il nostro amico giornalista e scrittore Ermanno Accardi, collegato con noi per questo 29 giugno. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi i santi del giorno sono San Pietro e San Paolo. Oggi si festeggia a Roma, noi facciamo il 7 dicembre il Sant'Ambrogio qui a Milano, ma loro festeggiano in quel di Roma il 29 giugno San Pietro e San Paolo. Pietro è stato uno dei 12 apostoli di Gesù e la Chiesa Cattolica lo considera il primo Papa. Paolo di Tarso è stato uno scrittore, teologo cristiano. Pietro è protettore dei papi e dei pescatori, invece Paolo dei vescovi e dei missionari. Il nome Pietro deriva dal latino e vuol dire pietra o sasso, invece Paolo deriva sempre dal latino, ma vuol dire piccolo di statura. I simboli di San Pietro sono le chiavi, croce rovesciata e la rete da pescatore. Il simbolo di San Paolo invece è la spada. Accade oggi, il 29 giugno del 1927, viene effettuato il primo test del propulsore a inclinazione variabile di Wallace Tambor. Nel 1934, durante la notte tra il 29 e il 30 giugno, ha luogo la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, epurazione nazista dei vertici della Sturmabteilung degli oppositori di Adolf Hitler. In questo giorno del 1950, ai mondiali di calcio in Brasile, nel gruppo 2, gli Stati Uniti battono a sorpresa l'Inghilterra nella partita che passerà alla storia come il miracolo di Belo Horizonte. Ed è il 2006 quando, in occasione dell'appello di un detenuto, Salim Ahmed Hamdan, una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia appunto americano nella baia di Guantanamo. Il 29 giugno del 2007 l'iPhone, rivoluzionario telefono della Apple, viene lanciato sul mercato statunitense alle 18 ora locale in tutti gli Apple Store. E in questo giorno, infine, del 2013 muore Margherita Hack. Il 29 giugno, Alessandro, si celebra la giornata mondiale della sclerodermia, nota anche come sclerosi sistemica, una malattia reumatica autoimmune, rara e cronica, che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo. Il tema della campagna di sensibilizzazione di FESCA, la Federazione delle Associazioni Europee per la Sclerodermia, è riconoscere che la persona con sclerodermia è molto più della malattia. Direi che questo è quanto per quanto riguarda questa giornata mondiale. E poi proverbio di oggi, San Paolo e San Pietro, ovviamente 29 giugno, piovosi per 30 giorni, sono dannosi e noi ovviamente incrociamo le dita. E poi, per chiudere, Friedrich Nietzsche, che ci dice, chi scrive aforismi non vuole essere letto ma imparato a memoria. E beh sì, effettivamente è così, spesso e volentieri non entriamo tanto nel merito dell'aforismo, ma ci piace, lo leggiamo e lo ripetiamo a memoria un po' a pappagallo. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, ci si sente domattina, ciao.
1: Ciao Ermanno, ci sentiamo domani mattina, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 27 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale. Il giornalone.it, Corriere della Sera, è un attacco allo Stato, il Piantedosi serve unità, la politica prende le distanze, identificati 436 no TAV, gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grandi giornata. Gli agenti feriti sono 124. L'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano, Berlino, Abdul Ballou voleva unirsi all'ISIS. Tennis, Vagnozzi, il coach di Sin, il suo segreto è la testa. La Repubblica, Berlino torna all'incubo ISIS, l'attentato al Pride alla matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con l'invano uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi è rientrato in Germania, il cancelliere Merz, vogliono dividerci. Il Notav, 1 milione di danni e ora caccia al blocco nero. La Stampa, IPM, Valsusa e devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore ai notav, non tolleriamo connivenze. Berlino colpito al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. Caro Malagò, perché Pirlo e non Baldini? Il Fatto Quotidiano, TAV, sprechi violenti liberi per un tunnel che non esiste, Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori rilente, costi esplosi, carceri e tribunali, Del Mastro domanda ancora al Ministero, USA e Iran riprovano a trattare, il Libano e West Bank, raid IDF. Il Resto del Carlino, Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer, incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare, in Francia social vietati agli under 15, restrizioni e limiti all'estero, ma l'Italia è ferma. Caro carburante, il governo in cerca di risorse, misure da varare prima dell'esodo per le vacanze. Il Messaggero, Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze, Fakira Bologna, niente filtrazione al corteo, i PM studiano la foto della nuca insanguinata, Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi, Conte, in canale dell'Arabia, bonus e benzina alle fasce deboli. La Verità, islamisti e notav, il conto della sinistra, due estremismi diversi con qualcosa di comune, in galera a 19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo ore di caccia. La scorta lepore, allora anche ai poliziotti. Il Giornale, la Jihad uccide gli amici LGBT, l'attentata matrice fondamentalista, Abdul già condannato per terrorismo era morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno pro pal stanno con chi li stermina, no TAV, 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, le due facce dell'eversione. Libero Quotidiano, Tajani è libero, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani, sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay, attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo, ignora la matrice musulmana, caos Italia, ora Pirlo traballa davvero, violenza no TAV, oltre 120 agenti feriti. Il Tempo Quotidiano, chiamiamoli terroristi, parla Il Tempo l'ex PM Rinaudi, dice parole di verità, in Val di Susa c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali, è terrorismo, a sinistra troppe ambiguità. Secolo d'Italia scortato dai cattivi. Il sindaco Lepore denuncia minacce e ottiene la protezione dei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza. In primo piano i teatri condominiali italiani diventano patrimonio dell'UNESCO. Ecco la lista, Meloni, una sfida vinta. Violenza giovanile, l'allarme del CNR, coinvolti oltre 4 studenti su 10. Più episodi tra chi fa uso di droghe. Attentato al Pride di Berlino e caccia al 21enne, già noto come sostenitore dello Stato Islamico. Meloni, l'Italia condanna l'odio e l'estremismo. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partiamo dal Tirreno, da Livorno, ai Nettuno, la rivolta dei bagnanti contro i gestori, nel mirino cene vietate, tasse sul gabbione e cabine negate, al minaccia ai vigili con il coltello, spara a gente, gli spara all'addome a San Vincenzo, il da Lucca minaccia la ex al telefono, ha un proiettile pronto per te, arrestato dopo la chiamata, in uno zaino aveva una pistola rubata, dalla Versiglia, spiaggia all'asta, rischio cause per gli indennizi ai balneari. Lavoro, calano le assunzioni e molte figure sono introvabili. Da Pisa, 9 ingressi in discesa del 2%, manca personale specializzato. Bientina, muore in vacanza a 47 anni cadendo dal monopattino. Andiamo nell'area di Grosseto, rapinarono il cassiere con un coltello, due condanne. Vennero rintracciati subito grazie all'impianto di videosorveglianza. Da Grosseto chiude San Francesco, i frati lasciano il convento. A settembre via i primi due religiosi. Aria fiorentina, da Pescia, videochiamata alla sua ex, ho un proiettile pronto per te. La polizia arresta un 43enne per tentata estorsione verso la donna. Prato, i lavori erano appena finiti ma la stazione va sott'acqua. Vediamo il Firenze La Repubblica, dalle ASL partiti in 6 mesi 50.000 avvisi di pagamento per chi diserta visite prenotate. AWS, eccolo, presa la sindaca su Montedomini, cambiamo i registi e non siamo credibili. Andiamo al Corriere di Siena, un impulso al lago artificiale, prende quota il progetto di Pian di Feccia o Porti, anche chi non approvava sta capendo il valore della mia battaglia. Colace, voci false su Bientinos, disagio a Nottola per il maltempo. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Ceccarelli tira di Fioretto, punge sul capogruppo PD, Caneschi non è rinnovamento, rilancia il suo ruolo, io umile prete di campagna. Lettera al presidente Mattarella, sui vigili morti serve la verità, stroncato da malore alla vigilia della pensione, Marco Bisaccioni stava per lasciare il lavoro. La squadra di Bucchi gioca bene per oltre un'ora ma è costretta a rendersi all'Atalanta di Samba, l'Arezzo ne fa due alla Deca, poi si fa rimontare. Andiamo a leggere la Nazione di Arezzo, pendolari, la settimana più difficile, la stoccata oltre il buio, lavori alla ferrovia secondo round, cambi d'orario, navette sostitutive, il piano straordinario fino a giovedì, il cantiere aperto verso l'Umbria, la doppia interruzione di Terontola, intervento sulla linea della stazione del Cortonese a Ponte San Giovanni con bus sostitutivi proprio nei giorni dell'intervento sul nodo fiorentino da Foligno a Firenze, percorso a ostacoli. Leggiamo poi l'altra notizia, 100 lode con lo sport nel cuore, i segreti dei due super maturi, fare attività aiuta a concentrarsi. Corradeschi e Bucelli hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di maturità al liceo scientifico Redi. Mugnaini, la scherma oltre il buio, non ci vedo ancora ma insegno, la passione non si ferma mai. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 27 luglio 2026, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Siamo all'interno del nostro programma del mattino, il Morning Show con la tecnologia all'inizio della settimana. C'è Francesco Colonna con noi. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale, buon
0: lunedì. Oggi un marchio che, di cui abbiamo già tra l'altro discusso e parlato insieme a te, Ecovax, con Ultramarine P1 o Ultramarine P1, insomma questo il nome, P1, di che cosa parliamo?
1: Esattamente, questo è un prodotto per te, l'ho pensato per te, per la tua piscina olimpionica che hai a casa
0: certo,
1: tua.
0: È lì.
1: E visto che adesso comincerai a fare le tue pool party, ho pensato di proporti questo super prodotto di Ecovax che è stato lanciato qualche settimana fa ed è un'innovazione. Si tratta di un robottino appunto per pulire le piscine. È una rivoluzione perché porta questa tipologia di prodotto a un livello ovviamente sempre più alto e soprattutto senza fili. Non so se ti è mai capitato di vedere i robottini, hanno sempre questi fili lunghissimi che gli danno la corrente, gli danno tutto. Ecovax cambia un po' le regole e con questo Ultramarine appunto crea questo robottino senza fili, ma con, quindi a batteria, ma con una potenza davvero incredibile, perché ha una potenza di 4800 GPH, che adesso non saprei dirlo bene in inglese, comunque ha una potenza davvero molto importante e questo gli permette ovviamente di tirare su dalla piscina, dal fondo della piscina, qualsiasi tipo di detrito, di solito insomma terra, sassolini, foglie e quant'altro. Ha quattro spazi da rullo, quindi questo permette di una pulizia veramente profonda della piscina, un filtro a doppio strato per catturare fino a 10 tipi di detriti, quindi ramoscelli, foglie, residui di insetti, sabbia e quant'altro. È già stato ovviamente progettato per durare nel tempo e quindi di alta qualità, e una, come dicevo, una batteria a litio ad alta capacità da 5200 mAh che permette 3 ore di funzionamento continua. E riesce a coprire con questa batteria fino a 180 metri quadrati di pavimento di piscine, che non è solo la parte, diciamo, il fondale, ma anche le pareti, quindi lui si arrampica e pulisce anche le pareti. Ha ovviamente tutti i sensori che vanno a mappare la forma della piscina, quindi non è solo per le piscine, diciamo, rettangolari, ma possono essere tonde o con le forme come la tua, che insomma sembra un'isola, no, delle Maldive, e quindi questo permette a Ecovax di mappare

0: l'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta e poi vediamo. Sul lavoro mordete il freno, in amore meglio non mordere nessuno. La sorte vi strizza l'occhio, rispondete, ma senza fare gli splendidi. Toro, amore in modalità comfort zone, ma ogni tanto aprite le finestre. Sul lavoro serve pazienza, sì, ancora. La salute ringrazia se rallentate un filo e smettete di fare i divani con le gambe. Gemelli, il vostro cervello apre 47 schede contemporaneamente. In amore siete brillanti, forse troppo. Non tutti reggono il cabaret. Sul lavoro ottime idee, ma scrivetele prima che evaporino. Sorte frizzante. Cancro, settimana emotiva ma con stile. In amore cercate coccole, conferme e forse anche una password Netflix. Sul lavoro non prendete tutto sul personale. La salute migliora se vi scaricate un po' meno sugli snack. Leone, riflettori accesi anche quando andate a buttare la spazzatura. L'amore vi guarda, il lavoro vi mette alla prova, la sorte vi applaude a metà. Per la standing ovation serve meno drama. Vergine, voi avete già organizzato la settimana, il piano B e il piano C con etichette colorate. Bene il lavoro, ma lasciate spazio all'imprevisto. In amore evitate revisioni grammaticali ai sentimenti. Salute stabile. Bilancia, settimana da equilibrio precario ma molto elegante. In amore piacete, sul lavoro convincete, con la sorte flirtate. Attenzione solo a dire decidete voi, qualcuno potrebbe farlo davvero e poi vi lamentate. Scorpione, magnetici come una calamita sul frigo, ma meno criptici sarebbe meglio. In amore non serve interrogare l'altro come in un thriller. Sul lavoro fiuto ottimo, energia buona, purché non la usiate per rimuginare. Sagittario, voglia di fuga, weekend, aperitivo e forse cambio vita entro giovedì. Sul lavoro restate concentrati almeno finché qualcuno vi guarda. In amore vince la spontaneità. La sorte vi segue, ma voi camminate troppo veloci. Capricorno, settimana concreta, fate, risolvete, sistemate e poi vi chiedete perché siete stanchi. Sul lavoro siete una roccia, in amore un po' meno Excel e più abbracci. Salute, dormire non è arrendersi. Acquario, idee originali e raffica, alcune geniali e altre da non dire in riunione. Amore serve presenza, non solo teoria. La sorte vi porta contatti utili. Salute buona se ricordate che il corpo non è un accessorio. Pesci, sognate forte, ma ogni tanto guardate dove mettete i piedi. In amore dolcezza top, sul lavoro occhio alle distrazioni poetiche. La sorte vi manda segnali, non tutti sono universali, alcuni sono solo notifiche. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato con la solita discrezione da megafono. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Conclusione della puntata di questo inizio di settimana, buon lunedì a tutti voi ancora e grazie ovviamente per aver seguito il Fizione Morning. Torneremo domani in compagnia di Ermanno Accardi e poi faremo lo spazio con il risveglio muscolare, il wellness, insieme al nostro preparatore atletico nonché nutrizionista, che è insomma in questo caso il nostro Pierluigi De Pascalis. A voi auguro invece una buona giornata, un buon inizio di settimana, sempre in compagnia della nostra emittente, e grazie ancora per aver scelto

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 27 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.24, ora legale. La luna tramonta alle 3.14 e sorge alle 19.27, luna crescente. La chiesa ricorda San Celestino I, Beato Raimondo Palmerio e San Simeone Stilita.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 luglio del 1949 il De Havilland DH106 Comet, primo jet commerciale, effettuava il suo primo volo. La sua carriera sarebbe terminata bruscamente in seguito a due esplosioni dovute a cedimenti strutturali.
0: Benessere naturale.
1: Un'insalata fresca e salutare. Si può preparare un'insalata mista di carote, spinaci crudi, insalata verde, pomodori, prezzemolo tritato e germogli di soia, che si può condire con del limone e dell'olio extravergine di oliva. È un piatto gustoso, fresco e leggero, particolarmente adatto per questa stagione. Si tratta di un mix equilibrato di vitamine e minerali che contrastano l'anemia.
0: Consigli pratici.
1: Profumo di lavanda. La lavandula officinalis si raccoglie in fiore, si recidono gli steli fiorali all'attaccatura dei germogli da cui si dipartono e si legano in mazzetti da essiccare a testa in giù in un luogo all'ombra o buio per evitare che i petali sbiadiscano, ma si possono anche estrarre i singoli fiori dagli scappi fiorali e confezionare, una volta ben secchi, piccoli cuscini da porre nei cassetti per profumare la biancheria.
0: Hanno detto...
1: L'abitudine ci nasconde il vero aspetto delle cose. Michel de Montaigne. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi come sempre ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Amore. Sono le 10 e 3 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdullah Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine. Aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrinta, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni la settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
3: Collegato con il grande tema del brain health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario, la necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
2: In che modo, professore?
3: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
2: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
3: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello, ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con sole prevalente sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di instabilità sulle regioni meridionali, con la possibilità di qualche temporale sparso. Le temperature massime saranno di nuovo in aumento, e specie al centro-nord, stabili o lieve diminuzione invece sulle regioni meridionali. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione sullo Ionio, venti invece in graduale attenuazione altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Fly viene in viaggio con te.
19: Radio Fly viene in viaggio con te.
18: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Sapete qual è un ottimo modo per studiare i cambiamenti climatici? Ebbene, è quello di osservare il guano di colore rosa brillante dei pinguini attraverso le immagini stellari. E ci sono diversi modi per monitorare sì il cambiamento climatico, e quello adattato dalla NASA per scoprire le mutazioni del clima che interessano gli animali, diciamo che può meritare il primato dell'originalità. Per capire infatti come i fattori ambientali influenzino la disponibilità di risorse alimentari per i pinguini di Adelia dell'Antartide, i ricercatori si sono messi a studiare il colore dei loro escrementi. Lo si scopre da un post pubblicato sul blog ufficiale della NASA. I pinguini, si legge, sono una specie in grado di fornire un allarme precoce dalle minacce al delicato ecosistema dell'Antartide. Così, quando gli scienziati hanno notato un declino in alcune popolazioni di pinguini di Adelia, hanno pensato che tale declino fosse l'avvisaglia della riduzione della disponibilità di prede, dovuta in parte a un cambiamento nell'ambiente dell'Oceano Australe. Da qui l'idea di studiarli utilizzando i dati dei satelliti Landsat. Le immagini satellitari non mostrano i singoli pinguini perché sono troppo piccoli per essere visti, ma l'immenso accumulo di escrementi, che è di un rosa brillante, è relativamente facile da individuare, e da quello i ricercatori riescono a calcolare le dimensioni della colonia. I pinguini maschi e femmine si alternano a turno di incubazione. Il guano lasciato alle spalle si accumula nelle stesse aree occupate dai nidi, spiega Heather Lynch, docente dell'associazione di Stony Brook University e membro del gruppo di ricerca. Dunque si può usare l'area della macchia di guano come indicatore del numero di coppie che hanno vissuto all'interno della colonia. Il colore del guano è, perché è questo, è importante, dice molte cose sulla dieta dei pinguini. Il guano spazia dal bianco al rosa al rosso scuro. Quello bianco deriva dal mangiare principalmente pesce, il rosa e il rosso dal mangiare principalmente krill. Come parte della ricerca, il team ha preso le vedute di Landsat e le ha confortate con l'analisi chimica del guano dei campioni di terra, scoprendo che il satellite si rivelava uno strumento di indagine efficace quasi quanto le analisi di laboratorio. Anche se per ora non sono state trovate connessioni immediate tra la dieta dei pinguini e le dimensioni delle colonie,

0: potrebbero limitarne la nidificazione. E con queste curiosità io vi lascio all'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri vanno di buon onomastico, vanno a tutte le Natalia e Natalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 luglio Giosuè Carducci, lo storico tenore Mario del Monaco, il grande attore Adolfo Celi e Peppino Di Capri. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado del Leone, hai doti scientifiche, un buon talento per la tecnica e la meccanica. Sei versatile. Tuo difetto è la mancanza di generosità, fatto molto raro nei nativi del Leone. Spesso le tue azioni sono finalizzate a obiettivi materiali. Tendi a considerare gli altri un po' come mezzi per ottenere ciò che desideri. Imparerai a tue spese che bisogna rispettare per essere rispettati e che abbiamo tutti una sensibilità e un orgoglio. Il carattere forte e deciso ti permetterà di ottenere successi in amore. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in quadratura mette in discussione le ambizioni. I risultati non ci soddisfano, il traguardo raggiunto può essere un nuovo punto di partenza. In tutta calma rivediamo le nostre posizioni. Toro, clima disteso ma non privo di sorprese. Con la luna in Capricorno la priorità è rimettere mano con impegno alle attività. Non facciamoci però fuorviare dalle apparenze, la proposta economica che ci viene fatta è proprio inadeguata. Gemelli, stiamo per imboccare una strada professionale stimolante. Un progetto illustratoci da conoscenti ci riempie di entusiasmo. Che giornata promettente! Grazie a un'intuizione geniale risolviamo anche un complicato problema sul lavoro. Cancro, moderiamo le reazioni anche se ci stuzzicano. Non ci giova rispondere per le rime. Per fare una guerra occorre una preparazione adeguata. Nel lavoro non facciamo polemiche, in questo momento ci serve avere un atteggiamento costruttivo. Leone, contatti di buon livello arricchiscono l'immagine professionale e un viaggio di studio porta nuove opportunità. In amore prendiamo il coraggio a due mani, muoviamoci subito e rompiamo uno schema stagnante. Vergine, il passaggio della luna in trigono dal Capricorno è la migliore garanzia per la carriera. Questo lunedì, con mille impegni in agenda, lavoriamo a testa bassa. Se un'iniziativa sembra non decollare, rivediamo il nostro operato e circondiamoci delle persone giuste. Bilancia, emozionante la vita di coppia, condividiamo tutto in piena libertà. Se single, lasciamoci sorprendere dal destino. Ha in serbo per noi sorprese speciali, in amore, un incontro felice. Scorpione, se siamo alle prese con varie attività, accettiamo senza orgoglio l'aiuto che ci viene offerto. Anche in vacanza le cose fatte insieme funzionano meglio. L'appoggio degli amici e di chi amiamo è prezioso. Alterniamo la vita sociale con un po' di sana solitudine. Sagittario, è consigliata una vita di gruppo piacevole e dinamica per alleggerire certe sensazioni malinconiche legate alla sfera dei sentimenti. Cerchiamo di essere flessibili nelle opinioni, giudizi drastici potrebbero essere scambiati per chiusura al nuovo. Capricorno, il transito della luna nel segno invia segnali confusi. Accantoniamo le chimere e concentriamoci su imprese possibili. Non abbattiamoci, ricordiamoci che se le cose non vanno secondo i nostri piani, a ogni discesa segue una risalita, è la regola. Acquario, siamo alle prese con le solite incombenze, con la pigrizia dei familiari che fanno a scaricabarile. Afferriamo un invito al volo e usciamo di casa. L'ambiente ci suggestiona e le opinioni degli altri hanno un peso che rafforza i dubbi e le esitazioni. Pesci, la luna in Capricorno suggerisce di badare al sodo in materia di finanze. Non diamo credito a chi promette guadagni facili o al nostro intuito. Facciamo contare la sostanza e non le apparenze. È dal lavoro che arrivano le occasioni migliori. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, che condivido pienamente, dice così: più invecchio e più mi sento ignorante. Solo i giovani hanno una spiegazione per ogni cosa. Isabella Allende.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 27 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale. Il giornalone.it, Corriere della Sera, è un attacco allo Stato, il Piantedosi serve unità, la politica prende le distanze, identificati 436 no TAV, gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grandi giornata. Gli agenti feriti sono 124. L'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano, Berlino, Abdul Ballou voleva unirsi all'ISIS. Tennis, Vagnozzi, il coach di Sin, il suo segreto è la testa. La Repubblica, Berlino torna all'incubo ISIS, l'attentato al Pride da una matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con l'invano, uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi è rientrato in Germania, il cancelliere e Merz vogliono dividerci. Il Notav, 1 milione di danni e ora caccia al blocco nero. La Stampa, IPM, Valsusa e devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore ai notav, non tolleriamo connivenze. Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. Caro Malagò, perché Pirlo e non Baldini? Il Fatto Quotidiano, TAV, sprechi violenti liberi per un tunnel che non esiste, Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori rilente, costi esplosi, carceri e tribunali, Del Mastro domanda ancora al Ministero, USA e Iran riprovano a trattare, il Libano e West Bank, raid IDF. Il Resto del Carlino, Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer, incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare, in Francia social vietati agli under 15, restrizioni e limiti all'estero, ma l'Italia è ferma. Caro carburante, il governo in cerca di risorse, misure da varare prima dell'esodo per le vacanze. Il Messaggero, Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze, Fakir a Bologna, niente filtrazione al corteo, i PM studiano la foto della nuca insanguinata, Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibile altri attacchi, Conte in canale dell'Arabia, bonus e benzina alle fasce deboli. La Verità, islamisti e notav, il conto della sinistra, due islamisti diversi, due estremismi diversi con qualcosa di comune, in galera a 19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo ore di caccia. La scorta lepore, allora anche ai poliziotti. Il Giornale, la Jihad uccide gli amici LGBT, l'attentato a matrice fondamentalista, Abdul già condannato per terrorismo era morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno pro pal stanno con chi li stermina, no TAV, 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, le due facce dell'eversione. Libero Quotidiano, Tajani è libero, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani, sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay, attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo, ignora la matrice musulmana, caos Italia, ora Pirlo traballa davvero, violenza no TAV, oltre 120 agenti feriti. Il Tempo Quotidiano, chiamiamoli terroristi, parla Il Tempo l'ex PM Rinaudi, dice parole di verità, in Val di Susa c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali, è terrorismo, a sinistra troppe ambiguità. Secolo d'Italia scortato dai cattivi. Il sindaco Lepore denuncia minacce e ottiene la protezione dei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza. In primo piano i teatri condominiali italiani diventano patrimonio dell'UNESCO. Ecco la lista, Meloni, una sfida vinta. Violenza giovanile, l'allarme del CNR, coinvolti oltre 4 studenti su 10. Più episodi tra chi fa uso di droghe. Attentato al Pride di Berlino e caccia al 21enne, già noto come sostenitore dello Stato Islamico. Meloni, l'Italia condanna l'odio e l'estremismo. Ora Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partiamo dal Tirreno, da Livorno, AI, Nettuno, la rivolta dei bagnanti contro i gestori, nel mirino cene vietate, tasse sul gabbione e cabine negate, al minaccia ai vigili con il coltello, spara agente, gli spara all'addome a San Vincenzo. Il da Lucca minaccia la ex al telefono, ha un proiettile pronto per te, arrestato dopo la chiamata, in uno zaino aveva una pistola rubata. Dalla Versiglia, spiaggia all'asta, rischio cause per gli indennizi ai balneari. Lavoro, calano le assunzioni e molte figure sono introvabili. Da Pisa, 9 ingressi in discesa del 2%, manca personale specializzato. Bientina, muore in vacanza a 47 anni cadendo dal monopattino. Andiamo nell'area di Grosseto, rapinarono il cassiere con un coltello, due condanne. Vennero rintracciati subito grazie all'impianto di videosorveglianza. Da Grosseto chiude San Francesco, i frati lasciano il convento. A settembre via i primi due religiosi. Aria fiorentina, da Pescia, videochiamata alla sua ex, ho un proiettile pronto per te. La polizia arresta un 43enne per tentata estorsione verso la donna. Prato, i lavori erano appena finiti ma la stazione va sott'acqua. Vediamo il Firenze La Repubblica, dalle ASL partiti in 6 mesi 50.000 avvisi di pagamento per chi diserta visite prenotate. AVS, eccolo, presa la sindaca su Montedomini, cambiamo i registi e non siamo credibili. Andiamo al Corriere di Siena, un impulso al lago artificiale, prende quota il progetto di Pian di Feccia o Porti, anche chi non approvava sta capendo il valore della mia battaglia. Colace, voci false su Bientinos, disagio a Nottola per il maltempo. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola Ceccarelli tira di Fioretto, punge sul capogruppo PD, Caneschi non è rinnovamento, rilancia il suo ruolo, io umile prete di campagna. Lettera al presidente Mattarella, sui vigili morti serve la verità, stroncato da malore alla vigilia della pensione, Marco Bisaccioni stava per lasciare il lavoro. La squadra di Bucchi gioca bene per oltre un'ora ma è costretta a rendersi all'Atalanta di Sam, all'Arezzo ne fa due alla Deca, poi si fa rimontare. Andiamo a leggere la Nazione di Arezzo, pendolari, la settimana più difficile, la stoccata oltre il buio, lavori alla ferrovia secondo round, cambi d'orario, navette sostitutive, il piano straordinario fino a giovedì. Il cantiere aperto verso l'Umbria, la doppia interruzione di Terontola, intervento sulla linea della stazione del Cortonese a Ponte San Giovanni con bus sostitutivi proprio nei giorni dell'intervento sul nodo fiorentino, da Foligno a Firenze, percorso a ostacoli. Leggiamo poi l'altra notizia, 100 lode con lo sport nel cuore, i segreti dei due super maturi, fare attività aiuta a concentrarsi. Corradeschi e Bucelli hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di maturità al liceo scientifico Redi. Mugnaini, la scherma oltre il buio, non ci vedo ancora ma insegno, la passione non si ferma mai. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 27 luglio 2026, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia No TAV stamane, il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Era generoso e affettuoso. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri che, una volta arrivati nel nodo di Firenze, vengono portati dalla stazione di Campo di Marte a quella Santa Maria Novella e viceversa, mediante navette, per poi riprendere la corsa con un altro treno. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con sole prevalente sul nostro territorio, da segnalare solo un po' più di instabilità sulle regioni meridionali, con la possibilità di qualche temporale sparso. Le temperature massime saranno di nuovo in aumento, e specie al centro-nord, stabili o in lieve diminuzione invece sulle regioni meridionali. Si farà sentire ancora una vivace ventilazione sullo Ionio, venti invece in graduale attenuazione altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Radio Fly.
7: Radio Fly.
6: Rewind.
8: Top 10 Italia. Top 10 Italia.
9: Salve a tutti e buona settimana. Eccoci qua nuovamente insieme. Sono Daniela De Bolini per la nostra Top 10 Italia, pronta per essere ascoltata insieme a voi, ovviamente. Quindi io mi rilasso come vi dovreste rilassare voi. L'unica cosa che faccio è che vi dico esattamente come la nostra hit parade di questa settimana, dove trova due new entry vere, nuove. E quindi vuol dire che non ci sono più due artisti nella nostra classifica. Sono usciti a far parte della top 10 Gaia con Bossa Nostra e Giovanotti Alfa, che era rientrato la scorsa settimana con Buon Vento, ma hanno lasciato spazio a, ve la faccio ascoltare subito, a questa rivisitazione, questa rinfrescata, diciamo, dell'America, come dice lei, Gianna Nannini, questa volta con Marrakesh, quindi al numero 10, nuova entrata per America Inc. Gianna Nannini e Marrakesh.
5: New entry.

Classe, la nuova versione dello storico successo di Gianna Nannini, questa volta reinterpretato insieme a Marrakesh. America Inc. entrava a far parte della nostra Top 10 Italia quest'oggi alla posizione numero 10, seguiti da Angelina Mango e Marco Mengoni al numero 9 con 3 posizioni in meno e Canto d'amore.

Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, quest'oggi alla posizione numero 9. Al numero 8 invece rimane stabile più che mai il nostro Safe con la sua Buona Domenica.

0: Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
1: Top Ten Italia.
2: E allora, se Jovanotti insieme ad Alfa usciva a far parte della nostra classifica con Buon Vento, che l'abbiamo ascoltato ovviamente la scorsa settimana, questa volta numero 7 rientra Jovanotti, ma questa volta con Gabri Ponte, new entrata quindi, new entry, ovviamente quest'oggi la seconda, con DNA.
3: New entry.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

perché Cremo Serena Brancale The Colors al numero 6, al numero 5 invece una posizione in meno per quanto riguarda Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

estate 2026 che stiamo trascorrendo insieme come sempre con Flamenco Paranoia di Samurai J al numero 5, mentre al numero 4 una posizione in più per Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: E si balla di più d'estate o d'inverno? Beh, di solito si balla di più d'estate, su, ammettiamolo. Francesco Gabbani al numero 4 era con Summer Funk.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
0: Siamo giunti così ai primi tre della nostra Top Ten Italia. E allora, se la scorsa settimana era il nostro numero uno, questa volta perde due posizioni. Quindi vuol dire che lo ritroviamo al numero tre ed è J-Ax con Ippi Yayo. Però anche no. 1, 2,

Nei Pigliaiò però anche no al numero 3, al numero 2 acquista una posizione in più rispetto alla scorsa settimana il nostro Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

Rinfreschiamoci le idee, siamo giunti così al nostro riepilogo. Al numero 10, New Entry, America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh. Al numero 9, Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Al numero 8, Buona Domenica Saif. Al numero 7, la seconda New Entry quest'oggi, DNA, Gabri Ponte e Giovanotti. Al numero 6, Partenope, Merche e Cremo, Serena Brancale e The Colors. Al numero 5, Flamenco Paranoia, Samurai Jay. Al numero 4, Summer Funk e Francesco Gabbani. Al numero 3, IPA Opero, anche no, di J-Ax. Al numero 2 c'era Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Numero 1 di questa settimana si riconfermano ancora una volta, anche se la scorsa settimana erano al numero 2, però lo sono stati per parecchie settimane al numero 1, ve lo ricordate? E allora, con una posizione in più, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Number one.

0: Pinguini tattici nucleari con Sori, scusa lo siento, il nostro numero uno di quest'oggi. Come al solito non mi resta che salutarvi, ma restate con noi con la nostra buona musica che vi tiene compagnia 24 ore su 24. Con me l'appuntamento è per la prossima Top Ten Italia. Ciao, un abbraccio da parte della vostra Daniela De Bolini.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Intanto, dopo l'identificazione di oltre 400 persone, nelle ultime ore fermati i primi 4 antagonisti. Sentiamo Alessio Galea.
1: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le 4 persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
0: La notizia della mattina tra calcio e geopolitica, parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana, pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. Sul tema interviene l'ambasciatore russo in Italia, che in una lettera aperta ha espresso solidarietà al tecnico. È un peccato che, nonostante il tuo contributo allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia all'estero, ha scritto Alexei Paramonov, tu venga ostracizzato qui dal tuo stesso establishment pseudo-democratico. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Morto durante un'operazione di polizia anche l'attentatore, un 21enne, sostenitore dell'ISIS. È già condannato per reati legati al terrorismo. Gli avranno fatto il lavaggio del cervello, dice il padre in un'intervista. Il servizio di Laura Carchidi.
2: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, è già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo l'investigatore continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
0: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. La misura ponte punta a dare sollievo alle famiglie in vista dei viaggi di inizio agosto. La Premier Meloni e il Ministro Giorgetti definiscono le coperture. Ad agosto si attiveranno le accise mobili, sfruttando l'extragettito IVA di luglio. Continua l'emergenza incendi nel sud Italia, brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, a Peschici, centinaia di turisti evacuati, difficili le operazioni di spegnimento a causa del forte vento, a fuoco anche il Molise, interessata alla costa di Campomarino Lido, al confine con la Puglia, decine di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e bagnanti e turisti abbandonare le spiagge, 21 anziani della struttura di cura Villa San Gerardo trasferiti in una chiesa. Un altro incendio a Maratea, in provincia di Potenza, sta impegnando il sistema regionale per precauzione. 58 residenti sono stati fatti sgomberare dalle proprie abitazioni. È tutto per ora. A più tardi.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
5: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 27 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale il giornalone.it, Corriere della Sera, è un attacco allo Stato, il Piantedosi serve unità, la politica prende le distanze, identificati 436 no TAV, gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grandi giornata, gli agenti feriti sono 124, l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano, Berlino, Abdul Ballou voleva unirsi all'ISIS. Tennis, Vagnozzi, il coach di Sin, il suo segreto è la testa. La Repubblica, Berlino torna all'incubo ISIS, l'attentato al Pride da una matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con l'invano, uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi è rientrato in Germania, il cancelliere e Merz vogliono dividerci. Il Notav, 1 milione di danni e ora caccia al blocco nero. La Stampa, IPM, Valsusa e devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore ai Notav, non tolleriamo connivenze. Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. Caro Malagò, perché Pirlo e non Baldini? Il Fatto Quotidiano, TAV, sprechi violenti liberi per un tunnel che non esiste, Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori rilente, costi esplosi, carceri, tribunali, Del Mastro domanda ancora al Ministero, USA e Iran riprovano a trattare, il Libano e West Bank, raid IDF. Il Resto del Carlino, Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer, incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare, in Francia social vietati agli under 15, restrizioni e limiti all'estero, ma l'Italia è ferma. Caro carburante, il governo in cerca di risorse, misure da varare prima dell'esodo per le vacanze. Il Messaggero, Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze, Fakir a Bologna, niente filtrazione al corteo, i PM studiano la foto della nuca insanguinata, Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibile altri attacchi, Conte in canale dell'Arabia, bonus e benzina alle fasce deboli. La Verità, islamisti e Notav, il conto della sinistra, due estremismi diversi con qualcosa di comune, in galera a 19 anni per terrorismo, era libero ucciso dopo ore di caccia. La scorta lepore, allora anche ai poliziotti. Il Giornale, la Jihad uccide gli amici LGBT, l'attentata matrice fondamentalista, Abdul già condannato per terrorismo era morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno pro-pal stanno con chi li stermina, Notav 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, le due facce dell'eversione. Libero Quotidiano, Italiani a Libero, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani, sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay, attentato al Pride di Berlino, 21enne pro-ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo, ignora la matrice musulmana, caos Italia, ora Pirlo traballa davvero, violenza Notav, oltre 120 agenti feriti. Il Tempo Quotidiano, chiamiamoli terroristi, parla Il Tempo l'ex PM Rinaudi, dice parole di verità, in Val di Susa c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali, è terrorismo, a sinistra troppe ambiguità. Secolo d'Italia scortato dai cattivi, il sindaco Lepore denuncia minacce, ottiene la protezione

Spara a gente, gli spara all'addome a San Vincenzo. Il Da Lucca minaccia la ex al telefono: ha un proiettile pronto per te. Arrestato dopo la chiamata, in uno zaino aveva una pistola rubata. Dalla Versiglia, spiaggia all'asta, rischio cause per gli indennizi ai balneari. Lavoro: calano le assunzioni e molte figure sono introvabili. Da Pisa, 9 ingressi in discesa del 2%, manca personale specializzato. Bientina, muore in vacanza a 47 anni cadendo dal monopattino. Andiamo nell'area di Grosseto: rapinarono il cassiere con un coltello, due condanne, vennero rintracciati subito grazie all'impianto di videosorveglianza. Da Grosseto chiude San Francesco, i frati lasciano il convento. A settembre via i primi due religiosi. Area fiorentina: da Pescia, videochiamata alla sua ex, ho un proiettile pronto per te. La polizia arresta un 43enne per tentata estorsione verso la donna. Prato: i lavori erano appena finiti ma la stazione va sott'acqua. Vediamo il Firenze La Repubblica: dalle ASL partiti in 6 mesi 50.000 avvisi di pagamento per chi diserta visite prenotate. AWS: Ecolò presa la sindaca su Montedomini, cambiamo i registi e non siamo credibili. Andiamo al Corriere di Siena: un impulso al lago artificiale, prende quota il progetto di Pian di Feccia o Porti. Anche chi non approvava sta capendo il valore della mia battaglia. Colace: voci false su Bientinos, disagio a Nottola per il maltempo. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola: Ceccarelli tira di Fioretto, punge sul capogruppo PD, Caneschi non è rinnovamento, rilancia il suo ruolo, io umile prete di campagna. Lettera al presidente Mattarella: sui vigili morti serve la verità. Stroncato da malore alla vigilia della pensione, Marco Bisaccioni stava per lasciare il lavoro. La squadra di Bucchi gioca bene per oltre un'ora ma è costretta a rendersi all'Atalanta di Samba. L'Arezzo ne fa due alla Deca, poi si fa rimontare. Andiamo a leggere la Nazione di Arezzo: pendolari, la settimana più difficile, la stoccata oltre il buio, lavori alla ferrovia secondo round, cambi d'orario, navette sostitutive, il piano straordinario fino a giovedì. Il cantiere aperto verso l'Umbria, la doppia interruzione di Terontola, intervento sulla linea della stazione del Cortonese a Ponte San Giovanni con bus sostitutivi proprio nei giorni dell'intervento sul nodo fiorentino da Foligno a Firenze, percorso a ostacoli. Leggiamo poi l'altra notizia: 100 lode con lo sport nel cuore, i segreti dei due super maturi, fare attività aiuta a concentrarsi. Corradeschi e Bucelli hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di maturità al liceo scientifico Redi. Mugnaini: la scherma oltre il buio, non ci vedo ancora ma insegno, la passione non si ferma mai. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Friday oggi lunedì 27 luglio 2026, appuntamento alla prossima edizione. Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Intanto, dopo l'identificazione di oltre 400 persone, nelle ultime ore fermati i primi 4 antagonisti. Sentiamo Alessio Galea.
2: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniere le 4 persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
1: La notizia della mattina tra calcio e geopolitica, parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana, pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me, ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome, la mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica. Ha scritto l'ex centrocampista. Sul tema interviene l'ambasciatore russo in Italia che in una lettera aperta ha espresso solidarietà al tecnico. È un peccato che nonostante il tuo contributo allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia all'estero, ha scritto Alexei Paramonov, tu venga ostracizzato qui dal tuo stesso establishment pseudo-democratico. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Morto durante un'operazione di polizia anche l'attentatore, un 21enne, sostenitore dell'ISIS. È già condannato per reati legati al terrorismo. Gli avranno fatto il lavaggio del cervello, dice il padre in un'intervista. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo l'investigatore continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
1: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. La misura ponte punta a dare sollievo alle famiglie in vista dei viaggi di inizio agosto. La Premier Meloni e il Ministro Giorgetti definiscono le coperture. Ad agosto si attiveranno le accise immobili sfruttando l'extragettito IVA di luglio. Continua l'emergenza incendi nel sud Italia, brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, a Peschici, centinaia di turisti evacuati, difficili le operazioni di spegnimento a causa del forte vento, a fuoco anche il Molise, interessata alla costa di Campomarino Lido, al confine con la Puglia. Decine di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e bagnanti e turisti abbandonare le spiagge, 21 anziani della struttura di cura Villa San Gerardo trasferiti in una chiesa. Un altro incendio a Maratea, in provincia di Potenza, sta impegnando il sistema regionale per precauzione. 58 residenti sono stati fatti sgomberare dalle proprie abitazioni. È tutto per ora, a più tardi.
4: allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Flyspot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Top 10 album.
8: Siamo in una nuova settimana dell'album e come di settimana in settimana noi siamo qui a parlare di musica, in particolare della Top 10 Album, anche questa settimana ci siamo. Ecco, noi siamo apposta qui per parlare della Top 10 Album, soprattutto io sono Dylan, ben trovati. 10 album, 10 canzoni, 10 artisti, 10, ma insomma più di 10, viste le featuring, viste le collaborazioni che ci sono all'interno degli album che adesso andremo a nominare. Uno soprattutto ne nominiamo che invece esce ed è quello di Madonna, Confessions 2. Non lo ascolteremo più, ma chi può dirlo, potrebbe anche rientrare nelle prossime settimane in questa tornata di 10 album che vede un album come new entry, per forza uno è uscito, quindi uno entra, due album stabili, tre album che salgono e quattro che scendono. Alla posizione numero 10, partiamo sempre da qua, è una nostra abitudine, non ce la togliamo mai, perde un posto l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali. Ascoltiamo Che tesoro che sei.

l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali, che è tornato di nuovo in classifica diverse settimane fa e che così ha fatto parlare di sé, vuoi per un verso, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, vuoi per uno spot, vuoi per una dichiarazione, ma soprattutto per questa per questo modo che fa affiorare il suo lato di cantautore, al quale ci tiene moltissimo e ci teneva moltissimo prima della riedizione di Comuni Mortali, Achille Lauro. Che tesoro che sei, in decima posizione il suo album, si sale in nona posizione, perde un posto Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos. Well Tita la traccia, la featuring di Chewy.

0: prestito la carità.
1: Quel Tita featuring Chewy, la canzone che rappresenta Devi tirar mas fotos, l'album di Bad Bunny, questa settimana perde un posto e si piazza lì in nona posizione. E in ottava chi c'è? C'è Bresce con l'album Mediterraneo, perde un posto rispetto a sette giorni fa. Ascoltiamo da

0: Da Dio, una canzone che racconta la scelta di lasciarsi andare agli imprevisti della vita invece di voler controllare tutto. E il videoclip diretto da Simone Mariano ha contribuito alla rinnovata visibilità del progetto. Rinnovata perché è un album che è stato pubblicato l'anno scorso, ci sono anche degli inediti all'interno come Introvabile e Serenamente con la featuring di Giulie, oltre alle 16 tracce originali dell'album. Mediterraneo nella top 10 album, l'album di Brescia, questa settimana in ottava posizione.
1: Top 10 album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 album.
0: Di nuovo in classifica per la Top 10 album, un album, una canzone. Alla posizione numero 7 chi c'è? Sono tornati ancora una volta loro. È il 25esimo album in studio della band, quella dei Rolling Stones, un album da titolo Foreign Tongues, quindi lingue straniere, ed è un album anticipato da una doppietta di canzoni pubblicate. A giugno del 2026 il singolo ufficiale Jealous Lover e l'inedito Divine Intervention, che ha attirato subito l'attenzione grazie alla presenza di Robert Smith dei Cure alla chitarra elettrica. Ascoltiamo proprio Divine Intervention.
3: New entry.

che ci sta bene Robert Smith dei Cure insieme ai Rolling Stones. Non so se ogni tanto così fate dei voli pindarici mentali, cerebrali, dove prendete il chitarrista, il cantante di una band, di un gruppo, e lo mettete così idealmente all'interno di un altro gruppo, di un'altra band. E magari nel vostro immaginario, come nel mio, ci sta bene Robert Smith all'interno dei Rolling Stones. Non so il vostro immaginario qual è, ma nel mio ci sta benissimo. Divine Intervention, Rolling Stones, Foreign Tongues, il loro nuovo album in settima posizione, la prima ed unica nuova entrata della settimana. Si sale in sesta posizione, perde 3 posti, The Wow Signal dei Muse. Ascoltiamo Night Shift Superstar.

Un album, quello nuovo dei Muse, che nasce da un momento personale molto delicato da Matt Bellamy, che stava vivendo alla fine del matrimonio con Elle Evans, evento che ha influenzato profondamente la scrittura tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Bellamy infatti ha descritto il processo come una catarsi, un flusso creativo che gli scorreva addosso, trasformando l'album in un break-up album mascherato da space rock, dove il vuoto cosmico diventa metafora del vuoto emotivo. Si intitola The Wall Signal, il nuovo album dei Muse. Night Shift, Superstar, il nuovo singolo in sesta posizione, perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale posizione mediana della top 10 album questa settimana, occupata da Shiva, il suo album Vangelo. Ascoltiamo

0: sopra una montagna.
1: Guadagna un posto l'album di Shiva rispetto a 7 giorni fa. Take Six. Ecco, pronunciamole bene, perché io delle volte stravolgo anche i titoli degli album, in questo caso anche degli album e delle canzoni, in questo caso di una canzone di Shiva. Non me ne voglia Shiva, poi non facciamola arrabbiare Shiva, perché delle volte è così, è un po' fumantino. Vangelo, bravo Shiva con l'album Vangelo questa settimana nella top 10 album. In quinta posizione guadagna un posto, in quarta posizione guadagna 4 posti Tutta vita sempre di Olly, questa domenica la traccia, la featuring di Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Ancora una volta torna a salire nella top 10 album dopo settimane, settimane, settimane, settimane, settimane. Non faccio la conta, ma nel riepilogo finale vi dico da quante settimane è nella top 10 album. Se lo merita, Olly, tutta vita sempre l'album. Questa settimana guadagna 4 posti, occupa la posizione numero 4 e il singolo fino a questo momento. Novità è questa domenica con la featuring di Julie. C'è il podio da ascoltare per la top 10 album. Io sono Dylan, 3 album, 3 canzoni. Partiamo dalla posizione numero 3, un album che torna a salire, quello di Geolier. L'album è Tutto è possibile, questa settimana in terza posizione, guadagna un posto. Ascoltiamo Autorità.

0: nuovo singolo di Geoli e Autorità dall'album Tutto è possibile, in terza posizione più uno rispetto a 7 giorni fa. Si sale in seconda posizione stabile Il giorno che aspettavo di Ultimo. In seconda posizione, ve l'ho detto già, stabile, quindi è inutile ripeterlo, anche se l'ho fatto, la traccia che ascoltiamo è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

attimo con Romantica, il singolo da Il giorno che aspettavo in seconda posizione nella Top Ten Album. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa la posizione numero 1, ma abbastanza intuitivo pensare chi la rioccupa. La posizione numero 10 perde un posto e da 4 settimane in classifica Achille Lauro con Comuni Mortali. Nona posizione da 23 settimane in classifica perde un posto Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos. In ottava posizione perde un posto e da 8 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Brescia. In settima posizione la prima e unica new entry della settimana Foreign Tongues, l'album dei Rolling Stones. In sesta posizione il 25° album dei Rolling Stones. In sesta posizione perde

0: Album.
1: È una traccia EDM, dai. Un po' elettropop, dei bassi potentissimi, un riff immediato pensato per i club e per l'estate, e ci sono riusciti lei e tutti i produttori al seguito. White Girl Wasted, Million Dollar Babe, il nuovo album di Anna, questa settimana di nuovo alla posizione numero 1. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per una nuova Top 10 Album. Ciao!
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: eccoci qua nel numero 6, quello della sufficienza, la sesta Crazy Week.
1: Episodio,
0: lo
1: sì.
0: dico io, Crazy Week.
1: Finalmente, Beppe, finalmente.
0: Ciao, Vanna.
1: Beppe, buongiorno.
0: Se io dico Crazy Week, no, come si dice?
1: Crazy Week.
0: Tu cosa
1: io
0: dirai?
1: Dirò la semende folie.
0: La semende folie, le cose più strane di questa settimana.
1: Siamo nel arrivati mondo,
0: nel
1: esatto.
0: mondo e
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: nella Terra. Per ora ci fermiamo nella Terra. Sì,
1: sì. Per ora sì, magari ora più sì. avanti andremo anche sulla
0: chissà,
1: Luna.
0: Chissà dove arriverà Vanna Onorato. Allora, partiamo subito, cara Vanna, cosa ci porti questa settimana?
1: Allora, voliamo subito in Brasile.
0: Ulla.
1: Sì, allora ti parlo di un difensore che si chiama Vinicius Tobias. Cosa fa? Lui si tatua il nome della figlia in arrivo, ma poi scopre che il padre non è lui.
0: Come sarebbe? Come sarebbe a dire?
1: Esattamente, lui dice: abbiamo deciso di fare un test del DNA e abbiamo scoperto che non è mia figlia.
0: E allora cosa farà ora col tatuaggio?
1: E quindi, niente, ora penso che se lo tenga.
0: Si potrebbe scrivere adopte il tatuaggio. Va
1: Bravo,
0: bene, sono cose
1: idea.
0: Che succedono. Io invece ti porto nella Hunter Valley in Australia e ti porto in quel paese che non mi ricordo come si chiama, però per una vicenda molto particolare. Tu sai quanto oggi la nuova generazione Z, ma anche i boomer,
1: sì, ormai
0: amano il cellulare, cioè
1: tutti.
0: Proprio non si possono staccare dal cellulare. Se per caso uno lo perde e impazzisce. È successa
1: esatto.
0: una ragazza che di 23 anni, pensate, che stava camminando per un parco in Australia e gli è cascato il cellulare in una fissura in terra.
1: Nelle rocce.
0: Allora lei che ha fatto? Nel tentativo di recuperare questo telefono si è infilata a testa in giù e c'è rimasta però per 7 ore perché
1: no.
0: gli amici hanno

0: provato a tirarla via in tutti i modi, non c'è stato niente da fare, hanno dovuto chiamare i soccorsi che hanno spostato le rocce prima e insomma e poi sono riuscita a salvarla dopo 7 ore.
1: Pensa quanto gli è costato questo telefono,
0: sì, anche il sangue alla testa, chissà quanto gli ha preso, e pensa che i soccorritori dice non c'è mai successa una cosa del genere,
1: non era mai successo.
0: L'amore per il cellulare va avanti, vai. Vanna,
1: allora torniamo in Italia, siamo a Torino. Un gatto chiude i padroni fuori casa mentre giocava con un fiocchetto appeso al gancio. Lui praticamente stava giocando con questo gancio di chiusura della porta e quindi per entrare devono intervenire i pompieri. Cioè tu pensa, questi sono rimasti fuori perché il gatto l'ha chiusi fuori casa.
0: Pensa quel poro c'è da dire che i gatti sono molto territoriali, ma io non credo che non abbia proprio fatto apposta, perché dai gatti possiamo aspettare tutto, guarda. Va bene, tu mi parli di gatti, io ti parlo di cani. Sai che esiste un cane che è vestito da umano e che guadagna $1,000 al mese, pensa, per tra sponsor, visualizzazioni su TikTok, Mist, riesce a mettere da parte un vero e proprio stipendio.
1: No.
0: La storia la racconta il proprietario Callum Barber. I soldi li uso per cibi e giocattoli, il resto lo metto in banca. Insomma, pensa, questo cane che come funziona? È uno stipendio che molti lavori, insomma, pensa, non è che poi siano tanto e così cosa ha fatto? Questo cane è stato vestito, una femmina di cane, si viene travestito e grazie a questi travestimenti è diventato una star di TikTok. Cioè ogni giorno uno vuol vedere come è vestito Mist e condivide foto, video degli animali.
1: Ma il bello è che noi stiamo vedendo la foto, no? Ora magari chi ci sta ascoltando non la vede, però è fantastica.
0: Sì, veramente. Ma quelli sono capelli, gli hanno messo pure.
1: No, è il pelo del cappuccio.
0: Cioè, ha uno sguardo però proprio da dire io sono qui ma non esisto, cioè veramente. Però insomma,
1: ti ricordi invece di quel gatto che portò a casa quel gratte vincente?
0: Sì, che noi abbiamo richiesto.
1: Davvero io devo prendermi un cane e un gatto? Perché
0: che è successo? No?
1: perché scusa, se ti fanno fruttare questi soldi.
0: Ma è vero, ora questo lo travestono, poverino. Io penso che un gatto non ce la faresti a travestirlo,
1: no,
0: te lo dico
1: penso
0: subito.
1: No.
0: Penso proprio no. Vai, Vanna.
1: Va bene, allora questa è strana forte, ecco. Guarda, mai sentita una cosa del genere. Siamo in Cina e questa mamma in pratica sostiene che la figlia sia rimasta incinta indossando biancheria intima acquistata online.
0: Cioè, fammi capire.
1: No, credimi.
0: Come?
1: L'assistenza a clienti ha dovuto rispondere: la biancheria non può trasmettere una gravidanza. Cioè, ha dovuto sottolineare questa cosa l'assistenza a clienti. Ti rendi conto?
0: Però veramente, insomma, mi viene da pensare, no? Come sia possibile?
1: Allora,
0: innanzitutto la biancheria da donna, no? Mi immagino.
1: Certo, sì,
0: allora se la doveva aver provata un uomo che magari è un po' feticista.
1: Non entriamo nei dettagli.
0: Ma per capire. Vabbè.
1: No,
0: questo l'ha detto la mamma.
1: La
0: vero?
1: Mamma, sì, mamma lo sosteneva proprio. Va
0: cioè,
1: bene.
0: Proprio dice mia figlia,
1: è
0: sicuramente rimasta incinta per quella.
1: Va bene, facciamoglielo credere.
0: Va bene, senti, quanto sei innamorata della tua auto, te, insomma, no?
1: Un po' sì.
0: Allora devi sapere che esiste una generazione, mi pare di chiamarli dei tesliani.
1: Pensa,
0: sono quelli che comprando le auto elettriche Tesla, per carità, niente da dire, però pensano che siano auto proprio
1: indistruttibili.
0: Allora che è successo? L'attore porno Dante Colle, cioè specificano proprio questo, viene dagli Stati Uniti d'America però la notizia, che ha fatto, spara alla sua Tesla per dimostrare che è antiproiettile.
1: E poi cosa succede?
0: È successo che l'ha bucata invece perché non lo era, insomma, e quindi nelle immagini che lui poi ha fatto in diretta, ha portato in diretta, ha fatto una figura proprio da così, no? Dice era sicuro, però in realtà invece fa un bel buco nella Tesla, probabilmente non era proprio indistruttibile. Ma pensa che non è il primo che fa queste cose qui, il Cybertruck, sai, quello di Tesla, brutto come un camaleonte, cioè io non so se ti piace quella roba lì, insomma, però ci sono anche altri che addirittura gli hanno sparati col calibro 50, che è un calibro chiaramente distruggente di cose,
1: certo.
0: Insomma,
1: no?
0: Vabbè, la Tesla non gli sparate perché non è antiproiettile. Vai, Vanni.
1: Esatto. Allora, voliamo in Nuova Zelanda.
0: Ci vogliamo.
1: Perché si tratta appunto di. Siamo sempre in aeroporto, lo sai che a noi Beppe ci piace.
0: Ci piace volare, viaggiare. Sì.
1: Allora, quindi siamo in Nuova Zelanda, nuova regola in un aeroporto del paese: massimo 3 minuti per gli abbracci prepartenza, per evitare ingorghi causati da coccole troppo prolungate. Ma no.
0: Ah sì, ma come? Take away,
1: ma per
0: fly
1: vai, che ci coccoliamo.
0: Come, esatto, molti aspettano ad arrivare all'aeroporto per abbracciare, sì, non so quanto per finta.
1: Cioè, penso che ci sia proprio anche nei nostri aeroporti, c'è kiss and go, una cosa del genere.
0: Ma noi siamo italiani, noi siamo i latini, che l'amore per noi è tutto. Ma secondo te quanto sono veri quegli abbracci in aeroporto? Cioè uno dice finalmente te ne vai da abbraccio, oppure sono tutti veri?
1: No, io penso che lì siano veri, dai.
0: Vabbè. Insomma, comunque
1: quelli magari che ritornano e abbracciano il proprio caro, la propria cara che ritorna.
0: Magari piangono anche, dire perché sei tornato. No, vabbè, comunque qui noi speriamo non ce lo mettete noi in Italia, insomma, questo limite di 3 minuti.
1: Esatto.
0: Perché, o sono in Australia questa cosa?
1: No, Nuova Zelanda. Oddio, ma loro sono un po' freddi,
0: Freddi, allora sì. Ci vuole molto per scaldarsi e quindi uno stare lì, ovviamente, minuti e minuti, però potrebbe essere anche una cosa. Va bene, invece di caldo io ti porto da un'altra, ti porto da un'altra parte, ti porto a Trenton, take away, sai cos'è, no?
1: Take away.
0: Il supplemento per tagliare la pizza, e ho dovuto pagare anche il cartone. Una volta ritirato l'ordine a sport, il cliente ha notato un conto ben più salato del previsto, aveva ordinato la pizza sostanzialmente,
1: bene,
0: no? Per affettare male, tra parentesi c'è scritto qui male, la notizia viene dalla redazione di Today, dice ho dovuto pagare 50 centesimi in più a pizza, più un euro per il cartone. Beh, insomma, se venivi ad Arezzo qualche tempo fa, una torta ci è costata 4 euro, quant'era, e mezzo ogni taglio, quindi caro amico, una pizza tagliata e si vede lo scontrino.
1: Ma lo sforzo c'è, scusami.
0: Vedi, c'è scritto tagliata proprio, no? Che poteva essere indicata anche la carne, la tagliata, quella buona, col pepe nero, il pepe verde.
1: Certo.
0: No, la tagliata qui, a tagliare la pizza costa 50 centesimi.
1: La prossima volta se la taglierà da
0: esatto,
1: solo.
0: Infatti, quindi vabbè, vai Ivan.
1: Ok, allora, ora non ti porto una notizia, ti porto più delle curiosità.
0: Vai, dici.
1: Allora, perché nel mondo esistono dei modi di dire alquanto strani. Ti faccio un esempio. Tipo, siamo in Giappone. Ora, perdonatemi, ma io il giapponese non lo so. Si dice Saru mo kikara o kiru, ovvero anche le scimmie cadono dagli alberi, che sarebbe a dire tutti possono sbagliare.
0: Ah, quindi loro,
1: utilizzano appunto questo modo di dire per dire tutti possono sbagliare. Oppure te ne dico un'altra. Viajar na maionese, viaggiare nella maionese, avere la testa fra le nuvole. Questa è bellina.
0: Proprio una maionese, scusa, no, sulla Nutella ne era più bello, insomma, no?
1: Poi, visto che a te piace tanto il francese, te lo dico alla francese.
0: La patrie de l'amour.
1: Revenons à nos moutons. Torniamo alle nostre pecore, che vorrebbe dire torniamo all'argomento in questione.
0: Devo dire che i francesi sono abbastanza originali su un fatto di cose.
1: Poi, ti do l'ultima.
0: Vai.
1: L'asist mir wurst. Per me è una salsiccia. Qui siamo in Germania e vorrebbe dire non me ne frega niente.
0: No, la patria del Würstel non mi può tradire così, come i tedeschi che mangiano salsicce, crauti e birra, ovviamente.
1: Quindi loro birra. La intromettono, diciamo, mettono anche questo modo di dire con la salsiccia, dicendo non me ne frega niente.
0: Va bene, non me ne frega un tubo, noi diciamo almeno.
1: Loro al posto del tubo ci mettono la salsiccia.
0: Più o meno, la forma è più o meno similare.
1: La forma è quella.
0: Va bene, tu parlavi di francese, ma tu sai che noi ad Arezzo abbiamo il nostro famoso Allo. Allo che viene da Lonz, no? Quando i francesi che ci hanno invaso anche loro, ci dicevano Lonz per le radunate, no? Per radunare i cittadini.
1: Sì.
0: Allora abbiamo detto Allo. Va bene, senti, parlavamo di pizza prima, no?
1: Esatto.
0: Ragazzi, la pizza Trento.
1: Abbiamo parlato
0: costa, insomma, il cartone costa, il taglio costa, la pizza costa. Ma se voi andate negli Stati Uniti d'America, esattamente in un ristorante di, non lo posso pronunciare, Stockdown. Negli Stati Uniti, non ce la faccio a pronunciarlo. Che cosa è successo? Che i clienti mangiano la pizza e si sentono male.
1: Sì.
0: Dice, come mai? Come non mai? Poi la scoperta, condita con cannabis per errore.
1: Eccoci.
0: Allora, servito pizze condite con olio al THC. Il THC sai che è il principio attivo della marijuana.
1: Della marijuana.
0: L'allarme è scattato dopo che diversi cittadini hanno iniziato a accusare malessere. Chissà cosa facevano. Questa pizza, dice, mi fa volare. Ma
1: capire, ecco, sicuramente insomma, erano allegri dopo.
0: Non lo so, perché si sono sentiti male, se essere allegri, non lo so. Comunque, la pizzeria Famous Yeti, lo Yeti famoso, già il nome è tutta una cosa che mi sembra quel tedesco della salciccia, pizza di Stonehouse in Wisconsin, è finita appunto nei guai per questo incidente. Come sia riuscito ad andare qua non lo sanno, sta di fatto che i medici si sono accorti dopo che arrivava uno, sì, due, tre, che erano stati sempre lì, dice, qui c'è qualcosa che non
1: va, beh, avevano scambiato l'origano per
0: vabbè, comunque ovviamente questa passata i suoi guai, quindi gli diciamo, oltre che alle pubbliche scuse, fatele anche agli italiani le pubbliche scuse, perché la pizza si fa in Italia, inutile che voi americani volete copiare la pizza e poi ci mettete l'olio al THC, insomma, capisci?
1: Lo fanno apposta,
0: ma lo fanno apposta, perché siccome la pizza era venuta male, almeno così con un po' di THC li stordiscono, arrivederci, grazie.
1: Vabbè, restiamo sempre, questa è la nostra ultima notizia, restiamo sempre tema cibo. Allora, se tu vai in un fast food a Filadelfia, stai attento che potresti incontrare Trump. Perché?
0: Trump.
1: Sì, gira appunto un video di Trump col grembiule che ha fritto
0: con grembiule, mica la minigonna, no, cioè, no, nel no, senso, no, mica ha visto quelle mise del
1: no. Quindi qui è proprio con camicia e grembiule.
0: Biondo è, insomma, quindi.
1: Che è certo, come fanno a notarlo, il grembiule col grembiule ha fritto e servito patatine fritte in un fast food a Filadelfia.
0: Addirittura?
1: Sì, va bene. Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Questo, ma cos'è? Per la campagna presidenziale?
1: No, lui ha dichiarato di non appoggiare alcun candidato, cioè nel senso non l'ha fatto
0: non
1: ne ho idea.
0: A provare che cosa vuol dire lavorare, perché mi sa che lui nella sua vita
1: forse
0: lavorare si lavora per i soldi, cara amica mia, però a volte capitano anche delle fortune nella vita, come è successo a questo incredibile Jerry Hicks, un falegname di Banner Elk. Aiuto, Elk mi sembra che voglia dire alce, no? Una cosa del genere, boh, non lo so, piccola cittadina statunitense della Carolina del Nord, che ha trovato $20 nel parcheggio di un mini market e dice, ha deciso, ci compro un biglietto, trovo $20,
1: sì,
0: tutti i giorni non li trovo, uno che insomma di soldi non è che ce ne avesse tanti, e ha detto, sai che faccio, me li gioco, insomma, occhio che il gioco fa male, e però si chiamerà anche de abbandata, ma in alcuni casi sembra vederci benissimo, come scrive qui l'articolo, lo sa questo falegname, che cosa ha fatto? Che ha comprato un grande vinci fortunato e si è vinto, vediamo quanto si è vinto veramente tanto, penso intorno a $429,000
1: wow.
0: Si è vinto
1: tantissimo,
0: e quindi vedi,
1: cioè, vedi quando dici il destino, la fortuna, come la chiami
0: tu, pensa, lui è quella lì lotteria lì, però prevede la possibilità di prendere questi $429,000 oppure di vivere di rendita da $50,000 per i prossimi 20 anni. Ma
1: ah,
0: lui
1: okay,
0: ha detto, dice,
1: sì,
0: aspetta
1: sì,
0: un attimo, dice, io preferisco una somma forfettaria da riprendere subito,
1: ecco.
0: Insomma, nella vita, insomma, no, che quello che succede
1: non si sa mai,
0: no, magari scappa una figlia che me la tatua, ponne quella
1: come il difensore.
0: Va bene, io ho finito per questa settimana, questa
1: sì, anche io, Beppe, quindi ci troviamo la prossima.
0: Come si chiamavano quelli lì, quei giapponesi che mi detto Kiko che cosa di...
1: ora ti preciso.
0: No, perché
1: ce lo, aspetta che te lo dico subito, sì,
0: non
1: no,
0: erano delle salcicce, vero? No,
1: le scimmie, quelle erano,
0: le
1: te
0: scimmie.
1: Lo ripeto, Saru Mo Kikara Okiru.
0: E noi vi salutiamo con un Sara, com'è?
1: Sarumoki Karaokiro.
0: Anche le scimmie cadono dagli alberi?
1: Anche le scimmie cadono dagli alberi, e quindi significa tutti possono sbagliare.
0: E noi vi salutiamo e appuntamento alla
1: prossima settimana.
0: Ciao Vanna.
1: Grazie Saru Beppe, ciao.
0: Karaokiro, quella roba lì.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti negli assalti dei Notav ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, così la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social pubblicato a margine della sua visita questa mattina al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha aggiunto la Premier. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutte di nazionalità straniera. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, caschi e passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine. Sempre più in alto i prezzi dei carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione, che sarà al centro del Consiglio dei Ministri di oggi, solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato, già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio. L'episodio è avvenuto stamane nella capitale francese. 3 vittime identificate sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale, ha precisato la prefettura senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, lo afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano, dopo la terza notte consecutiva senza raid aerei americani sull'Iran. Intanto, aggiunge Teheran, proseguono i colloqui con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, la notizia l'ha ufficializzata stamattina lo stesso allenatore bresciano attraverso un post su Instagram in cui si legge: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, parole che hanno integrato il messaggio di ieri rispetto al suo rapporto con la società di scommesse russa che aveva scatenato la bufera anche politica. Oggi potrebbero lasciare anche il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

lunedì 13 luglio, il mese centrale dell'estate sta letteralmente volando, ma noi siamo qui davvero per goderci ogni singolo millisecondo. Benvenuti ad una nuova puntata carica veramente di grande energia, di estatissima, da Alessandro Pizzotti. Spero abbiate riposato nel weekend, perché da questo momento in poi l'unica regola è davvero spingere l'acceleratore fino in fondo. Iniziare la settimana con la marcia giusta è fondamentale e la nostra missione di oggi è spazzare via qualsiasi traccia di sonnolenza. Siete pronti a trasformare questa giornata in una esplosione di pura energia? Ovunque vi troviate, in ufficio, sotto l'aria condizionata o già sdraiati al sole con una bibita ghiacciata in mano, questa è la vostra oasi felice. Abbiamo preparato un mix di grandi successi, ritmo, vibrazioni positive che vi farà svoltare la giornata, ma anche un mix di collegamenti speciali e informativi davvero da non perdere, a partire da tra poco con il professor Francesco Pira. Parleremo ancora una volta delle piraterie a mare, come la comunicazione oggi è cambiata, non solo dal punto di vista dei social, ma anche attraverso quelli che sono gli strumenti che utilizziamo tutti i giorni, penso agli smartphone e ai tablet. Poi avremo il collegamento insieme alla redazione di Altro Consumo, che è media partner ufficiale proprio di Estatissima. Vi racconteremo tante cose utili da sapere durante la stagione calda, ma anche per il rientro dal mare o dalla montagna o da ovunque voi siate. Insomma, essere sempre consumatori centrati sul pezzo è fondamentale per vivere meglio la vita nelle nostre case. E poi avremo un altro spazio da non perdere, quello con il ritmo, la musica, ma soprattutto i grandi tormentoni che hanno fatto la storia delle nostre estati. Insieme a noi un grande speaker, Alan Fiammenghi, alla scoperta di Ombrellone 13, e proprio da lì andremo appunto a raccontarvi le grandi hit di questa stagione caldissima. E quindi alzate il volume, perché la vostra colonna sonora ufficiale prende il volo in questo esatto momento.

0: all'interno della nostra estate, estatissima 2026, abbiamo Francesco Pira collegato con noi, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina, che ci presenta Pirateria a Mare. Francesco, benvenuto.
1: Salve a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori e complimenti per questa trasmissione che vedo è molto ascoltata, tante persone mi dicono che insomma che mi intercettano con la mia rubrica, quindi sono molto contento del successo di questa trasmissione.
0: E mentre state intercettando il nostro Francesco Pira, speriamo che siano delle intercettazioni.
1: Non sono quelle intercettazioni.
0: Esatto, andiamo in Giappone perché ci sono dei robot umanoidi che fanno i vigili urbani e conducono i telegiornali, ma dove stiamo andando, Francesco?
1: Sì, devo dire che le immagini che abbiamo visto nei giorni scorsi, insomma, di robot umanoidi che ormai fanno qualunque cosa, ci fanno pensare a quello che sarà il nostro futuro, a come cambierà anche tutti quelli che sono i lavori manuali. Probabilmente tra qualche tempo vedremo che ci saranno i robot bagnini che magari partiranno dalla spiaggia riusciranno a salvare delle vite umane. È chiaro che alcuni dei lavori che sono anche dei lavori, diciamo, di sorveglianza, ma che possono essere anche dei lavori che in qualche modo necessitano di precisione, possono essere fatti da robot umanoidi. In generale tutto quello che è servizio, diciamo, che chi sta predisponendo questi robot umanoidi li sta pensando proprio per tutto quello che è servizio, dai call center ad alcuni lavori che sono per esempio di grande manualità. Già in alcune nazioni come la Corea si stanno addirittura sperimentando per trasportare e mettere in stiva in aereo i nostri bagagli, quindi diciamo la sperimentazione è tanta e sicuramente conviveremo nelle nostre giornate con questi robot umanoidi che avranno un po' sempre più le sembianze degli uomini e delle donne, ma che in realtà sono delle macchine.
0: E magari ci verranno a salvare i bagnini robot a questo punto, perché tutto
1: infatti,
0: è possibile.
1: Speriamo che ci salvino i bagnini robot e che siano addestrati bene. Insomma.
0: Assolutamente sì, insomma, anche questa è la società di oggi e come sta cambiando. Ve la stiamo raccontando in estatissima con le riflessioni del professor Francesco Pira, ma soprattutto con le notizie reali che arrivano da tutto il mondo, in questo caso dal Giappone. Francesco, grazie, un abbraccio.
1: Un abbraccio.

0: Bentornati ai nostri approfondimenti insieme alla redazione di Altro Consumo e dedicati oggi alla gestione intelligente della casa. Affrontiamo un tema che riguarda la salute della nostra famiglia, l'efficienza dei nostri elettrodomestici, soprattutto durante anche la stagione calda ed estiva, ovvero la manutenzione di frigorifero e congelatore. Spesso ci limitiamo a riempirli dopo la spesa, dimenticando che un frigo sporco o un freezer ghiacciato non solo consumano di più, ma possono diventare fertili per muffe e batteri. Per capire come muoverci tra rimedi naturali, falsi miti e tecniche di sbrinamento rapido, siamo in compagnia di Silvia Bollani, eccola qui, ciao, bentrovata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Silvia, nel vostro servizio di Altro Consumo avete sottolineato che spesso si acquistano prodotti specifici e igienizzanti che in realtà non servono. Tra le soluzioni fatte in casa, molti per esempio usano l'aceto o il limone, no? Pensando che siano panacee per tutto. Ci spieghi perché invece per lo sporco grasso consigli per esempio il bicarbonato o il semplice detersivo per i piatti?
1: Perché si è abituati a credere che l'acido serva a togliere il grasso e invece, ahimè, per pulire il grasso serve una sostanza basica, quindi come il bicarbonato. Quando invece si parla di detersivi per i piatti, in quel caso abbiamo i tensiattivi che riescono a inglobare il grasso nella schiuma e quindi aiutarlo a staccarsi dalla superficie. Certo, l'aceto e il limone evocano questo senso di pulizia, di naturalezza, e spesso tantissimi detersivi e detergenti, no, mostrano al profumo di limone o con l'aceto, e quindi si è portati a credere che effettivamente questi due ingredienti possano essere la panacea di tutti i mali. In realtà anche quando mi serve una base acida, quindi l'acido citrico del limone o l'aceto, quindi essenzialmente quando devo pulire cose incrostate di calcare, se l'aceto funziona bene perché ha una certa acidità, in realtà il limone ha un contenuto di acido citrico molto basso e quindi la sua efficacia anticalcare è veramente limitata. Questi due ingredienti funzionano molto bene in termini di profumazione, quindi diciamo che hanno un profumo che mi attivano delle aree per cui dico ok, adesso è pulito, però se prima non ho effettivamente rimosso lo sporco o fatto una pulizia con gli ingredienti giusti o i prodotti giusti, di fatto rischiano di coprire un po', semplicemente copro con l'odore di aceto quello che magari era un odore.
0: Esatto, insomma, senti, proprio il fastidioso odore che investe la cucina appena si apre lo sportello è un po' il timore di tutti, no Silvia? Ne hai parlato tu adesso. Ebbene, tu suggerisci piccoli trucchi, per esempio come il sedano o la ciotolina di bicarbonato, ma quanto conta per esempio l'organizzazione degli alimenti?
1: Allora, quello, bravissimo, mi hai assolutamente anticipata, perché la pulizia del frigo, diciamo, deve essere periodica. Poi anche con le colleghe si discute sulla frequenza

0: settimanale se non quotidiane del frigorifero. Se invece ci abituiamo a conservare i prodotti in contenitori chiusi ermeticamente, che siano ben visibili e quindi meglio, mi viene da dire, quelli trasparenti, o comunque se usiamo sempre determinati contenitori per certi alimenti in modo che più facilmente riconosciamo cosa contengono, questo ci permette di avere, diciamo, tante scatoline chiuse, pulite, appoggiate sui ripiani, e quindi ovviamente molti meno odori, molti meno rischi di contaminazione, perché comunque l'aria nel frigo circola, quindi sarebbe bene tenere sempre separato le cose, sì, cotte dalle cose crude, e tenerle appunto sempre ben chiuse e ben coperte, sia per l'igiene del frigo che per l'igiene ovviamente del cibo e per la sua durata.
1: Andiamo al freezer, no? Lo sbrinamento del freezer, il congelatore, un'operazione che molti rimandano per pigrizia, diciamolo, no? Ebbene, sì, il ghiaccio in eccesso è nemico dell'efficienza energetica. Partiamo subito da questo punto. Tuttavia, nella fretta di finire, molti usano strumenti impropri. Quali sono gli errori più comuni da evitare assolutamente, Silvia?
0: Allora, posso parlare per esperienza personale, no alla fretta, cioè evitate di dotarvi di coltelli, lamette, spatoline rigide che non siano quelle fornite dal produttore, che generalmente sono in plastica, che uno dice ma si rompono. Sì, si rompono, perché l'alternativa è avere un oggetto magari molto duro ma che nell'operazione vada a bucare la serpentina che contiene il gas, e quindi in questo caso sentirete un fischio, allontanatevi, perché comunque i gas refrigeranti non sono esattamente salutari per la salute, e con buona probabilità dovrete buttare via il frigorifero se fate questo tipo di cosa. Per cui no alle lame, no ai coltelli, no alle cose particolarmente contundenti. Serve avere pazienza, staccare il frigo, mettere una pentola di acqua calda, richiudere il freezer e aspettare finché a un certo punto il ghiaccio effettivamente si stacca da solo. Questa operazione, se viene fatta quando i millimetri di ghiaccio sono pochi, richiede poco tempo; se c'è tanto ghiaccio ci può volere un po' di più, perché ovviamente il vapore possa agire alla base dell'iceberg,
1: assolutamente,
0: diciamo.
1: Assolutamente, insomma, abbiamo dato ovviamente le istruzioni per l'uso oggi insieme a Silvia Bollani di Altro Consumo. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona estate.
0: Grazie a voi.

0: Pronti ancora una volta a collegarci con la mitica e splendida Cala Smeralda, dove ci attende sotto l'ombrellone 13 il nostro Alan Fiammenghi. È la scoperta davvero della musica, quella che ci ha fatto cantare, che ci ha fatto ballare in tutti questi anni, i grandi tormentoni dell'estate. Alan, eccoti qua. E allora?
1: Caro Ale, va benissimo anche oggi. C'è la spiaggia che si riempie sempre più, ma non è una grande novità visto che l'estate sopravanza a pieno titolo. Beh, noi siamo pronti anche oggi. Non lo so se riuscite a sentire questo profumo di salsedine, arriva dritto da qui, da Cala Smeralda. E allora, benvenuti sotto l'ombrellone numero 13. E oggi abbiamo preparato per voi davvero un tormentone pazzesco. Sto parlando di Sapore di sale di Gino Paoli, nata nel 1963, quindi un bel po' di tempo fa, a Capodornando in Sicilia, ispirata dall'atmosfera del borgo marinaro di San Gregorio. Gino Paoli, che era ospite dei Baroni Emilio, compose il brano di getto al pianoforte dopo aver osservato quelli che erano i lenti movimenti del mare, scrivendolo quasi di getto come se fosse dettato. Pazzesco, vero? Ma la magia di questo brano, di questo pezzo, è che mentre lo senti, quella donna o quell'uomo che escono dalle onde diventano tuoi. Non è la classica canzonetta balneare tutta ritmo e distrazione, questo ovviamente lo sappiamo. È un brano pigro, sensuale, quasi stanco per il troppo sole. Arrangiata da un giovane Ennio Morricone, altra cosa che forse non tutti sanno, Sapore di sale racconta il tempo che si ferma. Avete presente quel momento del pomeriggio in cui il mondo scompare, ci siete solo voi, la pelle che tira per il sale e la persona alla quale volete bene? Ecco, Gino Paoli ha messo in musica esattamente quel silenzio. Il mondo è lontano, lontano da dove ce n'è. Oggi, a più di 60 anni di distanza, questa canzone non è invecchiata di un giorno, perché finché ci sarà una spiaggia, un bacio salato e un briciolo di nostalgia per un'estate che non vorremmo finisse mai, beh, Sapore di sale sarà la colonna sonora dei nostri ricordi più belli. E dunque, chiudete gli occhi, alzate il volume e lasciatevi letteralmente bagnare da queste note. Qui all'ombrellone 13, questo è Gino Paoli. Alla prossima onda!

E allora andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì 13 luglio. Grazie per averci seguito sin qui, aver ascoltato anche i consigli dei nostri ospiti. Tra le tante curiosità ve ne pongo una davvero interessante oggi. Sapevate che il gelato fu inventato proprio nel nostro paese da un architetto fiorentino? Siamo orgogliosi davvero delle nostre eccellenze, soprattutto quando sono così fresche, e il gelato è una di queste. Insomma, trovate veramente tante cose da sentire utili sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Discutete con noi invece di tutto quello che più vi piace fare durante questa stagione calda sui nostri social Facebook e LinkedIn. Grazie per l'energia che ci inviate, la sentiamo tutta attraverso i microfoni. Ovviamente a domani stessa ora per un'altra puntata ricca di gusto e melodia.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Nuovo CT arriverà entro domani. Sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato, già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte, devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti. Questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:05.

0: sport professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose sul Reale, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica?

0: meritavamo un finale diverso.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
1: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo.
2: Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato. Adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra, io penso che l'Inter non sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai.
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot. Sono le 17:06.

0: Ben trovata.
1: Sì.
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo e torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì, come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma, però certo, torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre, sì, perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui,
0: esatto, del periodo che stiamo vivendo, e quindi di come puoi declinare questo prodotto in mille prelibatezze. E certo, ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette. Quindi poi andiamo proprio di gusto.
0: Sì, sì, oggi andiamo di semplicità.
1: Sì.
0: Ma con questa semplicità estrema, proprio tipica dalla primavera all'estate, affondiamo le forchette,
1: sì,
0: nel passato.
1: Sì, perché è vero che è semplice, sì, ma è stato un piatto fondamentale.
0: Sì, la carne dei poveri.
1: Brava.
0: Quindi oggi vi vogliamo parlare dei baccelli,
1: sì,
0: che poi baccelli intenderemo una famiglia molto ampia, ma noi intendiamo quelli delle fave fresche, quindi, quindi questo legume, perché è un legume
1: sì,
0: sì, che appartengono appunto alla specie fava e vengono coltivate in tutto il bacino del Mediterraneo, pensa te, da migliaia di anni. Erano già conosciuti dagli antichi egizi, dai greci e dai romani, e per secoli hanno rappresentato proprio una fonte di proteine fondamentale per le popolazioni contadine. E un legume strano, perché come tutti i baccelli in realtà solo una piccola percentuale del peso di quello che acquistiamo, che coltiviamo, poi viene utilizzato. Esatto, pensa che per un chilo di baccelli mediamente si ottengono 250-300 grammi di fave sgranate, quindi insomma
1: è una bella lotta.
0: È una bella lotta.
1: Sì.
0: I miei bambini si divertono a sgranarli.
1: Ma in effetti è un po' come un gioco, no? Cioè, ti riesce a aprirlo per bene oppure ti si rompe con tutti,
0: esatto,
1: i pezzettini?
0: Sì, sì, è vero, perché c'è quel filino, dipende, alcune si aprono,
1: alcune
0: no.
1: Sì, certo. Sì. Poi ci sono quelli più grossi, quelli più
0: facili,
1: più piccolini,
0: sì,
1: quindi insomma
0: sì. E io mi sono preparata un po' di scienza, visto che è il mio ambito, no?
1: Vai.
0: Quindi ti dico un po' di cose, un po' di valori nutrizionali,
1: sì,
0: ok? Allora, 70-80 calorie ogni 100 grammi di prodotto sgranato,
1: esatto.
0: 5-6 grammi di proteine,
1: mm-hmm,
0: 10-12 di carboidrati, pochissimi grassi, una valanga di fibre, veramente una valanga, ricchissimi di folati, soprattutto la vitamina B9, vitamina C, ferro, potassio e magnesio, pensa, perfetti per questa stagione.
1: Sì.
0: E soprattutto molte persone hanno difficoltà a digerire i legumi, quelli che vengono essiccati e poi cotti, tipo i fagioli, i ceci, mentre questi, essendo legumi che si consumano freschi, sono molto più leggeri e digeribili. Sì, sì.
1: Che poi nella nostra tradizione cioè, sono stati mangiati in tantissimi modi, perché li utilizzavano bolliti, freschi, cioè addirittura li riducevano anche in farina.
0: È vero.
1: Quindi insomma era veramente un qualcosa di prelibato che poi in questa stagione ci dà tutti gli apporti.
0: Tutto.
1: Per poter anche superare la fase di caldo. Quindi insomma è un buon prodotto.
0: Senti, che coltura è la coltivazione?
1: La coltura è lunga, perché comunque sia si semina in autunno,
0: sì,
1: E poi si inizia a raccoglierlo da primi di maggio fino a oggi, insomma, ora. Quindi voglio dire.
0: Però non è molto
1: lunga.
0: Esigente, vero? Come coltura?
1: No, non è esigente.
0: È abbastanza.
1: Allora, diciamo che tiene molto il freddo, nel senso lo tiene bene. Nel
0: lo resiste.
1: Sì, lo resiste molto bene. Quindi già è una coltura che te metti nel campo e diciamo va da sé.
0: Sì, perché si sa, in inverno. Annaffiare serve meno, no?
1: No, è deleterio, quindi no, evitiamolo.
0: Natura annaffia, invece in estate.
1: Sì, sì,
0: grande annaffiatore per la gioia delle zanzare.
1: Sì, e soprattutto per la gioia di chi comunque sia anche vive nei posti con la siccità.
0: Sì.
1: È un bel problema, insomma, oggigiorno. Però dai. Questo se la combatte bene la siccità.
0: Questa è una cosa carina delle che riguarda le radici di questa pianta. Praticamente il campo dove vengono coltivati i baccelli, loro arricchiscono il terreno di azoto.
1: Sì, di solito vengono utilizzati anche come fertilizzanti.
0: Esatto, perché ci sono dei batteri che vivono nelle loro radici che proprio migliorano la fertilità del suolo.
1: Vengono
0: grazie all'azoto.
1: Vengono proprio anche triturati tutta la pianta e proprio per arricchire,
0: per fertilizzare.
1: Sì, è un, diciamo che è una coltura che in generale dà supporto a tutto il ciclo riproduttivo,
0: è vero,
1: quindi dalla terra fino al piatto, insomma, all'essere che poi lo mangia, l'essere umano o animale, perché credo che anche gli animali
0: certo, assolutamente,
1: faccia molto molto
0: anche
1: bene.
0: Le bucce.
1: Soprattutto di solito si davano alle galline,
0: le
1: nostre nonne, insomma, per quello che mi ricordo.
0: Sì, vero. E poi senti, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, hanno dei fiori bellissimi.
1: Sì.
0: Bianchi con quelle macchioline nere.
1: Sono spettacolari. A me mi piace tantissimo quando praticamente si vedono questi, anche questi filari, a volte vengono fatti nei filari oppure in campi, insomma, coltivati con i baccelli, che iniziano a venire fuori tutti questi fiori. Ma come sono?
0: Bellissimi.
1: Cioè, è una cosa incredibile, ti riempie proprio il cuore, dici, no, ci si sta avvicinando alla stagione bella.
0: Sì, è vero, proprio sanciscono il passaggio.
1: Brava, quando c'è i fiori vuol dire che si sta arrivando la primavera e poi dopo piano piano l'estate. E poi come fai a non portarli a tavola?
0: Ora ti lascio la parola, Dani.
1: Come
0: perché...
1: fai?
0: No, io impazzisco, a me mi piacciono tantissimo, quindi...
1: Però, allora, ci sono due modi. In realtà si fanno in umido, perché noi ovviamente o si frigge o si mettono in umido.
0: Però questi non si friggono.
1: No, questi no. Però bisognerebbe provarci.
0: Le bucce.
1: Potrebbe essere un'idea. Poi dopo vi si dice come sono venuti, però... Però anche proprio i baccelli bisognerebbe provare a friggere.
0: È vero, è vero.
1: Perché secondo me vengono molto molto croccanti, magari una farina, quella da celiaci.
0: È vero che asciuga.
1: Sì, non trattiene l'olio, quindi rimane proprio croccante croccante. Però vabbè, questo è un esperimento che se lo volete provare a casa fateci sapere come è venuto,
0: esatto.
1: E noi lo proveremo di conseguenza.
0: Sì.
1: Però come fai a non metterlo con il prosciutto crudo? Un pecorino che sia semistagionato. A me piace un pochino, diciamo, più fresco.
0: Anche
1: il pecorino con i baccelli è la sua morte. Per esempio, alcuni gli piace l'abbinamento baccelli salame, a me mi piace più il prosciutto.
0: No, a me il pecorino.
1: Vabbè, te per forza.
0: Però guarda, ti giuro, ogni volta che li compro i baccelli penso, questa volta farò il pesto, farò cose.
1: No, non ce la fai.
0: Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché poi quando, anche se ne compri tanti, l'abbiamo detto, rimangono pochi.
1: Sì.
0: E quindi mi piacciono così tanto conditi proprio con sale, olio, un po' di pepe e
1: in insalata,
0: pecorino.
1: Praticamente.
0: In insalata,
1: Hai mai provato a farli invece in umido?
0: Ah no, perché non ci arrivi. Non ci arrivo mai allo step successivo.
1: È sempre il
0: Però
1: solito meccanismo.
0: Però ti ascolto volentieri.
1: È sempre il solito meccanismo. Un soffritto di aglio, olio, ci si mette i baccelli, si fanno andare, pomodoro. E a volte si vedono, o li fai con il pomodoro e la pancetta, Oppure semplicemente senza pomodoro, però con la pancetta. Quindi lo so che a te non è che ti fa sfagiola questa pancetta nel mezzo, però la togli e ci metti il pomodoro.
0: Sì, sì, anche la pasta si può fare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. C'era il mio suocero, per esempio, che ne andava matto, ma veramente. Li congelava addirittura, cioè gli diceva a mia suocera di congelarli per poi farglieli durante l'anno.
0: Perché non si seccano?
1: No.
0: Non si seccano, vero?
1: Quando li ritiri fuori, peraltro li trovi anche già, insomma, al supermercato, già anche congelati, però anche se li fai a casa, quando escono, ovviamente li devi cucinare a quel punto. Nel
0: certo,
1: senso,
0: non si possono più mangiare crudi, no, perdono
1: e iniziano a essere, visto quel molliccio,
0: scongelati.
1: Sì, scongelati, brava. Quindi quelli li devi cucinare. Di solito la pasta, oppure ecco in umido, però sì, ci sono tante ricette. Noi si andava più sull'umido in Toscana.
0: È vero.
1: Era una ricetta proprio povera, però ricca nello stesso tempo, perché era piena di nutrienti.
0: La carne dei poveri.
1: Sì, sì, veramente. Portavi a tavola quello, avevi già fatto.
0: Un piatto unico.
1: Sì, anche perché poi ti riempie.
0: Sì, è vero. Senti, tu l'hai mai fatto il pesto?
1: No, di questa, cioè con le fave no.
0: Ecco, io l'ho fatto.
1: Com'è?
0: In passato, buonissimo. Bene. E allora ti dico come si fa.
1: Brava, perché almeno così lo replico.
0: Esatto. Allora, si sbollentano. Mm-hmm. Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina, io sai.
1: No, io non sono precisa.
0: Già abbiamo tolto tutto il baccello, la pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere, ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
1: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere. Di solito è un abbinamento che funziona.
0: Molto, esatto, infatti. Io l'ho fatto con le mandorle e poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno, o la menta o il basilico.
1: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
0: perché ci sta, sì.
1: Perché ti dà quella nota di fresco.
0: Esatto.
1: Diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate, dai,
0: sì,
1: parliamoci chiaro.
0: Esatto.
1: Io poi a caso ho la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita, che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle. E quindi
0: super aromatica.
1: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita, ecco. Che è una cosa incredibile.
0: Buona.
1: Poi si farà una puntata sui liquori, perché sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
0: Buono.
1: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire questa cosa e la replicherai anche te. Con i noccioli delle nespole.
0: Ah, con i noccioli.
1: Sì, perché non si butta via niente.
0: Ah.
1: E quindi è una di quelle ricette che per evitare lo spreco alimentare ci si fa un liquore.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire i noccioli in questo periodo, le albicocche.
1: Sì,
0: perché la parte all'interno del, cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
1: che è bianca,
0: all'interno c'è una parte bianca che potete conservare, e poi a Natale ci fate i ricciarelli. Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
1: Sì.
0: E è perfetta proprio per dare
1: quella
0: aroma.
1: Devi fare essiccare.
0: Sì, infatti. Si preleva ora e a Natale è perfetta.
1: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso la voglio far germogliare in tutti i modi. Quindi.
0: Ecco.
1: Quindi sono lì con tutte le mie cose.
0: Un'altra soluzione.
1: Sì.
0: E niente, il pesto poi appunto di baccelli, buonissimo nella pasta, ma anche nel pane, anche
1: come
0: proprio
1: crostino,
0: come salsa.
1: Come salsa di crostini.
0: Sì.
1: Se ci pensi bene, anche il pesto se lo metti nel pane.
0: Sì, ne so qualcosa.
1: La su morte proprio.
0: Sì.
1: Anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta, che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
0: Poi sapori neutri.
1: Brava, sì. E li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa.
0: Eh sì.
1: Quindi è gioco e fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
0: È vero, e tradizione.
1: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
0: Eh sì, senti Dani, la tua ricetta preferita?
1: Eh no, io qui vado sul semplice.
0: Semplice, come
1: sì,
0: me?
1: Sì, io vado sul semplice, pecorino, baccelli e...
0: Proprio, sì, sì, il grande classico.
1: Mamma mia. Da farci il tonfo, veramente io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
0: Sì, sì, sì, sì. Quindi, poi raccolti sì, magari nell'orto. Sì.
1: Ma a me, guarda, anche se me li portano a casa, mi dico, io mi fa una donna più felice del mondo.
0: Sgranati magari.
1: Me li sgrano. Me li sgrano, me li mangio.
0: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono sì, peggio delle ciliegie.
1: Sì.
0: È vero.
1: Sì, sì, è vero.
0: La versione verdura delle ciliegie.
1: Verdura delle ciliegie, è vero. Sì. Vedi, l'abbiamo trovata.
0: L'abbiamo trovata.
1: È vero.
0: Sì. È vero, sì.
1: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
0: È vero, tantissime, perché ora è proprio l'esplosione.
1: Sì.
0: È l'esplosione.
1: Sì, poi ce n'è una che dobbiamo fare.
0: Qual è? Sentiamo?
1: L'aglione.
0: L'aglione, eh beh.
1: Quello sarà la nostra prossima puntata, sì, dai, spoileriamola.
0: Assolutamente, sì, sì, sì, sì, l'aglione della Valdichiana.
1: Sì, sì. Che peraltro la nostra, le nostre fave sono coltivate dal Valdarno fino alla zona aretina, la Valdichiana, quindi è tutto un bel, prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
0: Eh sì.
1: Quindi diciamo
0: sì,
1: che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 centimetri di lunghezza. Quindi sono, insomma, è un bel prodotto.
0: Sì,
1: 30 centimetri
0: sì,
1: ce ne sono tanti di frutti dentro. Quindi, insomma,
0: sì, quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
1: sì, sì, sì,
0: perché quando sono piccoli piccoli.
1: No, è vero, dopo dai.
0: È difficile arrivarci.
1: Però sono buonissimi,
0: sì,
1: teneri.
0: Sì, dolci.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
1: Sì, brava. Una mangiata di baccelli.
0: E quindi niente, però insomma noi, io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci le loro ricette preferite, e anzi se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo
1: brava,
0: state proprio veramente lige alla tradizione, proprio
1: veramente, strano, perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata di
0: sì,
1: però
0: sì,
1: oggi
0: vedi,
1: era già
0: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di anni.
1: Sì, brava. Non c'è niente.
0: Niente, non ce l'abbiamo fatta a estirparle.
1: No, questo proprio niente. Abbiamo perso 1-0 per i baccelli.
0: Sì, assolutamente, gliela concediamo.
1: Sì, decisamente.
0: Dani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille e ti aspetto con un bel aglione.
1: Certo. Certo, te l'ho promesso. Quindi,
0: Lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
1: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: A te.
0: Alla prossima ricetta e buon appetito a tutti.
1: Ciao.

0: E eccoci qua anche questa settimana. Ciao a tutti, ciao Vanna.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno.
0: Come stai? Ormai tutto è preso da questa elezione americana, non ci si capisce più niente.
1: No, niente, non ci si capisce nulla. Però stiamo bene, dai, noi
0: bene,
1: tutto sommato
0: bene.
1: Stiamo bene. Chissà se lo sono a questo momento gli americani,
0: chissà,
1: non lo
0: chissà,
1: sappiamo.
0: Chissà, ecco, diciamo che vi diciamo subito, questa settimana l'attenzione è talmente alta sulle elezioni americane è stata che sapete, da questa mattina c'è anche il presidente nuovo, sembra, no, nuovo,
1: sì,
0: nuovo non è,
1: no,
0: insomma,
1: nuovo non è, purtroppo
0: da mi verrebbe da dire, vabbè, che non ci sono troppe notizie curiose, allora noi andiamo a pizzicarle un po' a destra, un po' a sinistra.
1: Esatto, sì, però noi le troviamo sempre, qualcuna
0: esatto.
1: C'è sempre.
0: Allora, ce n'è qualcuna
1: e proprio per rimanere in tema delle elezioni, diciamo che tra le varie scommesse, insomma, chi puntava chi, diciamo che c'è stato anche uno strano verdetto. Perché? Perché c'è stato il verdetto dell'ippopotamo star dei social.
0: Come l'ippopotamo?
1: Allora, c'è questo Mudeng, cucciola di ippopotamo pigmeo del Khao Kyu Open Zoo in Thailandia, che praticamente a questo ippopotamo sono state messe due ciotole identiche e questo ippopotamino praticamente ha scelto quella di Donald Trump.
0: Ah, si è indovinato subito?
1: Sì, subito.
0: Ma pensate, pensa che la raffigurazione animale dei democratici e dei repubblicani, i democratici se non sbaglio hanno l'asinello e i repubblicani hanno l'elefante.
1: Ah,
0: sì,
1: ecco,
0: esatto.
1: Vedi? Questo nemmeno lo
0: sì,
1: sapevo.
0: Trump è un elefante, insomma, vabbè, comunque.
1: No, qui siamo sull'ippopotamo.
0: Vabbè, senti, allora, io invece voglio andare, faccio un giro, no?
1: Sì.
0: Perché, ripeto, questa settimana non hanno fatto grandi cose nessuno, ma vi porto su una cosa che è accaduta qualche tempo fa e parliamo di aerei. Noi sai che ci piace,
1: sì,
0: no?
1: Sì, siamo fan degli aeroporti,
0: esatto.
1: Dei viaggi.
0: E poi per andare in America bisogna usare l'aereo. Che è successo? È successo che invece questi dall'Australia, in un volo da Perth Melbourne, non so se si dice così, corre nudo in aereo, volo costretto a tornare indietro.
1: Ma come nudo?
0: Sei nudo, abbiamo trovato topi, abbiamo trovato di tutto in aereo, quella che si era dimenticata il cellulare, te lo ricordi?
1: Sì,
0: impazzita.
1: Sì, sì.
0: Ecco, questo bizzarro episodio che appunto è accaduto in questa aereo di linea, un passeggero molesto ha iniziato a correre senza vestiti, seminando il panico. L'uomo ovviamente si vede qua nella foto su Today che
1: sì,
0: mi sembra
1: terra.
0: Che sia un po' con le natiche verso l'aria, mi pare di capire. Vabbè, l'uomo dopo il ritorno all'aeroporto di partenza è stato arrestato dalla polizia federale. Pensate, insomma, questo si è messo a correre avanti e indietro nudo, che gli aveva preso? Cioè,
1: non lo so, deve essere stato un bello spettacolo però. Allora, e adesso invece ti porto in Bolivia questo diciamo fa anche un po' riflettere questo caso, perché è stato scoperto nel penitenziario di San Pedro a La Paz in Bolivia che nella cella praticamente di questo detenuto lui organizzava tour a pagamento nella sua prigione.
0: Ah, come?
1: Allora, sì. Praticamente nella cella dell'uomo sono stati rinvenuti dei volantini con tanto di QR code e numero di WhatsApp per effettuare le prenotazioni.
0: La figura.
1: Sì, quindi lui praticamente faceva venire appunto questi turisti, che molto probabilmente erano stranieri, che potevano fare un giro nel carcere con un'insolita guida.
0: Cioè, ma entravano dentro tranquilli,
1: sì,
0: così,
1: capito,
0: e pagavano pure?
1: Capisci? Sì, pagavano.
0: Ah,
1: cioè, ma è strano, perché com'è possibile che nessuno se ne sia accorto?
0: Che vuoi, però a volte le persone si accorgono anche delle cose attraverso anche altre interazioni, come quella degli animali. Ma andiamo nel mondo degli animali.
1: Sì,
0: ti piacciono i pappagalli,
1: certo.
0: A te?
1: Sì, mi piacciono.
0: Le terresti mai un pappagallo a casa?
1: Non lo terrei, però è molto carino.
0: È come carino, però chissà cosa ha detto questo signore turco che ha scoperto il tradimento della moglie grazie a una frase ripetuta da aveva due pappagalli e lui si è sentito dire: vieni a casa, ma il marito non c'è. La moglie lo tradisce e lui lo scopre grazie a pappagalli.
1: Allora, però è utile,
0: Poi pensa, sono stati portati in tribunale questi pappagalli per testimoniare, per far capire che insomma come hanno fatto a capire questa cosa, no? Dice, come hanno fatto a imparare questa frase?
1: La frase, motivo c'era.
0: C'era la frase che insomma questa avvocata ha dimostrato che la moglie diceva all'insegna di quando il marito non c'era,
1: no,
0: quindi
1: assurdo.
0: Pappagalli spioni, insomma, mi verrebbe da dire, non si dicono queste cose.
1: Assurdo. Allora, siamo in Italia. E questo è molto bizzarro, questo episodio, perché donna delle pulizie butta il vecchio materasso, e fin qui uno direbbe va bene, non c'è niente di male. Il problema è che dentro al materasso c'erano 50.000 euro.
0: Il classico tesoretto nel
1: del materasso. Esatto, la collaboratrice domestica, senza consultare la proprietaria, aveva deciso di smaltirlo presso il centro di raccolta rifiuti.
0: E quindi che
1: cosa è successo poi? Che l'anziana signora, che oltretutto è di Montebelluna, nel Trevigiano,
0: un colpo
1: e praticamente quando è scesa in garage non ha visto più il materasso, cioè è mancato davvero poco che la funzionata rischiava di perdere tutto. E quindi cosa ha fatto? Hanno subito chiamato appunto le autorità e poi alla fine il materasso è stato ritrovato, fortunatamente. Quindi va bene, dai, questo episodio alla fine poi
0: è stato ritrovato,
1: quindi la signora non ha perso nulla, però che colpo.
0: Ma dai, insomma. Allora, tutti coloro che hanno il tesoretto nel materasso, mi raccomando,
1: attenzione
0: se lo smaltite, perché insomma magari
1: però pensa chi lo ritrova.
0: Ma guarda che c'è stato un episodio ad Arezzo di una signora che ha ritrovato le lire, ma tanti soldi in lire.
1: Ah sì, quello me lo ricordo, esatto, però che ormai non valevano ormai più niente. Vabbè.
0: Secondo me potrebbe anche essere denunciata per truffa, perché quella è moneta scaduta, assolutamente. Comunque sicuramente sarà rammaricata di non avere spese. Va bene, io invece ti riporto sempre a quello che possiamo vedere da lontano.
1: Sì.
0: La vicenda riprende un'altra volta, coinvolge un animale, in questo caso un gatto. La notizia, sempre grazie a Today, dice: controlla il gatto con una webcam mentre è in vacanza.
1: Sì. Vabbè,
0: è in vacanza, ha lasciato il gatto in casa e in

0: stufi in casa, certo, poi a fare le cose tue, insomma.
1: Va bene. Comunque, ritorniamo al tema dei rifiuti, no? Abbiamo parlato del materasso che veniva gettato, però c'è chi dei rifiuti ne fa un vero e proprio, direi, anzi delle vere e proprie opere d'arte, perché cosa succede? Che un giovane che si chiama Li Ang, che è un giovane di 21 anni che lavora alla discarica di Jian in Cina, e lui, questo ragazzo, cosa fa? Strepitoso, ha cominciato a costruire un transformer a grandezza naturale. L'hai
0: visto,
1: bello, i film Transformers?
0: E come, sono fatti con i rifiuti quelli?
1: Sì, con parti inutilizzabili di automobili sfasciate e altri rifiuti metallici. Quindi lui cosa ha fatto? Ha costruito insieme ai suoi colleghi questo transformer, e poi piano piano, vedendo che appunto, insomma, riceveva successo, ne ha costruiti 39, e tra queste ci sono Optimus Prime, Bumblebee,
0: mamma
1: Megatron,
0: mia. Tu ci qui c'hai spoilerato dove sono nati i Transformers, che ci hanno fatto anche tutti quei film.
1: Sì, ti spoilerò che adesso queste opere, chiamiamole così, opere d'arte, perché arte contemporanea, costano 15.000 euro l'uno, cioè ora sono in vendita.
0: Addirittura?
1: Sì, va bene.
0: Va bene, quindi erano fatti con pezzi di auto, di questa roba qui.
1: Esatto, sì. Quindi ora al posto dei nani da giardino noi ci metteremo i Transformers.
0: Bellino però, questo deve essere molto carino, e quindi lo troviamo.
1: Sì.
0: Ma è un po' spoilerato questa nascita dei Transformers, che a questo punto non sono più nati nei pianeti dello spazio profondo, non lo so. Vabbè. Però chissà se qualcuno di quei pezzi fosse di una macchina di questo signore, pensa, un signore in Belgio, che ha accumulato multe per 6 milioni di euro.
1: Mamma mia,
0: nella regione dell'Limburgo. Tanto in Belgio l'automobilista record è stato scoperto dalla polizia durante un normale controllo stradale. Dice, che cosa è successo? Questo uomo, che ha superato la quota di sanzioni accumulate, potremmo dire normale, hanno praticamente un importo incredibile che è accumulato in un lasso di tempo che è meglio precisato. Prima di comunicare la notizia al Servizio Pubblico Federale delle Finanze, questo SFI ha esaminato il dossier con grande attenzione. Sostanzialmente questo dice, ma come ha fatto questo
1: a accumulare tutti questi soldi?
0: Non si è capito bene. Sta di fatto che la strana vicenda è emersa durante una vasta operazione di polizia belga. Insomma, questo
1: pensa
0: signore, probabilmente inconsapevole, ha per la precisione 6.230.000 euro di multe non pagate. Cioè lui prendeva le multe e non le pagava.
1: Perché?
0: Ora, dire, c'è scritto 15 giorni, 30 giorni, 60 giorni, se tutti fanno così, insomma, lo facciamo bene, insomma, no?
1: Sì,
0: vabbè, comunque
1: va
0: hanno
1: bene.
0: Ovviamente l'hanno fermato, hanno detto, caro signore, lei c'ha da pagare 6 milioni di multe non pagate. Ma chi, io? È mio fratello magari. Però gli hanno detto, fermo un attimo, prima ti sequestriamo il mezzo,
1: ecco.
0: E poi dice, siccome lei ha detto, guardate, io 6 milioni però non ce l'ho da pagare, dice, vedremo quello che andrà a finire, non lo so. Però come fa anche lo Stato a non richiederti 6 milioni di euro? Cioè, alla fine una persona ormai la devi premiare per
1: per non aver pagato tutte le multe.
0: Ma come fai? Vabbè,
1: mistero. Allora, è successo un altro episodio alquanto bizzarro, questa volta siamo sempre in America, se non sbaglio. Cosa è successo? Entrano nella sua terra e lui li lega come capretti al quad e li porta dalla polizia. Arrestato, cioè hanno arrestato lui. Praticamente l'uomo non ha preso bene un'invasione della sua proprietà da parte di due giovani, 17 e 20 anni, che l'avevano attraversata con la loro moto, e ha deciso di farsi giustizia da solo. E quindi lui ha legato questi due poveri ragazzi ai lati del suo quad.
0: Ma ti rendi conto?
1: E li ha portati appunto in caserma. Il bello è che poi hanno arrestato lui.
0: Hanno fatto bene.
1: Ma perché i due in realtà si trovavano lì non per fare chissà cosa. Penso che si siano trovati lì per sbaglio. Capisci? E quindi lui non ha gradito questa cosa.
0: Invece si parla sempre di due ragazzi, ma lì non erano tanto per sbaglio perché la notizia viene da Palermo di qualche tempo fa. Sorprende la figlia 15enne a letto col fidanzato e li prende a mazzate.
1: Ecco fatto.
0: Il padre è andato su tutte le furie, tanto che i vicini, sentendo le urla, hanno chiamato i carabinieri.
1: I due sono stati
0: al pronto soccorso in codice rosso. Pensate, ma che razza di padri siete? Vabbè, la figlia era a letto col fidanzatino, ci rimane sicuramente male, però non li devi prendere ammazzate, insomma, erano mandati all'ospedale. Chiaramente è successa una domenica mattina a Pallavicino, nel palermitano, e i carabinieri, ovviamente, l'uomo è

0: stato hanno preso l'uomo,
1: sì,
0: e
1: certo,
0: è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti alla famiglia. C'è, ma si può,
1: ecco,
0: insomma,
1: perché preferiamo la macchina, Beppe,
0: come sarebbe a dire, va bene, ma insomma, allora ci potrei dire io da padre, dice una figlia, va bene, insomma, però vabbè,
1: vedi, però non tutti la pensano così,
0: ma non si fanno queste reazioni,
1: esatto,
0: insomma,
1: no, non si fanno,
0: no, assolutamente, però insomma mi rimane un po' particolare. Vabbè,
1: comunque queste erano le nostre notizie.
0: Ce ne sarebbe una che io vorrei
1: legare.
0: Tu una volta hai raccontato di un ragazzo che starnutendo
1: aveva, diciamo, gettato fuori un pezzettino di... No, in realtà non è che l'avevano scoperto poi alla fine, facendo tutte le visite del caso, che lui aveva nel naso incastrato.
0: No, ma non aveva uno stornuto, gli era uscito questo pezzo di Lego?
1: Non mi ricordo.
0: Che era fin da piccino che soffriva di sinusite, chissà che aveva.
1: Bravo, sì, ok.
0: Invece
1: alla fine è starnutito un pezzettino
0: di Lego. È un pezzo di cosa che è uscita fuori.
1: Sì.
0: Ecco, invece adesso io ti porto in un pezzo di cose che invece è andata dentro. Un caso molto raro: fa un respiro profondo e inala il piercing. Donna viene operato ai polmoni. È successo in India. Una 35enne madre di due figli ha raccontato che non si è accorto che la vite, io insomma, i piercing hanno la vite, non lo so,
1: sì,
0: io non ce l'ho. Si è rallentata, quindi facendo un respiro profondo, pensa, ha inalato questo piercing e è stata dovuto subire.
1: Non ho piercing, però nuova paura sbloccata qui.
0: No, va bene. E l'ultima cosa che ti dico io oggi, se la vuoi raccontare te, perché insomma, tu piacciono i carciofi?
1: Sì, mi piacciono.
0: Ma li mangi soventemente?
1: Sì, li mangio.
0: La notizia viene da Varese, sempre
1: perché
0: tramite Today.
1: Successo?
0: Che è successo? Le esplode un carciofo in mano mentre lo sta tagliando.
1: No, che era un carciofo radioattivo.
0: Non lo
1: che
0: so, probabilmente il carciofo che esplode, come spiegato da Varese New, dobbiamo citare
1: la
0: fonte, un atto quotidiano come quello della preparazione di un'ripetenza si è trasformato in questo evento insolito. Quindi, che è successo? Questa donna ha iniziato a pulire il carciofo, anzi il cuore del carciofo, di quelli che si vendono freschi, va bene?
1: Okay.
0: Ha iniziato a incidere le foglie alla base per arrivare là dove è più chiaro, ma al secondo taglio il carciofo ha fatto una scintilla emettendo un rumore di scoppio e rilasciando un filo di fumo con un segnetto di fuliggine sul coltello. Quindi,
1: ma mi verrebbe da dire, ma signora, ma dove l'ha comprato questo carciofo?
0: Continua l'articolo: si è sentito lo stesso odore che lasciano nell'area i petardi dopo il carnevale. Ma non è che qualcuno gli ha fatto uno scherzo, gli ha messo un petardo?
1: Chissà, può darsi.
0: Boh, beh, per carità, nulla di grave, ma insomma è stata una cosa abbastanza un po' perturbante, come dice qui.
1: I carciofi mi piacciono, però da oggi
0: allora che cosa viene spiegato? Però la scienza ci aiuta, perché dice, mi fate capire, più tardi non c'erano, un carciofo non era un UFO. Probabilmente c'è stato che il carciofo è esploso per colpa del nitrato di ammonio, che esiste anche con precedente. Il nitrato di ammonio è infatti un composto chimico utilizzato come fertilizzante
1: ecco.
0: E quindi per le colture, non solo, quindi è un componente attivo cosiddetto ghiaccio istantaneo.
1: Penso
0: e quindi
1: un po'.
0: Viene impiegato anche per produrre esplosivi. Quindi il carciofo era stato concimato con del fertilizzante che aveva il nitrato di ammonio e per quello ovviamente lui l'aveva.
1: Certo, come fai a sapere? Oddio mio, ti prenderebbe un colpo, vabbè.
0: Non mai. Va ricordato che la sostanza tossica, che è anche, tra l'altro, è anche tossico per ingestione. Quindi,
1: certo.
0: Insomma, meno male che gli esploso, perché
1: esatto.
0: Sennò
1: magari ti immagini gli esplodeva.
0: Però insomma, se ci pensi bene, non sappiamo cosa mangiamo, chissà che troverai, si trova una patata al nitrato d'ammonio oppure un pomodoro, pace, dai.
1: Sì, ma noi ci ridiamo, ma non c'è da ridere.
0: C'è da ridere,
1: cose.
0: Sì, ma provate a immaginare, esplode in carciofo poco fa, ma ti esplode, che ne so, una melanzana, provate a immaginare.
1: Vabbè.
0: Va bene, dai, noi ci salutiamo. Allora, appuntamento alla prossima settimana.
1: Sì, con Crazy Week.
0: E speriamo che riprendano queste cose.
1: Fate qualcosa di strano.
0: Fate qualcosa, ce lo volete
1: parliamo.
0: Scrivere, ditecelo, cioè non c'è problemi. Perché le elezioni di Trump hanno bloccato anche
1: tutto
0: anche
1: hanno bloccato.
0: L'ironia. Speriamo che non blocchino.
1: È vero.
0: Che non blocchino.
1: Meno male sono finite. Va bene.
0: Va
1: okay.
0: bene. Ciao, grazie Vanna.
1: Grazie,
0: al prossimo
1: Beppe.
0: Appuntamento.
1: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Vola.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

può, ma capendo una storia, ognuna di quelle parole lo grida.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Buonasera da Marco Mancini. Il Consiglio dei Ministri di oggi si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli, nel Salernitano. Il 26enne ha confermato in parte le dichiarazioni già rese durante il fermo e ha aggiunto ulteriori dettagli sull'accaduto. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. È stato ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe circa una settimana fa. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. I ribelli Houthi, le milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto si sono fermati per la terza notte consecutiva i raid americani contro l'Iran. Gli Stati Uniti tornano al tavolo negoziale ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Si affaccia un nome nuovo per la panchina della nazionale, quello di Thiago Motta, utile a scongiurare anche l'addio di Maldini e Leonardo in seguito al caso Russia e alla mancata investitura di Andrea Pirlo. L'ex allenatore di Bologna e Juventus rappresenta l'uomo ideale per un'intesa tra le parti e per dare inizio alle riforme volute da Malagò. Dal canto suo, il presidente della FIGC ha promesso: sto lavorando, entro breve saprete. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
2: Collegato con il grande tema del brain health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario, la necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
1: In che modo, professore?
2: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
1: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
2: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello, ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot. E

0: Folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, 5 records going up and 3 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 5 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Antidroga di Emma e Fabri Fibra e nemmeno Summer Fun di Francesco Gabbani. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana. Bruno Mars, On My Soul.
1: New entry.
0: New entry.

On My Soul, Bruno Mars conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 9 guadagna un posto Talk to You, Another and 54 Ultra.

154 Ultra Talk to You. Due settimane in classifica, dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E al numero 8, un posto in più per Dracula, Tame Impala.

0: Tame Impala featuring Jenny, Dracula, 6 settimane in classifica, dalla 9ª all'8ª posizione un gradino in più. Top 10 Hits.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde 4 posti Flamenco Paranoia, Samurai J.

Samurai J, Flamenco Paranoia, 4 le settimane in classifica. Dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno. E al numero 6, 2 posti in più per Gaia, Bossa Nova.

Cosa Nostra, Gaia, sei le settimane in classifica. Dall'ottava alla sesta posizione, due posti in più. E al numero 5, metà classifica, un posto in meno per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 3 settimane in classifica, dalla 4ª alla 5ª posizione un gradino in meno e al numero 4 3 posti in più per Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 4 la settimana in classifica, dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più.
1: Top 10 hits.
2: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, seconda new entry della settimana. Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: New entry.
0: New entry.

Tu cosa fai questa sera, Noemi? Al numero 3, seconda new entry della settimana. E al numero 2, un gradino in meno per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Riepilogo alle top 10 hits. Al numero 10, prima new entry della settimana, Bruno Mars, On My Soul. Al numero 9, Another N54 Ultra, Talk to You. Al numero 8, Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al numero 7, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 6, Gaia Bossa Nostra. Al numero 5, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 4, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amori. Al numero 3, seconda new entry della settimana, Noemi, Tu cosa fai questa sera? E abbiamo appena ascoltato al numero 2, I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della top 10 is questa settimana, Merck & Cremon featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
1: Number 1.

the week, Partenope, the Merck and Cremant featuring Serena Brancale in the Colors. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entries della settimana. Al numero 10, Bruno Mars, On My Soul. E al numero 3, Tu Cosa Fai Questa Sera di Noemi. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta a poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio e con caldo che si sarà attenuato specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature saranno in temporanea flessione anche sulle regioni meridionali, ma con punte che comunque saranno ancora prossime ai 35 gradi, specie sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Da segnalare la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
5: Ecco la sigla, ben trovati, ben sintonizzati, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, con la voce di Fabio Mugelli sulle frequenze di Radio Fly. Siamo in onda il lunedì e il venerdì intorno alle 19:05. Tutte le puntate poi sono comodamente riascoltabili su

Partiamo con i Shelton, che hanno veramente uno spirito incredibile. Poi vi racconterò un aneddoto. Nascono nella scena indipendente italiana, ma sono ormai da qualche tempo stabilmente sotto, diciamo, il controllo della Universal. Controllo fino a un certo punto, anche perché appunto poi vi spiegherò il perché di questa Junkie, che arriva da una session dal vivo in uno studio di San Paolo.

si intitolava Junkie ed è un brano registrato dal vivo negli studi di San Paolo. Ce ne saranno tantissimi di studi in San Paolo do Brasil, ma la cosa carina, l'aneddoto di cui vi accennavo in apertura, è il fatto che loro sono là in tour con il loro nuovo lavoro al titolo Gringo Volume 2. Si sono fatti un tour in Brasile, questa band che è italo-brasiliana, fondamentalmente la loro sede è a Milano, e durante questo tour hanno avuto giusto un paio di pause, una a Rio de Janeiro e una a San Paolo, e invece che andare a visitare le rispettive città si sono chiusi in albergo e hanno buttato giù un paio di pezzi che avevano scartato per il disco Gringo Volume 2, e hanno ritrovato in qualche maniera il modo divertente di stare insieme. Insomma, davvero bello, considerando quello che può essere anche la fatica di un tour in Brasile, avere quel poco tempo libero e dedicarlo ancora alla musica. Ma questi sono i Selton, e lasciano il posto adesso ad un esordiente prodotto da Zibba. Lui si chiama Gavdet, lo ascoltiamo con un brano, si intitola Maledetta notte estiva.

artista e autore 31enne che debutta con un EP, anche se in realtà fra gli addetti ai lavori è già conosciuto più come autore da tempo, ha scritto anche un paio di brani per Tananai. Adesso va ad esordire con un suo EP dal quale abbiamo estratto questa maledetta notte estiva, EP prodotto dalle sapienti mani di Zibba. Archiviata questa prima parte di Quota Periscopio dedicata un po' alle sonorità indie pop, andiamo adesso a concentrarci di più su quegli artisti, quelle band in particolare che cercano la sperimentazione. Per l'esattezza siamo pronti ad andare ad ascoltare il nuovo singolo dei Cooper and the Night Owls. Il collettivo ci presenta un nuovo brano al titolo un po' complicato, Furanko Tokupa.

0: è il nuovo singolo dei Cooper and the Night Owls, che sono un collettivo sul quale è giusto spendere qualche parola, formati da Lorenzo Massini, Lorenzo Vitali, Marina Cristofalo, Francesco Conte, Andrea Siddu. Si occupano soprattutto di surf, garage rock, kraut rock, eccetera, eccetera, eccetera. Il loro progetto ha preso il via con l'esordio discografico, con il singolo Atomic, un brano contenuto nella colonna sonora della serie Rai Never Too Late di Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico qualche anno fa, prodotta da Rai Fiction e tra l'altro presentata alla 19ª mostra del cinema di Roma. E poi dopo il singolo è stato seguito da un altro paio di brani, poi a febbraio del 24 il debutto dal vivo in apertura agli americani Dirt Off al Monk Club di Roma, e adesso stiamo attendendo il disco d'esordio che sarà disponibile dopo l'estate. Una band di altissima qualità, sono davvero curioso di sentire il disco, che tra l'altro uscirà per una label statunitense, la Mind 400 Records. Lascio nel posto ancora a musica, come vi dicevo, che sta nell'alveo più sperimentale delle band, dei collettivi italiani. Stiamo parlando di una band torinese, le Irossa, che il 24 di luglio hanno fatto uscire un nuovo EP dal titolo Stelle Aggressive si addormentano come cani in tempesta. Ci andiamo ad ascoltare la traccia inedita, si intitola Saxophonist.
1: Heute sprechen wir über die Gaxenente. Diese Haustiere müssen mindestens 5-mal am Tag gefüttert werden. Ansonsten werden sie eure Fingernägel stehlen. Glauben Sie nicht, dass es einfach ist, alles auszuwählen. Es kommt zu dir, es kommt zu dir.

tutta roba marca, potremmo dire, negli scaffali auditivi di quota Periscopio. Forse non è un caso che sia arrivata infine la Sugar Music di Caterina Caselli ad occuparsi, ad interessarsi dei Lei Rossa, questa band torinese davvero molto particolare. Hanno esordito tra l'altro di recente, non hanno tempo nemmeno per respirare, sono in tour in tutta Europa, hanno tantissime date. Il loro primo album del 2024 si intitolava Satura ed era un'autoproduzione. Poi è arrivato con la produzione delle sapienti mani di Claudio Lo Russo il loro secondo album, che si intitolava La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole, nei punti. All'epoca Rock It la classificò al sesto posto nella classifica dei 50 migliori album del 2025. Poi Lei Rossa hanno ripreso a scrivere, appunto in vista del prossimo lavoro, che è stato attenzionato, come vi dicevo, da Sugar. E la cosa è curiosa, perché Sugar solitamente sta nel pop cantautorato italiano, qui siamo invece in una realtà totalmente sperimentale. Come vi dicevo, questa band ha all'attivo già più di 100 concerti, forse più quelli che ha tenuto tra Germania, Francia e Svizzera che quelli che ha tenuto in Italia. Rimaniamo sintonizzati e aspettiamo nuove belle novità, come quelle che ci danno i Palomar, che esordiscono con un album omonimo. Ci andiamo ad ascoltare un brano, si intitola Cara, Cara, Cara.

davvero una bella realtà e un bel esordio. Siamo a Siena, quasi per caso si trovano nel 2021 Francesco Panconesi, Marco Pasinetti, Jacopo Sicchi e Davide Strangio, quasi per caso, vi dicevo, unendo le loro sensibilità musicali legate al post-rock e all'avant-jazz. Il parto per questo disco è stato abbastanza lungo perché, vi dicevo, si sono conosciuti nel 2021, però è tra il 23 e il 24 che mettono, diciamo, su un astro, come si usava dire ai tempi dell'analogico, il loro progetto, e lo fanno alla Cabina Essence di Milano. C'è dietro la Cabina Essence, ormai avrete imparato se seguite Quota Periscopio, Marco Giudici, che è un musicista, polistrumentista e produttore milanese molto molto bravo. Ha prodotto tra l'altro di recente il disco di Sandri, di cui trovate l'intervista all'interno di Quota Periscopio su radiofly.cloud. Insomma, è un progetto davvero interessante, questo dei Palomar, che porta ovviamente il loro nome, e che tra l'altro prende, questa è una curiosità, non so quanto prende spunto, ma insomma Palomar è anche il titolo di un libro di Italo Calvino del 1983, un libro molto curioso, molto interessante, che parla di linguaggio, parla di comunicazione, un personaggio che si mette a studiare ogni singolo filo d'erba che trova nel giardino, in quel microscopico centimetro quadrato, per ritrovarsi a cercare di comprendere l'universo. Questi erano i Palomar, lasciano il posto all'ultimo brano di questa puntata. Andiamo a riprendere, presto usciranno col nuovo album Flame Parade, un singolo uscito qualche giorno fa, si intitola Television Home.

I Flame Parade, che presto a settembre, il 18 di settembre, torneranno con Hollywood Stray, che è il loro nuovo album, uscirà come sempre per la Materiali Sonori, al quale farà seguito un intenso tour europeo che toccherà Germania, Svezia, Regno Unito, Francia. Questo nuovo lavoro è stato registrato nel luglio del 2025 presso il Playpen Studio di Bristol, con il bravissimo produttore Aliciante, che si è preso sulle spalle appunto la realizzazione di questo nuovo progetto dei toscanissimi Flame Parade. È arrivato il momento dei saluti, è arrivato il momento della sigla. Come sempre, grazie per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili su radiofly.cloud, potete ascoltarle quando preferite, e che per gli amanti della modulazione di frequenza, voce di

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Foxy John.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovi i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
3: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate e 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milione, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Elie Schlein respinge le accuse di connivenza. Basta strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza, l'invito della segretaria Dem, seguito poi da un giudizio impietoso. In 4 anni di governo hanno fallito miseramente sulla sicurezza.
2: Ancora conti record per Poste Italiane, che ha approvato i risultati del semestre con nuovi picchi per i ricavi e utili. Prossima sfida l'Opas su Team, che prosegue fino a settembre. Cristina Scarpa.
5: Risultati record per Poste Italiane nel primo semestre del 2026. I ricavi hanno raggiunto quota 6,8 miliardi di euro con una crescita annua del 6%, senza precedenti anche il risultato operativo 1,8 miliardi e l'utile netto a 1,2 miliardi di euro. La crescita è stata sostenuta in tutte le aree di business. La raccolta netta dei prodotti di investimento ha toccato i 2,7 miliardi di euro grazie al risultato del risparmio postale. Bene il settore assicurativo e quello dei pagamenti digitali. Migliora anche la posizione finanziaria netta del settore corrispondenza, pacche e distribuzione, tanto da confermare obiettivi e dividendi previsti per l'intero esercizio 2026. Sono orgoglioso di annunciare che per il quinto semestre consecutivo abbiamo raggiunto un risultato record, dichiara l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante. Risultati che rappresentano la conferma della solidità e della resilienza del modello di business della nostra piattaforma, continua la D, ma segnano anche l'inizio di un nuovo capitolo con un chiaro percorso delineato sui principali progetti strategici e l'accelerazione dell'Opas su Team.
2: Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato 0,5 punti, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che domani sarà ricevuto a Washington dal presidente americano Trump, ha informato i membri del governo che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Israele non ritirerà le sue truppe dalle zone di sicurezza di Siria, Libano e Striscia di Gaza. Il 26enne tunisino, che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano, rimane in carcere. E quanto è stato deciso dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale di Salerno. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico, svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia. Sono ore frenetiche per il futuro azzurro, spunta l'ipotesi Thiago Motta, rimane in bilico Maldini, domani ci saranno novità, garantisce Malagò. Jenny De Gaetano.
0: Cerca SCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica, tra l'altro nell'anno che dovrebbe essere quello del rinascimento dopo il terzo flop mondiale. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
6: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
7: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
8: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
0: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta, che eviterebbe, condizionale d'obbligo, le dimissioni di Maldini e Leonardo in caso di altro ribaltone. In arrivo Giorgio Chiellini, magari con Antonio Conte 2.0.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.
9: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
10: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sulla nostra penisola, con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo. Da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento sulle prealpi, e un po' più di variabilità sempre sulla Sicilia, con la possibilità ancora di qualche fenomeno sparso. Temperature massime in aumento, con calde d'afa in intensificazione, specie sul versante tirrenico, settori interni del centro e pianure del nord. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
11: Fly Spot.
12: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
13: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
12: Ma è tutto il giorno che lo fai?
13: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
12: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
13: Cosa c'entra?
12: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
13: Ma io vado velocissimo con i selfie.
12: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
11: Fly Spot.
14: Hello, folks, this is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 2 new entries, 1 non-mover, 4 records going up, and 3 records going down. Ciao, ciao, saluti a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, 1 brano stabile, 4 in salita, 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Licky Lee con Happy Now, neanche Howdy can try. E ora si parte. Al numero 10 subito la prima new entry della settimana. Kevin Morby, Javelin.
15: New entry.

Javelin, Kevin Morby conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 9, 5 posti in meno per West Side Cowboy, Kickstones, The Boys.

0: Kickstones, The Boys, West Side Cowboys, sette la settimana in classifica, dalla quarta alla nona posizione, 5 posti in meno. E al numero 8 troviamo la seconda new entry della settimana, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.
1: New entry.
0: New entry.

0: Cancel Me, I'm Tired. Fat Dog conquista l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock.
1: Top 10 Rock. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly,
2: Radio Fly,
1: sempre con te.
3: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, due posti in più per Francis of Delirium. Higher.

Fire, Francis of Delirium, tre la settimana in classifica, dalla nona alla settima posizione, due posti in più, e al numero 6 perde tre posti, Situation, Johnny Blue Skies and the Dark Cloud.

Johnny Blue Skies and the Dark Clouds Situation, 4 la settimana in classifica, dalla terza alla sesta posizione, 3 posti in meno, e a metà classifica, number 5, sta Billy Todd, Caroline Rose, Yep.

Yep, yep, yeah. Caroline Rose, 5 le settimane in classifica, stabile oggi al numero 5. E al numero 4, 3 posti in più per Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Beaches in Tennessee, Cage the Elephant. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla settima alla quarta posizione, tre posti in più.
1: Rock. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, due posti in meno per The All American Rejects. Get this.

0: riepilogo alla top 10 rock. Al numero 10 la prima new entry della settimana. Kevin Morby, Javelin. Al numero 9, Kick Stones The Boys, West Side Cowboy. Al numero 8, la seconda new entry della settimana, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. Al numero 7, Francis of Delirium Higher. Al numero 6, Johnny Blue Skies and the Dark Cloud Situation. Stabile al numero 5, Carolina Rose, Yip Yip Yow. Al numero 4, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Al numero 3, The All-American Rejects, Get This. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Mother con My Love. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Mountain Joey and Gigi Parrots, In the Middle.
1: Number 1.

The winners of the week, Mount Joy and Gigi Paris con In the Middle. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Kevin Morby Javelin, e al numero 8, Call Me I'm Tired di Fat Dog. Well, friends, that's it. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di caccole. Che cosa c'è nelle caccole, infatti? Una domanda che quasi tutti i bambini si fanno, e non solo loro, anche gli adulti. Diciamo anzitutto che la caccola è muco nasale più o meno disidratato che fuoriesce dalle narici. Secreto dalle ghiandole mucipare e presenti nelle cavità del naso, il muco è composto principalmente da mucina, una proteina, e acqua, ma può contenere enzimi antisettici come l'isozima, che danneggia le cellule batteriche, anticorpi e lipidi. La funzione principale del muco, oltre a tenere umida la cavità nasale, è proteggerla dalla polvere e dai batteri che potrebbero entrarvi. Essendo molto viscoso, intrappola infatti gli agenti esterni, evitando che vengano inalati. Normalmente il muco finisce in gola e nello stomaco, ma se si secca nel naso diventa fastidioso ed è in quel momento che si fa la pulizia. Ma mangiare le caccole fa male? Questo proprio per la sua composizione, in realtà sembra che non faccia male, anzi. Lo pneumologo austriaco Friedrich Bischger sostiene che addirittura siano salutari. In base a una sua ricerca menzionata anche nella rivista scientifica inglese New Scientist, ingerire le caccole del naso stimola le difese naturali dell'organismo. Il muco è infatti un ricettacolo di microrganismi. La sua funzione è proprio quella di intrappolare batteri, funghi, virus e polveri, impedendo il loro accesso alle vie respiratorie. Le caccole, una volta poi arrivate all'intestino, attiverebbero l'azione protettiva degli anticorpi, rafforzando il sistema immunitario e quindi l'organismo. Un consiglio c'è: prima di fare indigestione dei propri prodotti nasali, che fa anche venire un attimo di conato, è meglio attendere ulteriori conferme dalla comunità scientifica. Ma adesso parliamo di numeri. Quante volte si fa? Gli scienziati dicono che il 96,5% delle persone si mette le dita nel naso in media 4 volte al giorno. Alcune statistiche affermano che sia il 98% della popolazione mondiale. Si tratta di una pratica normale, di normale igiene, che diventa patologica quando la sua frequenza aumenta ossessivamente. Il 7,6% della popolazione supera infatti 20 interventi di pulizia manuale. Questa malattia ha un nome: rinotillexomania. Si tratta di una patologia compulsiva e autolesionistica, risolvibile con l'aiuto di uno psicoterapeuta. Perché però ci mettiamo le dita nel naso? Una ricerca realizzata dall'Istituto Nazionale di Igiene Mentale e Neuroscienze di Bangalore, in India, ha indicato la motivazione di questa pratica assai comune. Lo studio, che è valso il prestigioso Ig Nobel ai suoi autori, ha chiarito che la maggior parte di noi si mette le dita nel naso per pulirlo ed eliminare il prurito. Per un 12% del campione, però, è solo un puro piacere, un antistress, come grattarsi una parte del corpo. In più è un atto liberatorio, perché sfida un tabù sociale come infilarsi le dita nelle orecchie. La maggior parte dei gesti considerati ultra privati infatti riguarda gli orifizi, bocca, orecchie, narici e organi sessuali. In pubblico non si può urinare, defecare, fare l'amore, mettersi le dita nel naso o nelle orecchie, ma neppure divorare smodatamente il cibo. Gli

0: luoghi di comunicazione col mondo esterno, ed è proprio qui che è necessario il maggior controllo, spiegano gli antropologi. Si tratta delle stesse aree del corpo e del neonato di cui la mamma si prende maggiormente cura e che da adulti diventano zone tabù, alle quali si concede accesso soltanto ai partner più intimi. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muove i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto No TAV in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
3: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate e 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per 1 milione di euro, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei notav alimenta nuove tensioni politiche. Li Schlein respinge le accuse di connivenza. Basta strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza, l'invito della segretaria Dem, seguito poi da un giudizio impietoso. In 4 anni di governo hanno fallito miseramente sulla sicurezza.
2: Ancora conti record per Poste Italiane, che ha approvato i risultati del semestre con nuovi picchi per i ricavi e utili. Prossima sfida l'Opas su TIM, che prosegue fino a settembre. Cristina Scarpa.
5: Risultati record per Poste Italiane nel primo semestre del 2026. I ricavi hanno raggiunto quota 6,8 miliardi di euro con una crescita annua del 6%, senza precedenti anche il risultato operativo a 1,8 miliardi e l'utile netto a 1,2 miliardi di euro. La crescita è stata sostenuta in tutte le aree di business. La raccolta netta dei prodotti di investimento ha toccato i 2,7 miliardi di euro grazie al risultato del risparmio postale. Bene il settore assicurativo e quello dei pagamenti digitali. Migliora anche la posizione finanziaria netta del settore corrispondenza, pacche e distribuzione, tanto da confermare obiettivi e dividendi previsti per l'intero esercizio 2026. Sono orgoglioso di annunciare che per il 5° semestre consecutivo abbiamo raggiunto un risultato record, dichiara l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante. Risultati che rappresentano la conferma della solidità e della resilienza del modello di business della nostra piattaforma, continua la D, ma segnano anche l'inizio di un nuovo capitolo con un chiaro percorso delineato sui principali progetti strategici e l'accelerazione dell'Opas su TIM.
2: Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato 0,5 punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che domani sarà ricevuto a Washington dal presidente americano Trump, ha informato i membri del governo che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Israele non ritirerà le sue truppe dalle zone di sicurezza di Siria, Libano e Striscia di Gaza. Il 26enne tunisino, che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano, rimane in carcere. E quanto è stato deciso dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale di Salerno. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Spunta l'ipotesi Thiago Motta, rimane in bilico Maldini, domani ci saranno novità, garantisce Malagò. Jenny De Gaetano.
6: Cerca SCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica, tra l'altro nell'anno che dovrebbe essere quello del rinascimento dopo il terzo flop mondiale. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
7: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
8: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
9: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
6: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta, che eviterebbe, condizionale d'obbligo, le dimissioni di Maldini e Leonardo. In caso di altro ribaltone in arrivo, Giorgio Chiellini, magari con Antonio Conte 2.0.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.
10: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.
11: Ascolta la tua musica.
10: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Radio Fly.

0: Buonasera, ben trovati in perfetto orario, più o meno sono le 21:11 di questa sera, speriamo che ci abbia preso. Siamo qui in onda come di consueto in questa calda serata, nottata di fine luglio, no fine luglio, manca ancora un po' di insomma, vabbè, diciamo che siamo nel luglio avanzato e nel luglio avanzato io vi voglio portare al contatto con il mio amico e direttore Ivo Brocchi. Dun dun
1: dun dun. Ivo Brocchi saluta tutti quelli che ci ascoltano, saluta quelli che ci vedono e saluto anche te, va?
0: Visto oh,
1: che ci
0: siamo. Buonasera caro Ivo, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, io però ho una domanda esistenziale da farmi e da farti.
0: Preferisco quella che ti fai per te, perché
1: no, ma è la stessa, io non ho è la stessa domanda. Ho una domanda per noi.
0: Una domanda per noi?
1: Ma la gente, il mondo intero, il mondo intero, ma non ci va in ferie?
0: No, lavorano tutti.
1: Perché io non lo so. No, allora, tutti. Svegliamo una piccola cosa che ci sta seguendo, ascoltando, guardando. Ovviamente noi arriviamo qui, molto spesso chi ci segue avrà visto che ci mettiamo anche a discutere di cose nuove che non abbiamo approfondito.
0: Esatto.
1: All'impronta, siamo un po' zuzzurelloni in questo. Però in realtà una scaletta ce la facciamo.
0: Vuoi rimarcare gli errori che sto faccio
1: no,
0: io?
1: Assolutamente. Ah, no. Una scaletta ce la facciamo, la prepariamo praticamente.
0: La fa Ivo, ve lo dico.
1: Allora dovete sapere che in genere di appunti per me ho sempre una 17-18 pagine e di appunti per Giuseppe, perché gli do solo i titoli, ne ho sempre 4. Questa volta sono 7 pagine, Giuseppe.
0: E le devo leggere tutte?
1: No, non le devi leggere tutte.
0: Ma io sto conducendo.
1: E io sono 36 pagine. Ora, a parte lo spreco della carta che facciamo, siamo dei delinquenti, però stampiamo davanti e retro, quindi risparmiamo la metà.
0: Sono sempre
1: no, mi domando questo, Giuseppe. Il mondo non si ferma più. Una volta si fermava d'estate.
0: Però si fermava dal primo al 15 d'agosto.
1: Sì, ma anche
0: quando
1: a fine
0: chiudevano
1: luglio,
0: le fabbriche, boom.
1: Ma anche a fine luglio iniziava, insomma, la gente a...
0: Sì.
1: È una cosa pazzesca.
0: Che
1: abbiamo gli appunti pieni di cronaca internazionale, di cronaca nazionale, europea, nazionale, regionale e locale. Ma anche a Rezzo c'è un fermento. Muovono mille cose, belle, brutte, storte, diritte, c'è di tutto. Io dobbiamo fare un programma di 5 ore stasera.
0: No, e poi c'è una cosa, io.
1: Ce l'hai 5 ore a disposizione per stasera?
0: Non lo so, però io ti voglio dire una cosa: io dovrò smettere di andare a fare i filmati.
1: Sì, sei pericoloso, prima o poi ti metto le mani addosso.
0: No, a parte via della conserva l'hanno pulita il venerdì, io ci sono andato il giovedì, te ci sei andato
1: il lunedì,
0: ma il venerdì sera l'hanno tagliata, ma
1: io ho mandato il filmato apposta.
0: Ah, hai capito, quindi va bene. No, ma il problema è un altro e te lo dico dopo. Io ho fatto 3 video, 2 sono già vecchi.
1: Secondo me c'è qualcuno che ti segue nei tuoi social, nei social della radio.
0: No,
1: come fa qualcosa, rimediamo.
0: Noi facciamo servizi, documentiamo quello che è lo stato di fatto della città, se vediamo qualcosa che non ci torna, però anche abbiamo un dovere civico, secondo me, di comunicare queste cose. Ragazzi, io dopo ti faccio
1: qualcosa, mica sei per caso stata agli orti urbani?
0: No, quelli sono secchi.
1: Ci vai venerdì prossimo?
0: Che succede? No, c'è novità?
1: No, che ne so, magari l'hanno annaffiati, hanno fatto i trapianti delle alberi.
0: No,
1: che
0: quelli,
1: ne so io?
0: Quelli erano zombie, le piante. No. Vabbè, va bene.
1: Comunque, no, questo era per dire anche dare una comunicazione ai nostri ascoltatori, telespettatori, tutto quello che c'è. Una cosa l'altra, che questa sera dovremo un po' correre di più sulle notizie, non ce la facciamo a starci
0: andiamo veloci. L'ultima cosa che ti dico, io incontro tantissima gente, qui saluto tutti i telespettatori di Arezzo TV, dicono: ho visto il tuo direttore a Arezzo TV. Cioè, ma ti rendi conto? A me dicono: ho visto Ivo Brocchi in TV. Cioè, quello accanto a Ivo Brocchi ci sarei io.
1: Come nel film di Benigni, quando c'era il Papa.
0: Ma cos'è questo quadratino? Non si vede.
1: Quando c'era il Benigni vicino al Papa, e tutti dissero: ma chi è quello vicino a Benigni? È la stessa cosa.
0: Ovviamente salutiamo tutti coloro che ci seguono, sono tanti. Io, guarda, che abbiamo avuto il nostro pubblico, la nostra platea.
1: Io ti chiederò un aumento percentuale alla percentuale di ascoltatori che aumentano. Va bene.
0: Ok, allora torniamo nella prima parte.
1: L'ha detto, quindi se per caso nella prossima busta paga non ce l'aumento, ti vengo a cercare a casa.
0: Al limite faccio come via Filzi, hai visto? 310.000 euro di multa, quanto? No, 310.000.
1: Sì, 300
0: Io non lo pronuncio quel nome, lo sai, insomma, l'europea, quella.
1: Sì.
0: sì, mandata su, ma non doveva difendere i lavoratori.
1: Ma
0: lei
1: lo sai che il processo in Ungheria è stato chiuso nel frattempo?
0: Non importa, l'importante è che abbia
1: per
0: pagato.
1: Per rifarlo dovrebbero ricominciare da capo tutta quanta la procedura.
0: A ripicchiare un'altra volta, là.
1: Vabbè.
0: Comunque sta di fatto che spero abbia già pagato i 90.000 euro che doveva alle case popolari, no?
1: Ora ci guardiamo un po'.
0: Che poi, vabbè, ci andiamo dopo, però non me lo dici te, vabbè. Mi appello alla
1: quella,
0: mia...
1: Quella fa parte delle notizie europee e nazionali, perché insomma lei è italiana, no?
0: Ce l'ha ancora la cittadinanza?
1: Ah, io penso di sì.
0: Vabbè, purtroppo.
1: So che con questa cittadinanza non abbiamo tutti la stessa idea, ma
0: sì, infatti, io quasi quasi me la leverei, andrei in Spagna, chiederei la cittadinanza spagnola, così almeno...
1: Sei di Sanchez, sei socialista?
0: No, assolutamente, poi non hai visto che ha fatto i centri in Mauritania, ma gliel'hai detto la slide che c'ha i centri in Mauritania, no? Tante le volte. Criticava quelli dell'Albania, in Mauritania ce l'ha fatta la Spagna.
1: Vedo che ancora quello in Albania non viene utilizzato.
0: No,
1: per quello
0: sì,
1: che
0: questo
1: è stato
0: lo
1: fatto.
0: Dici te, ora ci andiamo, vai a vedere.
1: Sì, ci vai. Se ci vai dal giorno dopo lo aprono. Tu lo trovi
0: vado
1: chiuso
0: a fare il servizio.
1: Dal giorno dopo lo aprono.
0: Questa potenza mi dai.
1: Io fossi in te, mi farei pagare.
0: Mi fai questa potenza.
1: Ti farei prendere con un Falcon, che è il famoso aereo di Al-Masri, quello che porta in giro i servizi segreti.
0: Ma per
1: ti
0: me
1: fai portare in Albania, no, ti fai il filmato insieme a Angelino. Insieme a Angelino, che
0: quindi deve venire anche lui.
1: Ci credo. Se ci vai da solo, ti arrestano. Quindi ci vado un testimone. Ci vado un ti mettono la testa addosso. Andiamo avanti.
0: Andiamo a parlare di cose che
1: di cose brutte.
0: La prima parte, lo sapete,
1: brutte.
0: È dedicata a quello che succede a livello internazionale, perché
1: che ci riguarda troppo da vicino.
0: C'è
1: questo
0: fatto caso che comunque sta calando l'attenzione. Attento, quello che voglio dire. Stanno succedendo le cose che sono veramente pericolose, c'è un'instabilità veramente enorme, Russia, Ucraina, Stati Uniti ormai una pallina impazzita, non sanno più come uscire fuori dall'Iran, c'è Israele che ai piedi bombarda di qua di là, insomma è una situazione veramente pericolosa, quindi sembra che l'attenzione stia scendendo, cioè,
1: ci abituiamo a
0: forse
1: tutto.
0: Sbaglio io, dimmi
1: ci
0: che
1: abituiamo
0: dimmi
1: a tutto. Allora inizio con una frase, con un'osservazione, poi dopo ti dico le notizie.
0: Ok.
1: Ti ricordi quando qualche decennio fa, ad un certo punto, la diplomazia mondiale, quando il mondo era diviso in blocchi, l'Unione Sovietica, tutto il mondo ad est, quindi l'Unione Sovietica e Cina, il mondo comunista, eccetera, e tutto l'Occidente, con ovviamente gli Stati Uniti in testa, una cosa e l'altra. Le diplomazie, che sono la vera arma per risolvere i problemi, la vera arma, perché non fanno morti in genere non fanno morti, qualcuno ci scappa anche lì, perché servizi segreti, insomma tante cose, eccetera. Lavorarono così tanto in silenzio, sotto banco, mettendo le migliori teste dell'una e dall'altra parte al servizio del bene comune, e si arrivò a dei progetti, a dei patti per il disarmo nucleare. Fu fatto un patto che stabiliva che chi aveva le armi nucleari non poteva attaccare un paese che non aveva armi nucleari. Si stabilì che le poteva usare solo se fosse attaccato da armi nucleari.
0: Quali erano i presidenti, te li ricordi?
1: Ma più di uno, perché non è durato, non è un accordo che hanno fatto tre giorni.
0: Non è Gorbaciov.
1: Gorbaciov già era superato quella fase. Con Gorbaciov cadde il comunismo all'est.
0: Glasnost e perestroika, te
1: esatto,
0: li ricordi?
1: Assolutamente. Trasparenza e collaborazione
0: sostanzialmente. Sì,
1: quindi questo fa capire che è morta la diplomazia, questo è successo, sta succedendo, e quando muore la diplomazia arriva la violenza, la vendetta, le armi, e le armi fanno male perché rovinano le persone, rovinano le infrastrutture e rovinano l'economia mondiale, che si regge sempre su un equilibrio particolare, perché ormai l'economia comanda il mondo, non ce lo dimentichiamo. Purtroppo non ci sono più grandi accordi che consentono di, che ne so io, mantenere basso il prezzo delle materie prime, perché lui, sia quelle che usiamo per lavorare ma anche quelle che usiamo per mangiare. Una volta il pane costava poco, oggi va a comprare il pane costa l'ira di Dio. Cioè, ma se non bisogna mangiarlo perché fa male, sì, ma tanta gente ha bisogno anche del pane. Andiamo alle questioni. Guerra Iran-USA, che è quella, diciamo, in questo momento che tiene banco, no? Fra queste guerre che a volte sono un po' dimenticate. Allora, l'ultima parte della guerra è iniziata l'8 luglio. Sono già 15 giorni oggi che se le danno di santa ragione Stati Uniti e Iran, quasi nel silenzio totale. ci sono stati in questi 15 giorni 12 morti americani. Quindi quelli sono certificati.
0: 12 sono?
1: 12. Li abbiamo visti tornare in America dentro delle bare con la bandiera stelle e strisce.
0: Sì, sì, guarda, New York Time, guarda, si vede, sì.
1: E allora, qual è il problema? Il problema è questo, che ovviamente gli americani, l'ha detto Rubio oggi, che è il segretario di Stato americano, che mi sembra che in quel gruppo di comando degli Stati Uniti sia quello con un maggiore, diciamo... tranquillità, va, mettiamola così. È vero che anche lui è un trampiano, per forza, se no non sarebbe lì in quel governo, però è quello che cerca in qualche modo anche di ragionare, di parlare con tutti. E lui ha detto una cosa: guardate, gli accordi che cerchiamo di fare con l'Iran sono difficili perché l'Iran non si mostra serio alle trattative. Ma ci fu chi, già 4 mesi fa, quando iniziò tutto questo, il 28 di febbraio, diceva: attenzione, se Trump pensa di andare in Iran e bombardare assieme a Netanyahu e risolvere della questione in una settimana, 2 settimane, ti ricordi? Disse: 4 settimane risolvo il problema, o fate l'accordo o vi cancello dalla faccia della terra. Se lo ricordi?
0: Ha dato un paio di scadenze di quelle tipo.
1: Sì, quelle proprio clamorose. Ecco, sì. Gli fu detto da quelli che ancora, diciamo, hanno in testa la vecchia diplomazia: non conosci gli iraniani. Non conosci quel mondo. Non conosci il mondo della divisione forte fra sciiti e sunniti. Non la conosci per niente e ti avventuri con ragionamenti che non stanno in piedi, perché questi ogni volta che vai a trattare...
0: Chi ha avuto il coraggio di dirglielo nell'entourage dei repubblicani?
1: Sì, c'è stato quello che l'ha detto,
0: sì?
1: Ma più di uno iniziano un po' a dirglielo, però ovviamente lo dicono e poi dicono: ma hanno un po' esagerato i giornalisti a interpretare, perché poi c'è sempre la paura che quello si arrabbi veramente, che faccia quello che vuol fare. Allora, che sta succedendo? Sta succedendo che gli Stati Uniti sanno che esiste una sede a 200 km a nord di Teheran, che è il punto in cui maggiormente si sono sviluppate le tecniche per avere le armi nucleari. Ed è un bunker così fatto in modo attento a non essere colpito con facilità, che si parla di bunker sotterranei a 150-200 metri di profondità. Tutto cemento armato, impenetrabile da qualsiasi missile.
0: Qualcuno l'ha costruito,
1: di quelli,
0: però,
1: eccetera. Loro l'hanno costruito.
0: Da solo. Con senza ditte esterne, senza ditte...
1: Guarda che sono un popolo avanti gli iraniani, attento bene. Chi l'ha costruito? Probabilmente l'hanno costruito anche... Ci saranno tecnici di tutto il mondo a lavorare in questo progetto, di tutto il mondo. Ma questo è sempre stato, Giuseppe. Mica vorrei dire che non ci sono tecnici...
0: No, assolutamente.
1: Penso solo ai nostri, perché i nostri penso che non abbiano fatto armamenti per quello, per quell'altro.
0: Sì,
1: non
0: a volte so si dice che le aziende in questo senso sono fuori dalle logiche, perché sono cose commerciali, ma in realtà...
1: Lo so, però le aziende, ma soprattutto i professionisti molto spesso, perché tu non hai bisogno di chi va giù a fare il calcestruzzo, hai bisogno di chi fa un progetto in grado di reggere all'urto di missili particolari, e lo fa sul posto, e lì ci vanno ingegneri di altissimo livello che magari hanno fatto cose analoghe già in Occidente, o che oggi sono in India, oggi sono in Cina. Non dimenticare che l'India, dopo essere stata sottomessa all'Inghilterra per tanti anni, ha i migliori ingegneri del mondo. L'India ha i migliori ingegneri del mondo, capito? Come ce l'ha la Cina in questo momento i migliori ingegneri del mondo? Bisogna vedere a che servizio mettono la loro conoscenza, e lo mettono al servizio del padrone del momento, se sono nel loro paese del padrone politico, se vanno all'estero del dollaro o dei milioni di dollari.
0: L'India è anche famosa per le famose, scusami la ripetizione delle parole, delle farm di aziende mega fantasmi che fanno le truffe in tutto il mondo.
1: Guarda che chi ha scoperto la potenza nucleare l'aveva scoperta nella speranza che fosse utilizzata per benefici civili, cioè per fare la corrente, quindi per fare l'energia, per fare quello che possa essere realizzato con poco inquinamento sostanzialmente, anche se poi non si mettono le scorie. E poi ci hanno fatto le bombe atomiche. Non posso accusare chi ha scoperto la scissione dell'atomo di essere l'autore della bomba atomica.
0: Chi ha creato e chi sta creando sempre più, evolvendo l'intelligenza artificiale, sai cosa è successo ieri? Poi te lo racconto dopo.
1: Sì.
0: Una cosa gravissima è successa, è pericolosa.
1: Sì, sì, lo so, hanno dato ordine all'intelligenza artificiale di fare degli esperimenti.
0: Questa
1: è andata oltre quello che deve andare.
0: È andata a hackerare dei cosi per prendersi dati.
1: Esatto. Esatto. E qual è il problema lì? Il problema non è la macchina che fa quelle cose, il problema è come la comandi la macchina.
0: Ho capito, però la macchina, a un'altra macchina è stata chiesto, messa in un computer chiuso, sì? In un server virtuale chiuso, sì? Di vedere la possibilità di uscire. A un certo punto loro sono andati a prendere il caffè, la storia, sì? È questo, sì? Sulla propria mail è arrivata una mail, adesso che sono fuori che devo fare?
1: Che devo fare, infatti.
0: Ma ti rendi conto?
1: Infatti, ecco, infatti. Il problema è come le comandi, è il solito discorso di un'arma. Tu un'arma la puoi usare per difenderti, la puoi usare per offendere, no? Mm. Ti ricordi quando si diceva diamo gli armamenti a Kiev ma non deve attaccare in Russia? Mm. Te lo ricordi o no?
0: Sì,
1: quattro anni
0: vero,
1: fa?
0: Sì.
1: E loro dicono no, noi ci difendiamo. Poi quando sono accorti che li stavano massacrando tutti, hanno detto beh, bisogna fargli capire che non ci faremo massacrare e che vi attaccheremo dentro Mosca, non in posti lontani in campagna, insomma, no. Tornando alla guerra in Iran, bombardamenti reciproci.
0: Vedi questo sergente, vedi che è morto, chi sei?
1: Sì, sì.
0: Angel Ramsat. Vabbè, ti ascolto,
1: Bombardamenti reciproci, perché gli americani tutte le notti bombardano l'Iran in questo momento e hanno iniziato a distruggere un po' come facevano i russi in Ucraina e come veniva fatto anche da Israele in Gaza. Stanno distruggendo i ponti, stanno distruggendo i depositi di benzina o di petrolio, stanno distruggendo le apparecchiature appunto per poter caricare le navi, stanno bombardando sui porti. Stanno cercando di fargli del male. L'Iran come risponde? Ha risposto il presidente del Parlamento iraniano, che è uno che ha molto più potere dei nostri presidenti del Parlamento. Attento bene, il nostro è il presidente di un Parlamento legislativo. Lì c'è il potere perché è il famoso gruppo di comando del paese, no? Mm. Tra l'altro è un ex ufficiale dei Pasdaran, ha detto: voi mica penserete che se ci distruggete tutte le possibilità di vendere petrolio, noi ci fermiamo qui e accettiamo questa cosa. Tutti i paesi che abbiamo intorno a noi, e lì c'è la divisione fra sciiti e sunniti che mette anche in crisi, capito? Che vogliono e che si arricchiscono vendendo il petrolio, non hanno capito che noi prima di finire ammazzeremo tutti voi e tutte le vostre fonti di petrolio. Quindi hanno minacciato non più gli Stati Uniti, ma gli amici degli Stati Uniti.
0: Gli amici degli Stati Uniti.
1: E gli vanno a bombardare cosa? Gli aeroporti, le centrali operative per estrarre il petrolio, i porti per caricarlo sulle navi e soprattutto stanno bombardando le navi che tentano di passare dal famoso stretto di Hormuz.
0: Esatto, tra l'altro.
1: Che in mano è Pasdaran e allo Yemen in questo momento.
0: Tra gli altri, gli amici che, come tu giustamente hai detto, si sono resi conto anche di un'altra cosa, iniziano a aver paura, che l'America ne vuole uscire da questa cosa e non è più tanta amica.
1: Ne vuole scappare.
0: Esatto.
1: Come fa un po' Trump, no? Se non riesce a vincere in una settimana, 10 giorni, 2 mesi, tu sai che faccio? Io me ne scappo, zitto zitto, chiotto chiotto, faccio un minimo accordo e se ne va. Intanto ha fatto l'accordo con l'Arabia Saudita, nemica giurata.
0: Per il nucleare?
1: Per il nucleare.
0: Addirittura,
1: proprio.
0: Sì, per il nucleare. Infatti.
1: Perché l'ha fatto l'accordo? Perché il nucleare in Arabia Saudita sarà gestito dagli americani. Capito? Sarà gestito per 30 anni dagli americani. È un accordo miliardario, multimiliardario. Loro creeranno per loro le centrali nucleari elettriche per fare energia elettrica.
0: Ok.
1: Però faranno anche gli impianti per poter trasformare questo uranio anche in armamenti. Però sotto il controllo americano. Ora, queste cose bisogna stare molto attenti, perché tu fai una cosa sotto il controllo americano a 50.000 chilometri, a 20.000 chilometri dal tuo paese. Ma il giorno che lì cambia regime, che ne sa se il prossimo regime sarà disposta a lasciare che gli americani continuino a gestire quelle armi? Non lo so. Molto pericolosa questa cosa. Nel frattempo continuano le guerre più vicine a noi, quella diciamo innanzitutto Israele-Libano e Israele-Gaza. Ora, il 4 di agosto, per fortuna, a Roma ci sarà un'altra riunione fra Libano e Israele per tentare di chiudere un accordo, perché nel frattempo il Libano ha avuto l'input da parte di Israele, dice occupa tu i posti dove siamo noi. Se tu vediamo che riesci a resistere alla occupazione di Hezbollah, per noi si va avanti con l'accordo, se no no. Questo è altro per cominciare. A Gaza invece Israele sta creando un muro tipo quello che ha fatto a suo tempo dentro Gerusalemme. sta creando una barriera, la famosa linea gialla che lui aveva,
0: sì,
1: creato,
0: perché aveva creato
1: tra,
0: sì,
1: il suo territorio e la vecchia Gaza, che ora non c'è più sostanzialmente, lo sta spingendo ancora avanti di alcune centinaia di metri e sta creando un muro, ma anche una sorta di duna gigantesca che non sia facile da superare, invalicabile, perché sarebbero state create delle reti sotto deserto per evitare la costruzione di tunnel. Quindi con grandi tecnologie d'avanguardia in quel momento.
0: Anche perché di tunnel, ora c'è una cosa, ne hanno trovati veramente tanto.
1: Appunto. Sempre rimanendo sulla questione Iran, tu hai visto che è schizzato in pochi giorni il prezzo del gasolio, della benzina,
0: tutto, sì.
1: Il che vuol dire aumento dei prezzi di tutto. Quindi vuol dire arrivo nuovo dell'inflazione in tutto l'Occidente. Non è solo l'Italia, noi ovviamente guardiamo l'Italia e guardiamo le nostre pompe di benzina, di quelle ci preoccupiamo. Insomma, la situazione volge al brutto se non trovano una soluzione in Iran, perché ne avremo conseguenze enormi. Tu pensa solo il fatto di poter far passare delle navi che arrivano dalla Cina, che arrivano dal Vietnam, che arrivano dall'India, che invece di passare dallo stretto di Suez, perché sarà bloccato anche l'altro passo, quello che si
0: come
1: trova
0: si
1: a sud,
0: chiama quello lì che
1: ora non me lo ricordo al volo, dovranno passare, sì, da Città del Capo. Però ora tutti hanno capito che se riesci a ottenere il potere su un punto stretto, blocchi tutti, perché tu non fai tu bombardi una petroliera, ti rendi conto che tipo di inquinamento innanzitutto che ne viene fuori, perché la petroliera non c'ha 10 barili di petrolio sopra, ovviamente, quindi rovineresti l'ambiente per sempre. Ovviamente è finito il turismo nei paesi degli Emirati Arabi in questo momento, totalmente morto. Insomma, i danni sono per tutti in questa guerra. Se andiamo invece a vedere cosa succede nell'altra guerra, quella che abbiamo in Europa, Russia contro Ucraina, ovviamente Russia invasore dell'Ucraina, non ce lo dimentichiamo, aggressore dell'Ucraina, in questo caso noi abbiamo una guerra fra una potenza nucleare come la Russia e una potenza invece tradizionale come l'Ucraina. Non ci dimentichiamo che nel 91 quando ci fu, diciamo, la fine dell'Unione Sovietica e l'Ucraina ottenne la sua indipendenza, per ottenere l'indipendenza l'Ucraina concesse alla Russia tutte le armi nucleari che erano nel suo territorio, sì, tutte, a una condizione, patti scritti, la Russia non ci attaccherà mai.
0: E chi erano
1: questo
0: i garanti?
1: Era.
0: Due paesi erano i garanti. Chi erano?
1: Non me lo ricordo.
0: Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.
1: Ah, ecco.
0: Loro erano, sì, i garanti di questa
1: e
0: cosa.
1: E quindi è giusto che Stati Uniti e Gran Bretagna,
0: perché
1: contribuiscano oggi?
0: Zelensky col biondo inglese. Che disse, sì, ma sì, proprio, sì, te, sì, mi dici queste cose, che eri il garante.
1: Sì, sì, lo so. Perché la gente cambia, i popoli cambiano, i governi cambiano.
0: Esatto.
1: E invece quando le ragioni sono ragioni di Stato,
0: esatto,
1: bisognerebbe che uno mantenesse,
0: come
1: i patti.
0: Si chiamavano quei patti che fecero Russia e Ucraina?
1: Non me lo ricordo adesso.
0: Te li trovo io, vai.
1: Non me lo ricordo. Niente, c'è stato un incontro importante fra Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, ministro degli esteri russo. Si sono parlati da soli senza testimoni. Che si saranno detti non si sa. Di certo Rubio ha detto che gli Stati Uniti vorrebbero presto uscire da questo gorgo, però nel frattempo hanno autorizzato Kiev a costruirsi Patriot, ma soprattutto li stanno riarmando, e Trump sta riarmando di nuovo l'Ucraina, direttamente e indirettamente. Indirettamente
0: Minsk,
1: vuol dire facendole
0: di
1: pagare.
0: Memorandum di Budapest. Memorandum di Budapest era prima, nel 1994.
1: Minsk 1 parliamo, poi Minsk 2 è quell'altro che invece non hanno rispettato.
0: Esatto.
1: Che succede? Succede che sembra che Lavrov abbia detto: bisogna che tu ricordi al tuo presidente che i nostri due presidenti si sono parlati da soli in auto in Alaska.
0: A chi l'ha detto? Scusami.
1: Lavrov a Rubio ha detto: gli accordi veri sono quelli che hanno fatto personalmente i due presidenti.
0: In quel viaggio,
1: in quel famoso viaggio.
0: Mamma mia.
1: Perché si dicono più cose in 10 minuti da soli. Io e te ci mettiamo a parlare di qualcosa da soli, probabilmente lo possiamo fare anche in televisione perché non abbiamo tanti segreti. Però detto questo, capito? Funziona così il mondo, funziona così. Però bisogna che ci siano dei galantuomini a garantire quello che si dicono, se è per il bene. Putin non è un galantuomo, e su Trump ho molti dubbi, anzi per me non è un galantuomo nemmeno Trump, tanto per essere chiari, perché si sta comportando nel mondo come non ci si comporta nel mondo.
0: L'ho sentito dire anche Venezuela, da Padellaro, sai che c'era Padellaro, sì, no? Sì. Ha detto: Trump, ditene quel che pare, ma è stato democraticamente eletto.
1: Assolutamente. Tutte le volte ce lo
0: diciamo. Detto lui l'altra sera.
1: Ce lo diciamo mille volte.
0: Al Moonlight Festival, no? Quindi,
1: assolutamente. Padellaro è un grande giornalista, un uomo di una cultura pazzesca. Ha lavorato in America, è stato vice direttore del Corriere della Sera, ora è stato direttore anche del Fatto Quotidiano.
0: Se senti, però, ha mosso molte critiche verso l'attuale sinistra.
1: Perché lui è un'area 5 Stelle adesso,
0: ho capito,
1: non te lo dimenticare.
0: Area 5 Stelle, 5 Stelle sono il governo, no? Sono all'opposizione, quindi lui parlava dell'opposizione, sì, in generale.
1: Ma soprattutto
0: dice,
1: dell'opposizione l'altra.
0: Tutte barricate, ma il programma in sono. Cioè, dice, che proponi? È facile stare da una parte e dire faccio le barricate.
1: Non mi diventare padellariano, perché sennò rimango stupito.
0: E si sta trasmettendo anche Cerno in questo
1: momento.
0: Come
1: stiamo messi con i tempi?
0: Ci siamo, un minuto ti do, guarda. Stavo dando un'occhiata a quello che era all'estero.
1: L'UE ha trovato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Pacchetto che vedrà l'adesione anche degli Stati Uniti, questo è importante.
0: E là, cosa è cambiato?
1: Non lo so cosa è cambiato. È cambiato che ha già deciso, per esempio, Trump di dare le armi all'Ucraina.
0: Cosa è cambiato?
1: Probabilmente si è accorto che la Russia è in grandi difficoltà e pensa che possa essere il colpo definitivo.
0: Sai che ha grossi problemi di benzina la Russia per le raffinerie?
1: Appunto.
0: Se c'è delle immagini su internet, la gente si picchia.
1: In Crimea.
0: Sì, ai distributori la gente si picchia, ma veramente.
1: Guarda che ci picchiamo anche noi se finisce la benzina.
0: Allora che se la chiuderanno quelli con le auto elettriche, no? Vabbè.
1: Se c'hanno i pannelli, se no anche loro la corrente andrà a comprare.
0: La corrente va prodotta, quindi vabbè. Va bene.
1: Ci fermiamo
0: un secondo. Vai. E torniamo qui subito dopo.
2: Radio Fly. Rewind.

0: Rewind.
1: E torniamo in onda nella seconda parte di Senza Titolo, Senza Pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. E allora adesso veniamo in Europa, in Italia.
2: Sì, veniamo in
1: cosa,
2: Europa.
1: Di cosa mi vuoi parlare?
2: Sai, oh, ci sono.
1: Io ti metterei il titolo di un giornale italiano che mi dici sempre però essere di destra, quindi.
2: Che giornale è?
1: Questo è di destra sicuramente, questo è.
2: Non lo so,
1: Libero,
2: non lo so.
1: Libero che è di destra.
2: Però, sì, però secondo me un titolo così anche di sinistra potrebbe fare un titolo oggi.
1: Sei sicuro? No, AWS non lo fa. AWS non lo fa di sicuro. Bonelli e Frantoiani, vuoi che mi facciano un titolo così?
2: Trova giornali di sinistra. Vogliamo
1: ora ci vado subito. Qual è il tema? Diccelo, perché io.
2: Il tema è questo: la Salis, ovviamente non il sindaco di Genova, ma la europarlamentare di AWS. Lui non la cita perché ha detto che non la vuole nominare.
1: Assolutamente no.
2: E lasciamo via Filzi perché per lui è una vergogna quanto via Filzi.
1: No, secondo te sul manifesto è riportato la notizia della Salis? Guarda, l'ho detta proprio. Guarda, sul manifesto c'è, secondo te?
2: Non so se c'è.
1: No, assolutamente. Beh, questo è ovvio. Non è una notizia questa.
2: Trova un altro giornale di sinistra.
1: Quali? Che ne so? Dimmelo, perché l'unità non la trovo più.
2: Sul Fatto Quotidiano, guarda su.
1: Fatto Quotidiano, guarda, eccolo qua. Lelinia, Giorgetti, Zelensky, salviamo Del Mastro. Chiaro, anche questa la cosa. Niente, non si trova la Salis, ma non lo posso.
2: E mi guardi se c'è Del Mastro sul prima pagina di Libero che prima
1: andiamo ma vedi, è questo bello il nostro dibattito. No, intanto
2: mi guardi Libero,
1: la Salis c'è un'eurodeputata che non paga, che viene dalla classe operaia, quella da difendere, che non paga i dipendenti, anzi li licenzia senza giusta causa. Landini, dove sei? No, vabbè, vediamo.
2: Allora, la storia è questa: lei aveva due collaboratori assunti per collaborare con lei come parlamentare europea. Lei ha scritto poi un po' di casino anche sulle comunicazioni, eccetera. Lei praticamente li ha licenziati perché era insoddisfatta del loro lavoro. Loro si sono rivolti al giudice per dire non c'è giusta causa per licenziarci. Lei ha mostrato delle email in cui diceva per quale motivo li licenziava. Al processo lei non si è presentata.
1: Che non sanno manco dove sta.
2: Non si è presentata perché quando dovevano notificargli la data del processo, eccetera, non sono stati in grado di notificargli questo atto.
1: Ecco, io non gli notificherai neanche lo stipendio, gli danno lo stipendio al Parlamento. La notifica non si sa dove ce l'ha.
2: Sarà l'accredito in banca.
1: No, non essendo, non si sa dove vive, quindi non glielo posso notificare.
2: Vabbè. Questi sono problemi del Parlamento europeo. Non decidi mica tu su questo.
1: Assolutamente, ci mancherebbe.
2: Sul Libero
1: sono
2: c'è
1: uno
2: notizia...
1: di quelli che sicuramente non ce l'ha mandata lassù, non ti preoccupare. Questo lo posso dire.
2: Ma nemmeno io. La notizia di Del Mastro c'è sul Libero.
1: Sto guardando. La verità di che parte è?
2: Sempre di destra.
1: Sempre di destra. Vediamo se c'è qualcosa. Vabbè, Lepore o Lepore, come si chiama?
2: Lepore.
1: Vabbè, poi ne parliamo. Dopo ne parliamo anche di lui. Salis, vediamo Del Mastro se c'è.
2: Del Mastro.
1: Non c'è.
2: Non c'è, mannaggia, che dimenticato.
1: Porca miseria.
2: Mi guardi per piacere.
1: Certo.
2: Su Libero? Libero, che prima abbiamo
1: andiamo a vedere
2: con la Salis, che figura di merda.
1: Beh, insomma, quindi... bellissima l'ha fatta. Mi guarda, bella, guarda che faccia.
2: Sì, mancherebbe altro.
1: Lepore, scei, giudici, Ruggero, vabbè. No, non c'è anche
2: questo. Non c'è, mannaggia, che dimenticanza. Guardi un po' un altro giornale di destra, che ne so io. Che scegli?
1: Ma quanti ce n'è di destra? Sono tutti di sinistra.
2: Guarda il giornale. Guarda
1: il giornale che è. Vabbè, la Salis c'è sicuramente.
2: C'è
1: Del Mastro. Guarda il commento, Del Mastro c'è.
2: Che dice? Com'è il titolo?
1: Del Mastro, con le chat, c'è però Del Mastro. Ti mi hai chiesto, guarda se c'è Del Mastro. Punto.
2: Bene,
1: questo c'è.
2: Hai visto?
1: E
2: della Salis che dice il giornale?
1: Condannata la compagna Salis. Io già, se fossi un compagno, mi offenderei di chiamarla compagna Salis.
2: Ma Cerno lo può fare.
1: Cerno lo può fare.
2: Perché è stato comunista Cerno.
1: No, è vero?
2: Come è stato parlamentare del PD?
1: Lui.
2: Vice direttore dell'Espresso,
1: ma vedi,
2: parlamentare
1: dopo,
2: del PD.
1: Tutti si sbagliano in gioventù, poi dopo.
2: Ma gioventù è stato.
1: Lo sa
2: quando è stato parlamentare del PD?
1: No.
2: 5 anni fa, mica 100.
1: Guarda Ivo, che 5 anni tu mi hai sempre detto che in politica è un'era geologica. Comunque,
2: ma guarda, ad Arezzo anche un mese è un'era geologica in politica per i cambiamenti di idee.
1: È vero. È vero.
2: Poi ne parliamo. Ti ho detto che ci vogliono 5 ore di programma.
1: Ma
2: oggi.
1: Allora andiamo veloci.
2: Andiamo veloci.
1: A me mi ha già stufato questa
2: cosa.
1: Insomma, deve risarcire.
2: La Salis deve dare 320.000 euro ai suoi dipendenti, che sono Valentina Dadda e François Gelmetti. Ovviamente lei farà ricorso, farà quello che vuole.
1: Ma c'è qualche dichiarazione di Fratoianni, Bonelli? Niente. Non
2: no,
1: c'è
2: le dichiarazioni
1: niente.
2: Io non le ho trovate di nessuno, ma perché non le ho cercate. Ho solo cercato la storia giudiziaria, quindi lì mi fermo. Insomma,
1: ecco. Oh, il secolo XIX di chi è?
2: Cioè, no, in giornali tipo La Stampa, tipo La Nazione.
1: Quindi vabbè, vedi, il caso del Mastro c'è.
2: Sì, no, no,
1: non c'è
2: tutti.
1: La Salis.
2: No,
1: però.
2: No, ce l'hanno tutti il caso del Mastro.
1: Non ma non c'è la Salis. Perché la Salis viene. Guarda quante volte l'ho detto oggi. Basta. Troppe. Devo disintossicarmi.
2: Va bene. Oh, poi ci sono tante altre notizie invece locali.
1: Nazionale.
2: Questa di Del Mastro, appunto, che in qualche giornale la vedi lanciata alla grande. La notizia è questa, molto semplice.
1: Che tu sai che è successo? Ecco, raccontaci.
2: Del Mastro, che è stato per 3 anni e mezzo vice ministro della giustizia, già condannato per altre cose in passato, quindi già insomma qualcuno qualche bega l'aveva avuta. Poi fu condannato anche per la vicenda dell'ultimo dell'anno, quello con la pistolina che andava all'ultimo dell'anno alla festa, eccetera.
1: Ma non era mica lui.
2: Lui e Pozzolo insieme. La pistola era.
1: La pistola di chi era?
2: Di Pozzolo. Ma la festa era di Del Mastro.
1: E
2: sparò colpendo una guardia del corpo di Del Mastro.
1: Sì, che dopo ha ritirato la denuncia, mi pare.
2: Che ha ritirato la denuncia perché ha preso qualche soldino. Ma tutte cose che si fanno. Tra amici queste cose si fanno. Ma è giusto far così. Se tu mi spari un giorno, io prima ti denuncio, poi tu mi dai. Dai l'aumento di stipendio che già devo avere.
1: Direttore, questa è istigazione al delinquere?
2: Ma io sono venuto a casa tua, tu venivi a rubare,
1: no,
2: tu mi spari per legittima
1: difesa.
2: Mentre scappo via, mi spari alle spalle, ma è legittima difesa, capito?
1: Vedi, magari.
2: Allora, che succede? Tu sai che è venuto fuori questa storia adesso. Che Del Mastro era socio o è socio, non si è capito bene, di un soggetto che è il portavoce, l'uomo a Roma del clan Senese, che è un clan camorrista napoletano e casertano. Veramente anche questo scandalo, tutto sommato. Tu sei sottosegretario alla giustizia.
1: Ma perché la bistecheria?
2: Perché avevano messo insieme su questa catena di negozi in Italia la bistecheria, come esiste il McDonald's.
1: E lui era nella...
2: era socio del Mastro. Del Mastro era socio, eccetera. All'inizio diceva: ma no, ma io non sapevo niente. Poi ovviamente questi giornalisti che vanno al giro con le telecamere a riprendere o quelli veramente che poi trovano i lavori fatti male, li denunciano e vengono fatti bene dopo, non so se lo conosci uno di Arezzo. Andiamo avanti. I giornalisti hanno scoperto invece valanghe di fotografie di Del Mastro con questo, si chiama Caroccia, che si abbracciavano, facevano le scene insieme, pranzi insieme, lui
1: un po' come Ranucci e la Vitola, era una scena insieme,
2: compreso
1: anche
2: la
1: loro.
2: Direttrice, compreso la direttrice generale del Ministero di Grazia e Giustizia,
1: pure
2: la famosa avvocatessa, ex parlamentare di Fratelli.
1: Questa gente va a mangiare troppo tutti insieme.
2: Ma quanto mangiano?
1: Bisogna che siano attenti. Ragazzi, quando avete
2: vicino c'è il colesterolo.
1: Appunto, cioè, poi occhio a chi vi contornate. Siamo sicuri che te possiamo stare
2: che
1: vicino.
2: Che succede? No, i magistrati hanno detto: noi per capire bene quanto questo parlamentare avesse rapporti con la mafia, con la camorra, abbiamo bisogno di guardare le chat che si sono mandati Del Mastro e Caroccia, null'altro, solo quelle. Abbiamo bisogno di quelle. Essendo lui ancora parlamentare, sai che lui dorme in camera, in casa con Donzelli, no?
1: Sì.
2: Del Mastro e Donzelli.
1: Aveva saputo tutta quella storia.
2: Esa famosa, anche lì ovviamente, avanti Savoia. Che succede? Ci mancherebbe altro, tutto regolare.
1: Faranno un'inchiesta Covid-2, dai. Ci faranno una commissione quando ora ci andrà il governo.
2: Parliamo delle chat.
1: Sarà meglio.
2: I magistrati vogliono leggere queste chat. Te le faresti leggere o queste chat?
1: Io, se non ho niente a nascondere, sì.
2: Benissimo, invece il Parlamento, non Del Mastro personalmente, il Parlamento non ha autorizzato di guardare queste chat.
1: Ci sarà una motivazione tecnica.
2: Troppo generica la richiesta è stata fatta.
1: Infatti, scusa, se ci fossero anche delle cose private e personali.
2: Non le terrebbero conto i magistrati.
1: Vabbè, però sai.
2: Perché non possono. perché non possono.
1: Non è detto, cioè, non si, bisogna fidarsi della legge, ma oggi la fiducia nella magistratura, lo sai che non è molto elevata in determinate parti della politica.
2: Ma tu devi avere fiducia nella legge.
1: Ho capito, ma, sì, ma chi l'applica la legge?
2: I magistrati.
1: I magistrati.
2: E quando il magistrato sbaglia lo mandi in galera o lo deduci.
1: Sì, dimmi un caso. Dimmi un caso.
2: Io non mi ricordo i casi.
1: Forse il giudice, come si chiamava quello l'ammazza sentenze di tanti anni fa? Quello che proprio ne aveva talmente stroncate tante di queste cose. Era un giudice, te lo trovo.
2: Comunque, fatto sta che
1: si parlava di
2: fatto
1: mafia,
2: sta che la maggioranza ha detto niente chat, perché dovete sapere se il mio sottosegretario parlava con la camorra? Ci mancherebbe altro. Andiamo avanti. Legittima difesa.
1: Corrado Carnevale.

0: si sa, bisogna capire un po', c'è qualche particolare che non torna. In Spagna e in Francia sarebbe finita come finita in Italia, nel senso sarebbe stato condannato addirittura con una pena più alta.
1: In America, in Inghilterra.
0: No, hanno fatto la cosa in Europa con le leggi europee.
1: Hai visto che ha detto Musk, no?
0: Con
1: che
0: le leggi europee.
1: Con Musk, insomma.
0: Per no, Musk ha detto, ma Musk se pensasse a cavoli suoi sarebbe meglio.
1: In America così il diritto alla difesa della propria casa e della propria proprietà è proprio ai massimi storici, cioè ai massimi vertici.
0: Non era più in casa sua quando l'ha fatto, però l'hanno condannato.
1: Roba,
0: i giudici, questi giudici cattivi in primo, secondo e terzo
1: io non
0: grado,
1: dico sono cattivi, no, ma devono applicare la legge, basta, questo l'abbiamo detto insomma, no,
0: ma perché tre gradi di giudizio è andato lo stesso giudizio?
1: La domanda che mi faccio io è perché non viene cambiata la legge, ci provano a cambiare la legge, vedi, ci prova Salvini,
0: ma questa legge chi l'ha scritta questa legge?
1: Però dopo se una legge non è, ma
0: legge?
1: Se la legge cozza con
0: ma
1: la Costituzione,
0: legge, con chi l'ha scritta questa legge?
1: Chi l'ha scritta?
0: L'attuale legge della legittima difesa, chi l'ha scritta?
1: Chi l'ha scritta? La Fratelli d'Italia?
0: No, l'ha scritta Matteo Salvini nel 2019.
1: È di quella.
0: Quando era ministro degli interni.
1: Sì.
0: Quindi...
1: Però, Ivo, le leggi tu mi insegni che le possono anche scrivere, ma se sono anticostituzionali vengono
0: meno male.
1: Senti, invece parliamo di Costituzione, mi parli di Lepore, dai, per piacere, sì, perché questa è la cosa proprio, mi prende un sindaco, io ora non so quale giornale andare a vedere.
0: Parliamo di Lepore partendo da Lepore o partendo da quello che è successo la notte?
1: No, quello che è successo la notte, questo è, ma era un cittadino estero.
0: Italiano,
1: comunque, che
0: nato in
1: qualcuno
0: Marocco,
1: ha chiamato perché era spacciatore, comunque aveva
0: spacciatore.
1: Ma come chi se ne frega?
0: Allora ammazziamo gli spacciatori.
1: Aveva i suoi precedenti, ma non era un santo.
0: Abbiamo risolto.
1: Vai su, parla.
0: Guarda che neanche Roggero era un santo, perché vent'anni fa andò a minacciare la gente. Sai che con la legge.
1: Ma no, quella
0: ascolta,
1: pare che sia tutta
0: Giuseppe
1: da verificare.
0: No. Lui ha patteggiato. Che verificare?
1: Sentimi
0: un attimo. Vai. Dopo parli te. Vai. Un coglione alla volta, ma tocca a me.
1: Okay.
0: Ruggero, se c'era la legge come la vorrebbero oggi, che entri in casa e se mi minaccio con un'arma io ti sparo e ti ammazzo, se il babbo del fidanzato della figlia aveva la pistola e la ammazzava, non c'erano i morti di ora.
1: Vabbè.
0: Sei contento?
1: Va bene.
0: Sarebbe stato ammazzato o no? Se ti presenti in casa mia con una pistola, io ti ammazzo. È legittima difesa. Quindi lo potevano benissimo ammazzare allora. Ti torno o no?
1: Ascolta me, corriamo il rischio di fare dei paragoni che poi...
0: Il paragone non è paragone, è verità questa.
1: Allora, comunque questo che era stato condannato e che spacciava, questo fai come ti pare, è la realtà.
0: È un cittadino che conta meno di un altro? Questo ti domando.
1: No, però un cittadino che ha tenuto questi comportamenti.
0: Benissimo.
1: E se permetti io lo metto in una categoria diversa da quelli che invece non hanno fatto mai niente.
0: Quindi quando la polizia lo arresta,
1: no,
0: a te non te deve mettere il ginocchio sopra la testa, lui
1: non
0: sì.
1: Non mi mettere in bocca cose che non dico.
0: No, basta, ma rispondi a me.
1: No, deve usare gli stessi mezzi. La polizia qualcuno l'ha chiamata, va bene?
0: Evidente.
1: Ok, va bene.
0: Evidente.
1: Hanno chiamato anche il 118.
0: Evidente.
1: Ecco, filmato, l'hai visto tutto?
0: Tutto.
1: Allora, voglio dire, il problema c'è stato.
0: Il problema c'è stato.
1: Ok, benissimo. Ne vogliamo fare una cosa come è successa in America? Ti ricordi?
0: Dell'ICE?
1: No, dell'ICE. Di quando fu ucciso, e lì fu ucciso. Ti ricordi quella manovra fatta da quell'agente americano che poi scatenò e poi sono tutta una serie di inginocchiamenti e così via. Non mi ricordo il nome. Ora
0: non importa.
1: Però è successo questo.
0: Sì.
1: È successo questa cosa qui. Ok.
0: È successo.
1: Quindi...
0: Allora, la gente della zona chiama la polizia, considera che erano tutti immigrati quelli che l'hanno chiamato, tanto per essere chiari, perché c'era questo qui che dava di fuori, di testa, quello è un quartiere di immigrati, ci sono solo immigrati in quel quartiere, non ci sono.
1: No, c'è una signora al quarto piano che ha ricevuto anche una testimonianza, che ha visto tutto e ha detto che secondo lei il discorso era il video parla.
0: Sì, il video parla. È successo un fatto che un cittadino fuori di testa, totalmente fuori di testa, sembrava ubriaco, sembrava era evidentemente in una grossa crisi di natura psichica, lo capisce anche un ragazzo.
1: Sì.
0: Arriva la polizia, cerca di bloccarlo, non ci riesce con le buone maniere.
1: Perché
0: e lo blocca,
1: ci provano, perché gli agenti ci provano.
0: Ci manca, e lo bloccano con le cattive maniere. Quando questo qui ormai a terra, con le manette e con la cinghia ai piedi, manette ai polsi e cinghia ai piedi, chiede aiuto, non ce la faccio, aiuto, hanno continuato a tenerlo stretto sotto.
1: Vabbè, aspetta, sarà la magistratura.
0: Sarà la magistratura a decidere, meno male, meno male. Però fatto

0: basta che una persona di 40 anni, a me se fosse lo spacciatore o fosse il presidente del circolo delle bocciofile, non mi importa niente. È morto uno in una condizione anomala, quantomeno anomala. No, ci sono 6 indagati, spero che vengano tutti prosciolti e che venga fuori che è morto di dispiacere, morto non perché è stato schiacciato sotto, ci mancherebbe altro, perché la polizia fa il suo dovere 99 volte su 100, come tutti, anche il fornaio fa il pane e qualche volta gli si brucia il pane, tanto per essere chiari. Detto questo, una cosa importante è stata: il sindaco di Bologna pubblicamente ha detto: io voglio farsi testimoniare che non voglio vedere la polizia che agisce in questo modo in questi casi, ci sono altri modi per agire. Aveva ragione? Torto? Non lo so. Ha fatto la manifestazione, quella che ha organizzato lui è finita senza nessun casino,
1: senza comunicarlo, da quello che leggo nei giornali. Però sai, io non so quando si indicano le manifestazioni se va avvisato l'ordine pubblico, non ho idea.
0: So, non lo so, probabilmente sì, non lo so, non so se l'ha fatto.
1: Il primo cittadino di Bologna non ha chiesto, aspetta, no, giusto, la verità non la posso leggere perché...
0: Il primo cittadino di Bologna non
1: ha chiesto l'autorizzazione per la manifestazione che ha devastato la sua città e ferito 70 gente.
0: Lo denuncio.
1: Altri sconti se le istituzioni non fanno il loro dovere. Cioè, va bene. Mi sembra, chi è che l'ha denunciato o lo sta denunciando?
0: È un sindacato di polizia. Un sindacato ha detto di fare un esposto. Un esposto alla procura per sapere se ci sono responsabilità. E ha ragione il sindacato. Ha ragione il sindacato a fare l'esposto. Ha ragione a chiedere che la magistratura indaghi. Il prefetto, che è autorità di polizia a livello governativo a Bologna, conoscerà le leggi, conoscerà le norme, sarà lui che deciderà, lo chiameranno a rispondere l'Epore. Cioè, ma siccome l'Epore non è uno che si nasconde, prenda e lo faccia. La manifestazione organizzata in Piazza Maggiore si è svolta normalmente. Poi ci sono stati i soliti 100, 200, 300.
1: Sì, la colpa è sempre dei soliti, quelli che non si sa da dove vengono. Tu lo sai che si organizzi una cosa del genere, succedono queste cose.
0: Ma lo sa anche la polizia.
1: Allora perché li fermi?
0: Lo sa anche la polizia. La polizia lo sa o no? Che ci sono i soliti.
1: Ma chi l'ha organizzata? La polizia o loro? La polizia che doveva fare? Doveva andare a fermare questo?
0: Doveva fermare il sindaco. Allora? Doveva dire al sindaco: c'è il pericolo, ti fermo.
1: Il sindaco è il primo cittadino, scusa, perché non lo è? Lui non ha forse il tatto, la sensibilità e la conoscenza di quello che può avvenire? Dai, su, dove vive lui? Vive in mezzo alla savana?
0: Però la gente c'era da manifestare con l'Epore? C'erano? Quelli sono cittadini che sono violenti, quelli? Sì. Sono violenti quelli?
1: Cosa?
0: I cittadini che erano con l'Epore.
1: Sì, ma non puoi sempre dire, capito? Che per colpa dei pochi succede. Ma le pigliano sempre le forze dell'ordine. Ma io, allora, ste poliziotti, allora, secondo me, ci devono neanche più andare. Se ne devono andare.
0: No, assolutamente.
1: Ma dai, e allora, dai, su, dai, si giustificano ste cose. Io non scusa.
0: Ma
1: io,
0: chi la giustifica
1: non
0: questa
1: sono
0: cosa?
1: D'accordo,
0: ma chi la giustifica?
1: Secondo me, posso parlare.
0: Ma l'ho giustificata
1: secondo
0: io?
1: Me il sindaco, secondo me un sindaco conosce benissimo, e lui lo conosce perché conosce queste parti, le conosce molto bene, perché conosce quello che può succedere, ce l'ha la sensazione, ce l'ha la contezza di quello che è la sua città in questo clima, e soprattutto quello che sta succedendo verso le forze dell'ordine. Vuoi dire di no? E quindi è come buttare benzina sul fuoco, per me. Questo è un mio punto di vista, e dal punto di vista di un primo cittadino io non lo posso capire. Fa la manifestazione, falla quello che devi fare, la fai ora in questo contesto, ti scateni il finimondo che è venuto fuori.
0: Secondo me c'è un problema d'ordine pubblico lì, non c'è un problema di responsabilità politica. Però se c'è responsabilità,
1: quindi la colpa è un'altra volta della polizia.
0: No, la polizia ha fatto il suo. La polizia ha fatto il suo dovere andando contro questi qui. L'ha cercato di fermarli e non ce l'ha fatta, perché questi erano tanti e erano piuttosto attrezzati. Però detto questo, che fai? Proibisci le manifestazioni perché temi questa cosa? La devi proibire se il prefetto poteva dire: l'Epore non può fare la manifestazione.
1: Non gliel'ha detto, in più
0: ma
1: giornali.
0: L'ha detto al telegiornale.
1: Che...
0: L'ha detto al telegiornale.
1: Ma che è una fonte ufficiale il telegiornale. Te dovrai fare una comunicazione formale.
0: Se l'Epore ha sbagliato, io spero che lo condannino.
1: Anch'io spero.
0: Se ha sbagliato.
1: Siamo andati a dire.
0: Secondo me. Se i poliziotti hanno sbagliato, devono pagare. Se non hanno sbagliato, non devono pagare.
1: Secondo me. In questa maniera ha acceso una miccia in una polveriera, e questo è il mio giudizio. Ivo, falla domani ma l'altro, cerca di capire prima come sono andate le cose.
0: Ma la miccia nella polveriera l'hanno accesa anche quelli che hanno detto.
1: Io non sarò mai contro quelli che vanno a dare i calci alle polizie, gente di che non mi rappresenta, non sarò mai per loro.
0: Benissimo.
1: Perché
0: anch'io,
1: non rappresenta quelli,
0: anch'io.
1: Non rappresenta la violenza,
0: anch'io.
1: Sarò sempre quelli, però contro quelli che vanno a protestare se la polizia ha sbagliato. Siamo in due a dirlo. ma prima guardaci, no, scateni il finimondo. La sorella di questo, vendetta. Ma cosa vendetta?
0: L'hanno, la sorella subito, di questo ha detto che era contro.
1: L'hanno subito strumentalizzata. Lei e la sua nipote, cos'era? L'hanno strumentalizzata. Come no? La sua sorella, vendetta. Ma ha chiesto vendetta.
0: Ha chiesto giustizia.
1: Ha chiesto vendetta. Ha vendetta. Te la trovo. Ha chiesto vendetta.
0: Che sia virgolettato, però. Però mi dici una cosa, Giuseppe. Ma in questo momento, in questo paese, c'è mezzo paese che odia i magistrati per la sentenza di Roggero. Fermo.
1: Io questo non lo so, questo
0: no,
1: dato che
0: non è la
1: te.
0: Stessa cosa? C'è tutto il governo contro i magistrati in questo momento, per via di Roggero?
1: Allora,
0: ragazzi,
1: scusa un attimo,
0: è la stessa
1: cosa. Tu non mi puoi mettere a,
0: è la stessa cosa.
1: Non mi puoi paragonare questi due casi, Gino.
0: E perché?
1: Perché questo è l'errore che si
0: e
1: fa.
0: Perché?
1: Si paragona due casi, uno che ha sempre condotto una vita diversa da quella che ha condotto l'altro, tu me li metti allo stesso piano in questo momento.
0: Che
1: non è
0: dire?
1: Così. Non è, sono due casi completamente differenti. Questa Roggero che ha sbagliato,
0: scusa,
1: era portata all'esasperazione proprio perché la gente quante volte, quante rapine aveva subito?
0: Più di una.
1: Ecco, allora era portata all'esasperazione, ha perso il controllo, ha sbagliato, pagherà come dici te.
0: Sì.
1: Ma chi ce l'ha portata all'esasperazione?
0: La delinquente,
1: i delinquenti, ma se spacciava, chi gliela ce l'ha portata a spacciare? La colpa è sempre di quell'altri?
0: Chi, ma no, sta facendo confusione,
1: no,
0: non capisco dove arrivare.
1: Non vuoi, secondo me è sbagliato mettere a confronto questi due casi, punto.
0: Perché è sbagliato?
1: Perché è sbagliato, sono due contesti completamente differenti.
0: Io ho fiducia nella polizia e ho fiducia nella magistratura, invece in questo paese c'è una parte di destra che non ha fiducia nella magistratura
1: e una parte di sinistra che non ha
0: al contrario.
1: Che non
0: contrario.
1: Vuol vedere le forze di polizia e io non sarò mai per
0: ma anch'io sono d'accordo.
1: Vabbè, no,
0: e anche io sono
1: male.
0: D'accordo.
1: Allora siamo d'accordo insieme. Vabbè.
0: Ma anche i magistrati ad ammazzare tutti, secondo te? Guarda che li stanno minacciando di morte a camionate in questi giorni.
1: Io ti ho
0: leggi social, che succede?
1: Ti ho sempre detto: c'è la legge, c'è la legge, i magistrati la devono applicare. Punto.
0: Sì.
1: Basta. Chiaro che. Posso dirti che la legge, cioè l'applicazione della legge sul caso Ruggero può risultare impopolare, te lo posso dire, però è la legge,
0: tanto,
1: tanto
0: impopolare, Giuseppe,
1: che andrà cambiata,
0: tanto impopolare, tanto impopolare che i primi due gradi, primo e secondo, era con i giudici popolari, quindi
1: sì,
0: con i cittadini, chiaro?
1: Oh. Ma allora,
0: sai che gli hanno dato tutte le attenuanti possibili e immaginabili a Ruggero?
1: Intanto deve dare 700.000 euro alla famiglia.
0: Cambino
1: di
0: la legge, sono a quattro anni che sono al governo, la cambino la legge.
1: Speriamo che la cambino, perché qual è il messaggio che passa con questa legge? Che io venga a casa tua, anche se me le dai le piglio per succede qualcosa, mi risarcisci te e peggio ci vai te.
0: Sì,
1: in galera.
0: Ma te non puoi sparare a uno che se ne va.
1: Ma non ho detto di sparare a uno.
0: Oh,
1: non ho detto
0: di sparare allora, a uno. Ma guarda che in quel caso che prendono i soldi.
1: Guarda che, ripeto. Quante rapine ha subito quest'uomo? Sicuramente ha perso il capo, siamo d'accordo, ha sbagliato, sono d'accordo con te.
0: Sì.
1: Ma era esasperato. Chi ce l'ha portata?
0: La delinquenza, la criminalità.
1: La criminalità di chi è la colpa della criminalità? Del criminale o di lui che subisce i crimini?
0: La criminalità c'è perché non viene combattuta a
1: ecco
0: dovere.
1: Fatto. Quindi la colpa è della polizia.
0: No, non lo so di chi è.
1: Ah,
0: ma
1: no,
0: non è colpa di Ruggero?
1: No,
0: è colpa tua?
1: No,
0: è colpa tua, è colpa mia?
1: Vabbè.
0: Scusa, Giuseppe.
1: Va bene, dai, no.
0: I casi, teniamoli stretti su quello che sono.
1: Ma sono separati, Ivo, io ti sto semplicemente dicendo questo, sono due casi separati questi. Perché lo scontro tra le persone, tra virgolette, noi discutiamo, no?
0: Sì.
1: Però accade molto spesso quando si vogliono equiparare due figure che sono completamente diverse tra di loro, sia nello nel modo di vita, sia nel quello che hanno fatto nella
0: allora,
1: vita. Tu dirai, ma la legge uguale per tutti, benissimo.
0: C'è
1: ma
0: la legge che
1: separate.
0: Regola le cose, è la legge che regola le cose,
1: legge.
0: Tutte le cose. C'è la legge sull'educazione stradale, te senti fermo allo stop, hai torto. Te può essere un delinquente o una persona per bene, hai torto uguale.
1: Va bene.
0: Se però all'incrocio te mette sotto uno, te c'è il verde, non è che te pago un de meno perché sei un delinquente.
1: Scusa,
0: hai capito?
1: Scusa. Sono d'accordo. Primo cittadino di Modena, perché non hai fatto la manifestazione contro quello che si è buttato contro quelle con la macchina, che poi no, lì non è terrorismo di niente, no, intanto è morta un'altra donna,
0: sì,
1: no?
0: È morta.
1: Morta, perché non l'ha fatta il sindaco di Modena le manifestazioni a supporto di questa? Perché quel capotreno di 34 anni che è stato ucciso, c'aveva due figli perché aveva chiesto il biglietto a un immigrato extracomunitario, perché non si è fatto le manifestazioni per lui? Perché si fanno le manifestazioni per queste cose? Questo è sbagliato. Questa là sono due pesi e due misure.
0: Ma voi decidete te che fa le manifestazioni? No, scusa.
1: Allora,
0: sarà allora
1: io,
0: che avranno una sensibilità.
1: E allora io a un sindaco che indice una manifestazione,
0: sì,
1: con tutte le finalità buone che vuoi, in un contesto, sì, esplosivo come questo, nel giorno che succede queste cose qui, senza che fosse quantomeno ora appurato quello che sia, perché sì, dici te, sì, la giustizia farà il suo corso.
0: Esatto.
1: Secondo me non è una cosa da un primo cittadino, punto e basta.
0: Va bene.
1: È buttare la miccia sul fuoco. Io lo penso così, poi sbaglierò. Però. Vabbè. Poi
0: ci
1: adesso
0: siamo?
1: Sì, no, quanto... me si è fermata.
0: Secondo me siamo fuori tempo, o no?
1: Non lo so, però scusami, perché è successa un'altra cosa nel frattempo.
0: Se c'hai ancora un minuto ti consumo due o tre cose regionali al volo, al volo.
1: Sì, no, perché non ho capito che è successo con la regia.
0: Oh, allora,
1: si è impunita la regia. Ma mica abbiamo discusso. Si è impunita la regia, guarda, si è bloccata.
0: Si è bloccata?
1: Sì, si è bloccata.
0: Ma stiamo registrando.
1: Ma non è.
0: Ma stiamo registrando,
1: no,
0: per quelli che dovranno vedere domani, dopodomani, dopodomani.
1: No, ma sarà l'intelligenza artificiale.
0: Ma questa intelligenza, io la chiamerei
1: ma
0: un altro modo.
1: Ma sai che è successo, vero? Io ho paura dell'intelligenza artificiale, ragazzi. E guarda, ti spoilerò una cosa, guarda Ivo, poi ti lascio fare quel che vuoi. In questo momento, come si dice, j'aime la France. Io amo i francesi, sai perché? Perché sono andata a trovare un articolo su Monde Diplomatique, guarda qua, sì, tout le monde déteste l'IA. Tutto il mondo detesta l'intelligenza, basta, ci avete stufato con questa intelligenza.
0: E cosa ha fatto la Francia anche?
1: Che ha fatto?
0: Boh. Ha fatto una legge vietata di cellulari,
1: sì,
0: sotto 15 anni.
1: Guarda, bella questa, cioè incredibile. Cioè, esce Macron, poi tra l'altro, guarda qua. Réseau Sociaux, no?
0: Sì,
1: sono questi,
0: sì,
1: qui.
0: Sì.
1: Interdit au moins de 15 ans. Réseau Sociaux, no?
0: Hai visto?
1: I vietati ai minori di 15 anni.
0: Saresti d'accordo o no?
1: Io sì,
0: sì,
1: perché come ti ho sempre detto,
0: sta bruciando il cervello
1: e purtroppo
0: gente.
1: Guarda,
0: li bruciano i vecchi,
1: prima è bruciato,
0: pensa,
1: il mio, per dirti,
0: pensa quelli giovani,
1: ma vedo l'impatto di
0: sì,
1: internet,
0: sì,
1: di quello che sta,
0: sì,
1: succedendo,
0: sì,
1: con internet, quindi io sono veramente
0: rapidissimamente.
1: Vai.
0: La Corte dei Conti ha detto che la Toscana è messa male per quanto riguarda il bilancio, 2 miliardi di debito dovuti soprattutto alla sanità. Siamo i sest'ultimi in Italia come regione, indebitati ce ne sono solo altre 5 più indebitate di noi, però siamo sempre quasi in testa, al terzo posto per la qualità dei servizi.
1: Ah, sì?
0: Escluso le liste d'attesa, dove non andiamo molto bene. Questo ovviamente ha messo in piedi il solito dibattito, dicendo che ve ne vantate tanto della sanità, vedi, Fratelli d'Italia, sanità in profondo rosso, la Corte certifica in realtà il fallimento. E Gianni invece dice, per me è un orgoglio la nostra sanità.
1: Io non voglio entrare sulla sanità perché sono andato l'altro giorno,
0: invece,
1: al CUP, e non ti piacerebbe.
0: Invece,
1: quindi,
0: l'intelligenza artificiale, Gianni, la Toscana ha fatto la prima legge regionale sull'intelligenza artificiale.
1: Oh, che ci ha fatto?
0: Ha approvato in via definitiva la legge sull'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale.
1: Che vuol dire?
0: Ora cerco di capirlo. Riconosce ai cittadini il diritto a essere informati sull'uso dell'IA, a ottenere spiegazioni comprensibili sulle decisioni algoritmiche, a chiedere l'intervento di una persona a fronte di decisioni amministrative automatizzate. Cioè deve essere chiaro quando c'è l'intelligenza artificiale sui processi produttivi.
1: Ecco, lo sai che
0: deve essere scritto, deve essere chiaro anche quando si collega per una prenotazione e quant'altro. Quindi ci deve essere una persona che può intervenire in caso di chiarimenti richiesti. E alla prima legge regionale sembra che altre vogliano andare su questa stessa strada. Esattamente l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna vogliono fare la stessa legge praticamente subito.
1: Ecco, aspetta un attimo.
0: Sai che oggi era fare il bagno sul Ciuffenna.
1: Che
0: Gianni,
1: spettacolo, eh?
0: Si è tuffato un'altra volta perché
1: che
0: inauguravano
1: un parco.
0: Spettacolo,
1: ragazzi. Vabbè. Gianni, mi rimane anche simpatico.
0: Bisogna parlare d'Arezzo, no? un sacco di roba.
1: Ora mi si è bloccata una cosa. Intanto metto la pubblicità. Che ne
0: metti la pubblicità, vai, sono d'accordo con te. Metti la pubblicità.
1: Qui non ho capito cosa è successo.
0: La pubblicità, guarda, è il nostro
1: salvagente. ChatGPT, già io tanto lo sai che non ti uso, quindi proprio a me, OpenAI, potete andare a quel paese dopo che avete permesso la vostra intelligenza artificiale a Trump e al Pentagono. La sai sta storia, no? Claude, una delle più potenti intelligenze, Claude, no? Gli era stato chiesto di farla usare per il riconoscimento facciale in America e per l'uso diretto delle armi. Sì. Il CEO di Claude, che ha unito l'americano, ha detto: no, cari signori, io non e ha perso la commessa. È arrivata ChatGPT, cioè OpenAI, ci pensiamo noi, pensate. Peccato che dopo le prime due settimane si sono accorti che la gente ha detto: oh, ma che allora, se voi ci siete adesso, voi vuol dire che voi la utilizzate, l'utilizzo diretto delle armi da parte dell'intelligenza artificiale e anche il riconoscimento delle persone. E allora il CEO ha cercato di tornare indietro, ma è nelle maglie di Trump, ma voi mettere te.
0: Ma che, poi queste sono le cose che sappiamo, quelle che non sappiamo chissà come sono.
1: Esatto.
0: Pensa a quelle che non sappiamo.
1: Va bene, senti.
0: Ci
1: fermiamo un attimo perché poi devo
0: riaprire. Ce la fai a mettere la pubblicità con la regia bloccata?
1: Sì, no, è ora. ChatGPT, non dico più male di te, va bene, non ti preoccupare.
2: Live spot.
1: E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace, mentre sto cercando di... Io sono poliedrico, come si dice quando è una multitasking?
0: Multitasking.
1: Ma non è che l'IMI ha sostituito il cervello.
0: Ha bruciato il cervello da tempo? No, non ci credo.
1: È vero, no, vabbè.
0: Dunque, se hai la regia bloccata, quindi per il momento non possiamo mandare non dei tuoi filmati.
1: No, io lo posso fare.
0: Vogliamo cominciare con quelli, perché ci sono tante altre notizie, anche molto interessanti, dalla politica, alla cronaca, al modo di vivere in città, ai topi che si mangiano le nespole.
1: No, che è successo? Devo fare ammenda, devo dirti una cosa. Io ho fatto i servizi, li faccio giovedì, no? Perché devono essere freschi. Come si dice, no? Giovedì pomeriggio
0: freschi in questa stagione sono molto gradito.
1: Io giovedì pomeriggio io e Angelino partiamo a sprombattuto e vediamo che la gente che si sposta, oddio, non
0: arrivano, arrivano questi due.
1: No, stasera io i servizi che ti farò vedere, ne ho fatti tre, due sono già scaduti.
0: Buttali via, sono come lo yogurt.
1: Fai
0: servizi come lo yogurt.
1: No, l'ho fatto ormai. Io veramente l'ho fatto ormai. Perché? Perché io da cittadino comunque ritengo anche un dovere. Noi raccontiamo le storie, quello che vediamo, no? È giusto questo. Però lo facciamo anche, secondo me,
0: come servizio civico.
1: Come servizio civico. Quindi quando trovi cose che non vanno, io segnalo, come ho sempre fatto però. E ti ricordi i giardini del Porcinai con l'assessore Casi? Quante volte gli ho detto: guarda che dice questo, poi è venuto.
0: Se
1: poi...
0: ci vai ora nella parte di Santo Spirito, sei tutta secca.
1: Vabbè, e ora io ho smesso di andare anche lì, poi ho smesso di andare a Saione. Però
0: ha smesso, pensate, picchiano alla fine.
1: No, a me, anche quelli che sono lì ai giardini del Porcinai, mi hanno detto: bravo, noi ti si guarda. Ma anche quelli che stazionano, io ho detto: ragazzi, basta fate bravi, che gli dici? A parte questo, ovviamente, che non c'entra niente, ti devo dire che lo sto facendo anche ora. Ivo, qualcosa
0: succede?
1: Sì, perché io ti faccio vedere, adesso mettiamo subito il primo video, lo vado a mettere. Allora, ti metto quello che diciamo non è scaduto, perché questo non è scaduto. Tu devi sapere che se io ti dico la data del 30 giugno 2026, dove mi porti tu con questa data?
0: Era il mese scorso, non so altro.
1: No, la data del 30 giugno 2026. Che cosa succedeva nella data del 30 giugno 2026?
0: Che ne so, io ricordo, ma io mi ricordo nemmeno come mangiato.
1: 30
0: oggi.
1: Giugno 2026 era la scadenza per i progetti nati col PNRR, altrimenti non prendi i soldi, bisogna ridarglieli.
0: Ma anche l'Europa se ne scorderà della data.
1: Ieri l'altro mi ha detto, una persona che lavora con tante queste cose, due giorni fa.
0: Sì.
1: Che l'Europa non ha dato nessuna deroga, nessuna proroga in questo momento, tant'è che lo Stato italiano sta pensando, c'era ventilato qualcosa, che ne pagasse lui, lo Stato, perché alla fine Pantalone paga, no? Allora, questa che ti voglio far vedere, e qui non so che cosa...
0: Hai visto che sono 29 miliardi persi del PNR che non si sanno sono finiti?
1: Non lo so, Ivo, la regia è sempre bloccata.
0: 29 miliardi.
1: Non so che cosa sta succedendo, quindi vediamo un po' che cosa ci abbiamo da fare. Ti dicevo, dove ero rimasto?
0: Ma tu hai bloccato la regia, quindi non riuscirai a registrare?
1: No, io sto registrando, non ti preoccupare.
0: Perché allora, domani voglio rivedere quello che abbiamo detto.
1: Vabbè, io qui non so che cosa sia successo.
0: Vabbè.
1: onestamente, quindi non ho idea che cosa sia.
0: Lo scoprirai solo vivendo.
1: Lo scoprirò vivendo dopo, e nel frattempo ti metto uno di questi cantieri, uno di questi cantieri che
0: aveva la scadenza del 30 giugno.
1: Ci va a vedere. No, questo doveva scadere il 29 ottobre del 2025, però ovviamente 30 giugno 2026, e era uno di quei cantieri che era andato velocissimo in sordina. Lo vediamo?
0: Dai, vediamo.
1: Vedi, sto facendo un po' di confusione con la regia, un attimo solo, e la rimettiamo subito.
0: Avrebbe detto Maurizio Costanzo, è il bello della diretta.
1: Vabbè, il bello della diretta, ce n'è anche troppe stasera dirette. Vai, andiamo a vedere. Andando in giro per Arezzo, uno dei cantieri che vi ricordate era fiorito in maniera, devo dire, anche molto veloce. Io e te, Ivo, se ricordi, discutevamo sull'altezza di questo cantiere.
0: Beh, e avevo ragione io.
1: Andiamo al cartello dei lavori, come ci farà vedere Angiolino, inizio lavori 29/10/2024, durata lavori 365 giorni. Quindi questo cantiere andava terminato entro il 29/10/2025, più o meno. Diciamo che andava terminato entro il 30 giugno del 2026, perché se vedete in taglio alto, come si dice a livello giornalistico, PNRR, e da quello che sappiamo noi non c'è stata nessuna deroga, quella era la scadenza, la data di scadenza per ultimazione dei lavori, 30 giugno 2026. Però l'AB, come viene chiamato qui, la Casa della Salute, AB di questo posto, vediamo proprio il nome tecnico, Casa della Comunità, sì, questa, no, missione, missione 6, Salute C1, Casa della Comunità, AB Baldaccio. Andiamo a vedere a che punto è. Abbiamo intervistato, abbiamo così chiesto a degli operai che sono qui dentro, Maniera, dico, ma quando lo finirete? Ci hanno detto che lo termineranno a settembre. Beh, insomma,
0: me l'ha detto.
1: Vabbè. Eccoci qua. Vabbè, e appoggiate a quelle che potremmo chiamare le colonne del ponte dell'AB Baldaccio, perché guardate che bella passerella in acciaio che è stata fatta, insomma. Noi aspetteremo settembre, ma la riflessione, ma assolutamente scevra da qualunque cosa diversa, questa è la stessa missione C6 del Via Laschi, che è poco qui lontano, no? E anche quello, il cantiere, lo sappiamo com'è. Ma questi soldi, visto che a oggi, almeno a ieri l'altro, ho parlato con una persona che, insomma, la cui fonte mi dice che non c'è stata nessuna deroga della data, a livello europeo non ci può essere deroga, anzi si ventilava il fatto che questi soldi li mettesse direttamente lo Stato italiano. Chi paga? Ciao. E va bene, dai, allora la domanda la faccio a te, su.
0: Chi paga?
1: Chi
0: noi,
1: paga?
0: Tutti noi cittadini paghiamo.
1: No, ora parte tutto, no, si era ventilato che se ci fosse stata una deroga. Però questo
0: ora... Non lo so, dovremmo approfondirla questa cosa. Ti do una notizia molto semplice.
1: Nel frattempo quello io guardo se riparte questo
0: quell'attrezzo dove era appoggiato non sarà una passerella. È semplicemente una parte coperta.
1: No, un ponte, che è?
0: No, ma sopra non c'è un camminamento. È solo perché chi va dalla casa di comunità a fare l'analisi del sangue non si deve bagnare se piove.
1: Ma è di ferro tutto, c'è un acciaio.
0: No, sarà di cosa? Sarà di acciaio inossidabile, di quello stagnato.
1: Va bene.
0: Bene, bene. Dunque, allora, hai un altro servizio? Do due notizie al volo.
1: Dai, notizie al volo che ne
0: al volo. Il presidente del Consiglio Comunale di Arezzo, Francesco Lucacci, da oggi è anche presidente dell'ente Parco delle Foreste Casentinesi e Romagnole.
1: Ho capito? Quindi è una carica sulla carica.
0: Una carica sulla carica, era già stato preannunciato, addirittura all'inizio era stato detto non farà il presidente del Consiglio Comunale perché in qualche modo il suo impegno in politica viene ripagato con le Foreste Casentinesi. In realtà a questo punto c'è sia la presidenza del Consiglio Comunale sia la presidenza del Parco del Casentino. Invece tu sai che nei giorni scorsi sono stati nominati capigruppo in comune di tutti i gruppi consigliari, esatto. Anche quelli nuovi, poi su questo parleremo anche di un gruppo che si chiama gruppo misto, ma ormai è gruppo di futuro nazionale. Il PD, dopo. Il PD avrebbe indicato come, diciamo, i sette consiglieri comunali del PD avrebbero alla fine individuato, non so se all'unanimità o meno, in Alessandro Caneschi il capogruppo da fare all'interno del PD.
1: Chi era prima? Ralli era il capogruppo all'interno.
0: Sì, Ralli
1: nella
0: precedente legislatura.
1: Precedente consigliere.
0: Che succede? Succede che, insomma, in genere il capogruppo lo fa sempre il candidato a sindaco, se c'è anche nel sindaco del partito. Qui c'è stata questa idea, rinnoviamo, e è stato individuato Caneschi, che è un consigliere comunale ormai da 15 anni, grande esperienza, eccetera, giovane, anche lui ha poco più di 50 anni, eccetera. Ebbene, notizia del giorno, anche un po' clamorosa secondo me, tu sai che il Partito Democratico è organizzato con dei circoli in giro, nel comune di Arezzo ce ne sono 16 di circoli. 16, c'è a Saione, c'è a Tregozzano, ci sono in giro per la città, insomma. Di questi circoli, di questi 16, 7, i loro presidenti dei circoli, segretari anzi dei circoli, hanno firmato una lettera in cui chiedono ai consiglieri comunali di rivedere questa decisione su Caneschi, dicendo no, Caneschi non va bene. Poi non tutti hanno detto la stessa cosa.
1: Ma dai, no.
0: Caneschi non va bene perché se si parla di rinnovamento, lui non è il rinnovamento, in quanto sono già 15 anni che è consigliere comunale. Quindi direi, come riassunto, non siamo ancora ai coltelli di notte al PD, ma siamo molto vicini, insomma, perché secondo me non è stato fatto dentro la centrosinistra, tutto il centrosinistra, quindi non solo il PD ma anche gli alleati. Un esame corretto, serio e approfondito di questa sconfitta subita a maggio e giugno di quest'anno per quanto riguarda le elezioni comunali.
1: E quindi non aver fatto. Ma la Croce ancora è segretaria.
0: E soprattutto è il PD che deve farla questa.
1: Ma la Croce è ancora segretaria provinciale. Sappia,
0: io sì. A meno che più tardi non si guardi il telegiornale, viene fuori che non lo è. Insomma, sono due notizie politiche interessanti. Poi dopo, quando hanno firmato, parliamo dell'altra notizia clamorosissima in politica.
1: Allora, e ti dico subito, ti faccio vedere questo filmato che è un po' anche così in pezzuzzurellare, no? Però anche questo dico subito che ho già la risposta. Quindi, allora, è stato inaugurato venerdì 17 il parcheggio del Rossellino. Mi è arrivato un messaggio che ti ho fatto leggere anche prima, perché il vice sindaco Amorini ha detto, dice, i parcheggi quelli a rotazione, si chiamano così, dice, questi li potete usare perché al momento sono liberi. Però la macchinetta c'era fino a stamani, so che era incappucciata, non c'è un cartello, non c'è niente, la gente non sapeva, ma ci parcheggio, non ci parcheggio, è libero, mi fanno la multa, c'era stato un po' di confusione. E allora noi siamo andati a vedere se com'era questo parcheggio. No, andiamoci in questo parcheggio. Venerdì 17 è stato preinaugurato il parcheggio del Rossellino. Abbiamo visto il vice sindaco Gamurrini che, insieme al RUP, quello che si è occupato del progetto, credo che fosse lui, che è venuto qui, appunto, hanno aperto le barriere. Ora, perché noi siamo venuti qui? Ecco, dice, subito iniziano a rompere le scatole. No, perché ci è arrivato un messaggio e poi ti dico quale, perché su questa frase qualcuno non ha capito. Guarda, allora, iniziamo a vedere il messaggio di Gamurrini.
3: 17, speriamo che porti
4: contro la scaramanzia.
3: Contro la scaramanzia noi apriamo, quindi residenti venite. Tra l'altro questo qui è un parcheggio che è diviso fra ZTL e parcheggio a rotazione, ancora il parcheggio a rotazione non è attivo, quindi residenti scatenatevi, per qualche giorno potete parcheggiare liberamente.
1: Ecco qua, anche sugli stalli blu, fermiamo le immagini, è stato questo il motivo del contendere, perché adesso vedete la macchinetta questa dei parcheggi, che se io praticamente premo dovrebbe fare, ecco, qualcosa me lo farà, però vedete il pagamento lo vuole, perché fino a qualche giorno fa era incappucciata. Allora c'era la gente che è venuta qui e ha detto, ma si può parcheggiare? Non si può parcheggiare? Nessuno ci aveva capito. Quindi vice sindaco, quando dici che ci si può parcheggiare, Arezzo è così, poi uno ci parcheggia. Non poteva mancare nel parcheggio del Rossellino anche l'area per i motoveicoli, chiamateli come volete, insomma, sono bianche, perché non penso che ci voglia il pagamento. Andiamo a vedere però quelle delle macchine, Vi dico subito che questo nuovo parcheggio ha 30 aree riservate alla ZTL, quelle che sono quindi aree gialle, e sono appunto per gli autorizzati di queste zone, ZTL A, i residenti ZTL B, e di queste 36 sono adibite al parcheggio per disabili, mentre ci sono altre 30 aree colorate in blu, quindi quelle a rotazione, penso che si chiamino così, di cui due... Qui vediamo, questo penso che sia il simbolo dell'auto elettrica. Una cosa, a parte le piante secco meno, ma non sono tanto piante secche, Gamurrini, sì, qualcuna sì, ma non è, se vai ai giardini là, agli orti urbani, beh insomma, quello che ci ha colpito è anche questa parte qua, queste che sono per le minicar. Come minicar mi sembrano abbastanza cicciotte. Cioè, la minicar, qui ce ne entra due, voglio dire, no, forse due no, ma comunque ci sono anche uno, due, tre, quattro posti, credo che, non so per cosa saranno. Comunque i lavori sono ancora in corso, ma era solo perché è curiosa questa cosa, la gente non sa se effettivamente si paga. E noi andiamo a vedere quanti bigliettini ci sono, non riprendiamo le targhe. Dai. Allora, al di là che... questo parcheggio deve essere comodo anche per fare scuola guida, perché giustamente ora ci sono poche macchine. Io, caro Ivo, devo dirti la verità. Sinceramente, io penso che abbiano tutti l'app. Sapete che c'è l'app, quella con cui pagare il parcheggio qui, no? Perché al di là di qualche permesso, quelli ZTL, lecito, che insomma c'è, però io bigliettini di carta... sicuramente ci hanno pagato con le app, quindi questo parcheggio a rotazione è a pagamento o non a pagamento? Se non è a pagamento, perché la macchinetta funziona, magari un cartellino sarebbe anche bel caso di metterlo, perché a questo punto io sono indeciso. Angiolino, ma noi l'abbiamo pagata con l'app? Sì, speriamo. Ciao. Allora, c'è da dire questo, che l'aggiornamento, Ivo, vuoi dire una cosa, dimmela prima te,
0: in quel filmato che tu facevi sentire quelle parole prima del vice sindaco Gamurrini,
1: sì,
0: mi colpì una cosa. Gamurrini lo apprezzo molto perché sta facendo questi video che mette su Facebook in cui spiega cosa succede in vari lavori, e questo serve a fare quello che non ha fatto la precedente giunta, spiega. Perché le cose vanno spiegate, gli aretini devono sapere se le fontane del Porcinai c'è un problema con la sovrintendenza, non c'è, i cittadini devono sapere se questo parcheggio viene aperto e funziona dal giorno tale, non funziona.
1: Certo.
0: Lo devono sapere, perché se uno parla anche dei problemi, è bene dirgli piuttosto che farli scoprire al cittadino, che poi si imbufalisce come una iena, no?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora, nel raccontare questa cosa del parco del Borsellino, il nostro Gianfrancesco Gamurrini, che nel linguaggio sempre colorito, è quello che inventò il linguaggio nei lavori, no?
1: Buticate
0: sì, poco, allò se fa, e messo anche addirittura nelle pubblicità. Ecco, l'ha tirato fuori l'altro giorno una parola che era un bel pezzo che non sentivo. Nel presentare questi lavori, dicendo: oh, i lavori sono finiti, però non tutti, c'è ancora un po' di cose da fare, perché sapete, la ditta che ha fatto, insomma, sono stati secondo me un po' broccioni. È una cosa, insomma, che ad Arezzo non è che sia bellissima.
1: È vero, l'ha detto broccioni, fatto fare, ma l'ha detto, mi sembra, anche là della rotonda di Vilmazzi, che diceva,
0: no, del
1: fatto
0: Mazzi
1: male.
0: Ha detto un'altra cosa, ha detto che lì
1: fatti male.
0: Vedremo nei prossimi giorni rifare totalmente l'asfaltatura, che oggi sembra bellissima, però dice che il materiale è sbagliato. E quindi, senza nessuna spesa per il comune, la ditta, anzi colui che ha prodotto, che ha venduto questo catrame sbagliato, rifarà, toglierà il vecchio catrame, il nuovo catrame appena messo, e metteranno un nuovo catrame, che è quello, diciamo, come prevede il contratto, tanto per essere chiari, non è che l'attuale catrame non sia catrame, non era quello previsto dal contratto. E a me sapere che vengono fatti rispettare i contratti non fa altro che piacere, visto che sono soldi nostri.
1: E questo ci fa piacere. Io nel frattempo
0: quindi dicevi, che è successo poi?
1: Il parcheggio del Rossellino, perché io gli ho mandato un messaggio, dico: ma mi spieghi? E lui mi ha risposto che sarà gratuito fino a lunedì, quindi Domenica.
0: Ma basta farci un cartello.
1: Sì, infatti, quello che dicevo
0: io. Gratis, ma, come dicono a Roma.
1: No, perché io te l'ho letto il messaggio che mi era arrivato.
0: Era
1: no?
0: Gratis.
1: E questo, insomma, era un po' dire: ma vabbè, porca no. miseria! Dice,
0: lui fa i allora, filmati, la gente li guarda.
1: Dice, lo dico solo questi qui. Ho parcheggiato il Rossellino, come hai detto te. Io l'avevo detto questa cosa qua, perché gratuito, non c'è nessuna scritta da nessuna parte. La macchinetta è chiusa, comunque la gente mi si consulta e dice: ma ci si può stare, ma si deve pagare, non è che c'è le telecamere, poi ci manda la multa. Insomma, siete sfiduciati però Aretini, l'ha detto il vice sindaco, vabbè, fino a lunedì si può parcheggiare. Adesso andiamo nell'ultima parte. Da quant'è che non ritorno, Ivo, in un posto che ci sono ci c'era la Ruspina, te la ricordi la Ruspina?
0: Come, quella che era diventato monumento nazionale, sì, davanti alla prefettura.
1: Sì, esatto. Anche questa, la notizia al momento che la stiamo dando, vi dico subito che la notizia è cambiata. Anche qui c'è stato un intervento.
0: Hanno spianato, hanno fatto.
1: No, prima ti faccio vedere il servizio. Sì. Allora, vi dico che il servizio fatto oggi pomeriggio è già vecchio. Cioè, ci sono delle cose che sono già cambiate.
0: Dopo
1: e poi spiegherò
0: quale,
1: che cosa.
0: Vai.
1: Andiamo, allora, innanzitutto fermo la base e poi andiamo a vedere di cosa si parla. Caro Ivo, i tempi cambiano e noi rimaniamo indietro. Con molta amarezza, ti dico, cioè, ma meraviglia, ma guarda dove siamo tornati e non sapevamo niente, ma che razza di informatori siamo noi, guarda, possiamo camminare finalmente in questo selciato di questa camminata degli innamorati, ma quando l'hanno consegnato, cioè veramente, Angelo, io e te siamo indietro ormai, non facciamo, andiamo a vedere, l'hanno inaugurato, c'è stato il taglio del nastro, cosa c'è stato? Ivo, ma sai nulla tu? Qui, ora, Camurrini, ora, devo dire che il vice sindaco qui ci stupisce, ma un taglio, il sindaco avrà tagliato il, andiamo a vedere, qui è tutto aperto, non c'è più cantiere, non c'è più niente. La ringhiera l'hanno aggiustata? Ma no, non è posto. No, è incredibile. Dobbiamo. Il nostro Stargate c'è sempre. C'è un tubo di gomma per l'innaffiare. Che noi chiamavamo un tubo dell'acqua. Ma andiamo a vedere. C'è. Quindi l'azienda ha rimesso, quell'azienda che ci è venuta ha rimesso a posto tutto questo, bello devo dire, a me piace, quindi fa un rumore anche di scrocchio carino, facciamo questo percorso. Questo era il famoso, ve lo ricordate, era il famoso, come dire, la famosa scorciatoia di montagna, ovviamente. Queste sono immagini che non vorremmo far vedere, ma le dovete vedere. E ma qua. Allora. No, dai. Non è possibile. Questo mi dispiace dire che qui abbiamo anche l'acqua. Questo purtroppo è un giaciglio. Come vedete c'è cuscini, si dorme. Tutto, c'è della roba qui sopra, è un giaciglio che probabilmente di qualcuno che non sa dove andare a dormire, che vi devo dire. Continuiamo il nostro giro. Quando documentiamo queste cose vi prego di evitare le uscite che sono, perché di commenti se ne potrebbe fare tanti, no? Noi raccontiamo quello che vediamo. Devo dirvi, abbiamo ammesso la nostra ignoranza, che non sapevamo se fosse stato più o meno inaugurato, forse è stato aperto, forse il cantiere, l'ultimo che c'era, ha detto abbiamo finito. Devo dire il passo è bello questo, eh? Questo selciato qui è molto bello. Il sudicio porta via. E noi non possiamo che documentarlo. Poi ovviamente i nuovi amministratori decideranno loro cosa fare di questa area, come interagire, cosa fare, cosa non fare. Rimane il fatto, se ricordate, che noi abbiamo documentato da sempre la storia di questo, della famosa Ruspina che spiccava qua sopra in questa montagnola e che poi a un certo punto è sparita. Come è sparita l'azienda che doveva finire. Finiamo questo giro velocemente vedete che c'è tutto un sistema di irrigazione, più che altro forse non so se ci sarà anche l'acqua, vedi, poi ci fanno, è chiaro, ci fanno i giacigli. Allora, l'aspetto è carino, chiariamoci, però il sudicio, oh, sto giro sono tutte uguali, guarda, vedi queste fronte qui sono tutte uguali. L'altra volta, se ricordate, una era in un modo e una in un altro. Qui abbiamo un fornetto che in realtà forse invece che una bella pizza c'ha il sudicio come al solito. Cosa dire? Questo che c'entra? Che è il lavoro finito questo? Cioè, fatemi capire, questo è il lavoro finito? Beh, se lo faccio a casa mia mi arrestano, su un muro storico ci metto il cemento così, mi arrestano. Va bene, da Poggio del Sole tutto, come vedete la passeggiata degli innamorati pare aperta, chiederemo lumi anche in questo caso. Sì, è vero Angelo, l'hanno riparata, guarda, l'hanno riparata. Hanno lasciato, guarda, guarda, vabbè, qui è tutto aperto. Ciao Ivo, da Poggio del Sole è tutto. Va bene, va bene. Allora, che mi dici? L'aggiornamento te lo devo dire. E perché io chiaramente, avendo visto la situazione così, ma soprattutto per capire, ma l'hanno inaugurata, io ho chiesto anche a un collega,
0: avanti.
1: Sì, l'ho chiesto anche a un collega, ha detto io non so niente, e poi l'ho mandato il messaggio al vice sindaco Camurrini, sì. Che lui ci ha fatto mandare subito per andare a pulire quella roba lì, e purtroppo, cioè, e poi mi ha mandato un messaggio, dice abbiamo sistemato tutto, che mi dici?
0: Secondo me quel tubo lì viene dagli orti di via San Lorenzo. E hanno tolto l'acqua agli orti laggiù per innaffiare il Poggio del Sole, vicino alla prefettura, bene tenersela buona la prefettura, capito? Non si sa mai. Dunque, vogliamo parlare di politica un attimo?
1: No, dimmi che ne pensi di questa cosa qui.
0: Che ne penso? Sono contento che è finito il lavoro, assolutamente.
1: Ma
0: che
1: così in sordina, senza per niente, dopo tu...
0: Non è mica obbligatorio, voglio dire, alla fine non è che, se ci pensi bene, anche i giardini del Porcinai l'hanno aperti, anche un giorno l'abbiamo trovati aperti, ti lo ricordi o no?
1: Sì.
0: E non è che hanno fatto...
1: me lo ricordo, sì, esatto.
0: Che hanno fatto grandi, grandi, grandi cose, capito? Quindi l'importante è finirli i lavori, finirli al meglio possibile, questo, e mantenerli dopo.
1: E mantenerli,
0: perché è importante mantenerli.
1: Va bene, va bene.
0: Come pure i cittadini devono trattare questa roba come se fosse il salotto di casa, non come una conciumaia, perché la città non è una conciumaia. Quindi non si butta roba per terra, non si butta cartaccia, non si va a buttare che erano lì coperte, le cuscini.
1: Cioè, no, quella c'avevamo fatto il giaciglio, Ivo, c'era tutta la...
0: È una cosa che non va bene questa. Quindi
1: qualcuno ci dormiva, mi dispiace.
0: Il comune dica ai vigili, alla polizia locale, di controllare, vigilare, passare ogni giorno per vedere. E come ha fatto te, che hai avvisato, se trovano qualcosa che non funziona, avvisino e vadano a pulire. Non c'è altro da fare.
1: Vabbè, comunque, che devo dire?
0: Che era un lavoro utile, si è sempre detto noi. Quando iniziamo, ti ricordi quando iniziarono?
1: Esatto,
0: anche lì,
1: esatto.
0: In sordina, zitti, zitti. A un certo punto si dice, spenderanno 500.000 euro lì per sistemare quello. Era allora, 50 anni, che non sapeva come sistemarlo quello.
1: Va bene, dai, allora, noi siamo in chiusura, io ti saluto. E...
0: finito tutto? Non c'è più spazio?
1: No, non c'è più
0: spazio.
1: Neanche
0: per dire che Futuro Nazionale sbarca in Consiglio Comunale. Non ufficialmente, perché però Aldo Poponcini non può fare il gruppo a sé stante, perché non è il simbolo Futuro Nazionale, non era presente alle elezioni, quindi non può fare un gruppo che si chiama Futuro Nazionale.
1: Ah, sì,
0: però lui è nel gruppo misto, cioè il gruppo di quelli che non hanno gruppo. Però tutti sappiamo che a questo punto è un dirigente locale di Futuro Nazionale, Poponcini.
1: Alla fine...
0: ha comunicato che si è iscritto, ha detto di essere sempre stato di destra. Non lo sapevo, questo devo dire la verità, mi sfugge, perché storicamente
1: dai.
0: Non era di destra, ma non importa.
1: No, era Colchinelli, era abbastanza...
0: Colchinelli è stato gli ultimi 10 anni, ci sono stati anche i precedenti 10,
1: questo non lo so, però...
0: Anche lui non è che ha 20 anni, ne ha 60 e passa, quindi anche lui insomma è stato di altre nature in passato, ma non importa. È bene che uno sia libero di cambiare quanto vuole, ma io sono sempre stato di destra, sono per l'ordine, sono per la disciplina, sono per salvare i confini nazionali e aretini, quindi avremo la dogana a L'Olmo o a Rigutino, da qualche parte.
1: Senti, ma perché se la son presa tanto? Ho visto nei social, se la son presa parecchio con Marco Donati.
0: Perché Marco Donati è stato beffato in questa vicenda, se ci pensi bene. Marco Donati ha accolto Aldo Poponcini come candidato perché ha capito che poteva essere un minimo valore aggiunto, poi non credo che abbia portato quella valanga di voti, perché Poponcini ha preso 300 e passa preferenze, tanto per essere chiari. Donati ha preso 9.000 voti. Quindi dei voti suoi, se volessimo dire che quelli non ne prendeva nemmeno uno, erano niente. Su 9.300 preferenze è niente, il 3%.
1: Quindi diciamo così, perché l'ha aiutato,
0: è il 3%,
1: questa cosa, ecco.
0: Capito? Non è che sia, non è che gli ha portato, cioè, sai, ho portato 2.000 voti, su 9.000 conto parecchio, ne ha portati 300, alla fine contava poco. Evidentemente non saranno chiariti bene nel momento dell'adesione, ma tu come la pensi in senso generale? D'altra parte non ci dimentichiamo che Donati aveva con sé 5 liste e tutti sanno che queste 5 liste, 2 venivano dal mondo della destra, 2 dal mondo della sinistra, una era la sua civica dell'altra volta. Quindi, insomma, le cose non contano. La conferenza stampa di ieri ha visto anche giornalisti che hanno posto domande a Futuro Nazionale, quindi a Poponcini, a Romani e a Bufalini, dicendo: ma voi con questa giunta come vi ponete? E loro dicono: noi siamo all'opposizione di questa giunta. Però se hanno bisogno di una mano per quanto riguarda l'ordine pubblico, eccetera, noi abbiamo il top della professionalità che è Poponcini.
1: E quindi
0: se ne può parlare. E qualcuno ha fatto una fanta politica.
1: Addirittura.
0: Te la dico la prossima volta, perché è troppo clamorosa, non sarebbe tempo di discuterne.
1: Va bene, allora.
0: Ricordamelo,
1: sì,
0: fanta politica sull'eventuale cambiamento in corso.
1: Addirittura. Va bene, allora noi vi salutiamo. Ciao a tutti, buona serata. Saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti, tutti coloro che ci hanno visto Ivo. Mi raccomando, insomma, ora io mi sono messo più chiaro proprio per dire: lì c'è Ivo Brocchi, ma di qua alla sua destra, rigorosamente alla sua destra, ci sono io. Insomma.
0: Guarda che chi ci guarda a televisione ti vede a sinistra.
1: Perché, scusa?
0: Proprio pensaci.
1: Una... Scusa, alza la destra un po'. Ah, io ho alzato la destra.
0: Larghe le dita.
1: Ciao Ivo.
0: Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato?

0: Rewind.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati con i sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi. Così nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati. Per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non li indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lano o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti portianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molto diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Datang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite 2 paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, riempendere di noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
0: Radio Fly. Rewind.
1: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly. In FM, su DAB Plus in streaming.

allora siamo decollati, sentite un po' anche l'effetto Larsen, stai buono, stai calmo Larsen, altrimenti ti mando all'Arts Festival, forse sarà meglio. Ebbene, magari ci andiamo anche noi, non mi ricordo se c'è già stato o c'è, vabbè, cioè, o ci sarà insomma. Intanto il Dettaplano, un po' di minuti, qualche decina di minuti, circa 2 ore di musica, con la speranza che vada tutto liscio. Ultimamente sono un po' affaticato, un po' distratto e la voce non regge il tono. Direi di partire subito, nel senso pochi preamboli, molta musica. Inizio con Down to the Bone, It Sensual, la canzone che apre e rompe il ghiaccio del Dettaplano di oggi, Get Up and Dance.

0: invita a muoversi un po' questo brano di Down to the Bone insieme a It Senso, Get Up and Dance, ed è contenuto in quello che è il loro nuovissimo album. Il titolo This Way Forward. I Down to the Bone nascono nel 1996, quindi 30 anni precisi, da un'idea del DJ e produttore Stuart Wade, che partendo dall'acid jazz, allora imperante in UK, ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione musicale, dando vita a quello che è un mix particolarmente coinvolgente. Non a caso la band si è guadagnata il soprannome di King of UK Jazz Groove. La loro discografia supera ormai 10 lavori e molti di questi hanno raggiunto le posizioni di vertice delle classifiche jazz statunitensi. Il loro sound combina funk, swing, R&B e influenze dance con una pulsazione ritmica che collega i brani in modo quasi continuo, creando nella fattispecie un flusso musicale estremamente fluido. Questo è l'11° lavoro con esattezza, quindi hanno superato le 10 unità, This Way Forward, un disco consigliato non solo agli amanti delle cadenze jazz, del soul orchestrale e di quelle sonorità che affidano le proprie radici e le affondano nei 60s, senza rinunciare a una produzione moderna ed accattivante.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HC.

bello trovare nella voce di uno che canta con feeling un brano intitolato The Feeling. Steve Lacy con questo nuovo lavoro uscito qualche giorno fa, il 17 di luglio, dal titolo Oh Yeah! Non è che lo dico io perché voglio fare l'americano, ma perché è così, si chiama così. 4 anni dopo Gemini Rides, Steve Lacy torna con il suo disco che forse è il più maturo dell'intera discografia e senz'altro il più completo. Una scrittura, la sua curiosa, in bilico tra R&B, psichedelia e bedroom pop, il rock della camera da letto, con ospiti come Sza, Erika Badu, Cecil Believe. Il 28enne americano si smarca dalle mode e dalla rincorsa alla nuova hit a tutti i costi, seguendo unicamente la propria musa e, aggiungo io, trovandola. Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda. Beh, un attacco con il salto.

È Bob Dylan, quindi, con Gotta Serve Somebody. Era lontano 1979. Gotta Serve Somebody. Il testo sostiene che ogni essere umano, dal re allo scienziato, dal lavoratore al ricco, debba inevitabilmente servire Dio o il diavolo, il bene o il male. God serve somebody, devi servire qualcuno. E questo è il significato di questa canzone. Era il lontano 1979, fu la hit, il singolo e, diciamo, l'album Slow Train Coming, che segnano la svolta cristiana e il debutto nel gospel di Bob Dylan, segnato la conversione ai Born Again Christians e dal successo del singolo, che poi fu premiato con un Grammy. Nel 78 Bob Dylan visse una profonda crisi spirituale che lo portò poi a abbracciare, appunto, il cristianesimo evangelico. Le registrazioni, l'album Slow Train Coming fu registrato ai Muscle Shoals, i famigerati studi, il Sound Studios di Alabama, con un sound ricco di influenze R&B, soul e gospel. E a dare una mano con gli arrangiamenti, con la produzione e con i tocchi della chitarra, il grande Mark Knopfler, in più l'aggiunta del batterista degli allora Dire Straits, Pete Withers, che addirittura era stato nei Primitives di Mal. Ebbene, torniamo indietro nel tempo, anche con questo brano, ma un po' meno indietro nel tempo, e soprattutto con una versione rifatta nuova. È stato fatto uscire in questi giorni, allora ce lo riascoltiamo, questa volta Michelle Branch insieme a New Radicals.

0: diciamo, la versione di questo brano The Game Over risale al 2003, è stata rifatta in questi giorni, l'interprete è quello originale, Michelle Branch, qui insieme a New Radicals, mentre nella versione originale risalente all'anno che ho citato era addirittura insieme a Santana, dove tirava fuori delle note delle chitarre come al solito limpide, latine, bellissime. Questa versione non è che la trovi brutta, ma è un po' più confusa, un po' più ridondante. Vabbè, ha vinto un Grammy in quell'anno, categoria miglior collaborazione vocale pop, Best Pop Collaboration with Vocals, durante la 45esima edizione del Grammy Awards è stata premiata. Naturalmente Santana era molto contento, fece un bellissimo assolo, ma essendo Santana ci mancava altro che lo facesse brutto, insomma, impossibile.
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Beh, un attimo di singhiozzo, ora gli do un po' di limone con un po' di bicarbonato, una ballata melanconica e dolce, James Maddock, il brano è You and Me.

Me, James Maddock, da quello che è il nuovo lavoro Forever Gen. Avete sentito che voce un po' rasposa, eh? Ricorda forse un po', almeno sotto certi aspetti, il Rod Stewart dei primi tempi, quando era con i Faces, ma anche nella prima parte della sua carriera solista. James Michael Alexander Maddock, nato nel 62 a Countershop, Leicester, in Inghilterra, è uno dei cantatori più brillanti, ispirati, armoniosi ed emozionanti in circolazione. Il suo primo lavoro l'ha pubblicato nel 99, poi chiaramente era ispirato e riferito a una certa tradizione del rock classico. Nel 2003 si è trasferito a New York City, a Brooklyn, ma ora da un paio d'anni vive a Bradley Beach nel New Jersey. Ad oggi la sua splendida discografia conta poco meno di 20 album, autore di alcuni brani che sono autentici gioielli di scrittura, pathos, pura bellezza. Le sue canzoni, attraverso la sua voce, fanno vibrare cuore ed anima. In Italia è di casa, l'ultima volta è venuto il 22 di maggio al Teatro Comunale di Varano Borghi, è venuto in pratica una quindicina di volte, e da poco è uscito questo nuovo lavoro, Forever Young, molto probabilmente il migliore degli ultimi anni e autoprodotto. Vabbè, intanto noi produciamo la prossima canzone, un altro salto indietro nel tempo, ma nel panorama, diciamo pure semplicemente, nazionale, dove un altro lentaccio caratterizza oggi la musica del deltaplano. A questo punto un saluto all'amico, il grande pittore Daniele Alfani, detto e ricordato come il Kid anche, ma non solo, Daniele. Ciao Daniele, questo brano di Franco Battiato, credo che sia con il featuring di Carmen Consoli, si sente quando interviene la Carmen, e molto bello, tutto l'universo obbedisce all'amore.

0: music, your station.
1: Radio Fly.
0: Best new rock, new music.
2: Ritorna il mitico falsetto dell'altrettanto mitico Mick Jagger degli Stones per la canzone Jealous Lover.

ancora regge il falsetto di Mick Jagger per gli Stones, l'ultima fatica si chiama Foreign Tongues e questa era Jealous Lover, 25esimo album in studio secondo la discografia inglese, 27esimo secondo la discografia americana del gruppo inglese The Rolling Stones. È stato pubblicato da poco, recentemente il 10 luglio, per la Polydor Records, questa grande label prodotto da Andrew Watt. L'album include contributi musicali da parte di grandi collaboratori artisti: Steve Jordan, Darryl Jones, Steve Winwood, Robert Smith, Paul McCartney, caro vecchio Macca, Ben Montage, Bruno Mars e Chad Smith. Tra gli altri, inoltre, è presente una canzone registrata insieme al loro grande mitico batterista Charlie Watts prima che diciamo della sua morte. Ebbene, con questi ricordi caliamo un po' il ritmo, cambiamo genere musicale e andiamo con la ragazza Lido Pimienta qui insieme a Anna Macho. La canzone si chiama Libellula, quindi sound diversi. L'album è Caribbean.

0: Quindi se qualcuno ancora pensa a un deltaplano orientato sul rock classico da Fini, credo che si possa sbagliare di grosso, ma non da ora, da sempre. Lido Pimienta insieme, avete sentito? La voce maschile Anna Macho con Libellula tratta dal nuovo Caribegna. Uno degli album più belli dello scorso anno, tra quelli estranei appunto agli usuali tracciati del rock, è stato La Bellezza della musicista e cantante di origini colombiane, ma di stanza a Toronto in Canada, Lido Pimienta. Opera ardita, originalissima, che tramite arrangiamenti orchestrali depurati quindi dell'elettronica, provava a far dialogare attraverso una sensibilità del tutto caraibica la tradizione vocale colta dell'Europa, il canto gregoriano, il bel canto, con le voci indigene del popolo Wayuu. Oggi Pimienta torna con questo nuovo Caribegna, in forma di contrappunto più leggero al predecessore. Il titolo Caribegna unisce la parola Caribe col nome di Enya, la cantante irlandese per quanto spessa associata ad artiste come Bjork o Natalia Lafourcade, e con la discendente dei clan di Enya che Pimienta all'evidenza sente la connessione più forte, tanto da arrivare a omaggiarla senza mezzi termini in questo titolo gioco, questa sorta di anagramma del nome. Electropop, il resto, c'è un po' di tutto, sempre piacevole, ma forse un filo meno sorprendente del prima citato La Bellezza. Questo album Caribegna di Lido Pimienta si becca un 3 stelle, mentre quello di prima probabilmente ne valeva ben 4.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: Altro di quei musicisti classici per quanto era musica rock, ma non nel senso stretto, ma nel senso molto largo, Rodney Coe, qui insieme a Kieran Gross e Annie Kinsella, il brano Sing Your Heart Out.

0: Che bella atmosfera questo Sing Your Heart Out, Ronnie Crowell, Kieran Goss, Annie Kinsella. E il nuovo disco Then Again, un disco che è uscito da meno di 2 mesi, in questo 2026, ma in realtà è stato registrato 20 anni or sono, a cavallo fra 2 dischi importanti per Ronnie Crowell, cantautore texano, plurivincitore di Grammy, che in questo momento, nonostante l'età non più tenera, sta attraversando un proficuo momento professionale. Scusatemi, lo scorso anno Willie Nelson ha pubblicato What a Beautiful World, un bell'album nel quale ha interpretato 12 suoi brani di Crowell, mentre Roddy stesso è uscito con l'ottimo Airline Highway e ha partecipato a Heart of Gold, il convincente tributo a Neil Young, e nel 2025 è stato inserito nel prestigioso Texas Institute of Letters, di cui fanno parte, diciamo, per dire, Cornel McCarthy e Larry McMurtry. È un buon disco, l'ha ritrovato durante le pulizie primaverili, quindi è un disco che risale 20 anni fa nei suoi archivi, e ha pensato meritasse qualcosa in più dell'oblio. È venuto il suo momento, dice in un'intervista a Rodney, potrebbe non esserlo più per il resto del mondo, ma è per me, l'ho intitolato Then Again, perché per me è un modo intelligente per sottolineare come ciò che accadeva allora sta accadendo oggi. È un lavoro di sfumature, di opinioni, di sensibilità, che tiene conto della morte ma celebra la vita. Si tratta di un disco molto bello e interessante, che perciò ci consegna un Crowell in stato di grazia sotto tutti i punti di vista. Il punto di vista abbastanza nuovo è che la prima parte del Deltaplano volge, diciamo, nei pressi della boa. La boa, nota segnalatrice di punti strategici del mare, visto che siamo in onda e sono in diretta per questa giornata del giovedì 23 luglio del 2026, il biplano, che di solito va in onda a quest'ora insieme a Stefano Fragai, riprenderà, si spera, a settembre. Intanto cerco di portare avanti io, diciamo, l'onore alto della buona musica, spero di riuscirci. Adesso vado indietro nel tempo e voglio concludere con una canzone molto orecchiabile, che mi ricorda anche se uscì prima, i tempi in cui iniziai a fare radio io. È un brano che si chiama Alone Again Naturally, celebre ballata pop pubblicata nel 72, quindi 4-5 anni prima che io iniziassi a fare radio. Poi ho smesso perché mi hanno buttato fuori a calci nel... non sto scherzando, e ho ripreso e mi è andata via la voce, vabbè. E era un brano pubblicato dal cantautore irlandese Gilbert O'Sullivan, noto per il suo grande successo internazionale e i suoi testi malinconici. Gilbert O'Sullivan nacque a Waterford in Irlanda nel 1946 e si trasferì da bambino in Inghilterra. Emerge quindi all'inizio degli anni 70 come pianista e autore di pop melodico e raggiunge successi anche con un brano molto semplice, orecchiabile, che si chiama Claire. E questo brano, uscito nel 72, sorprende per il contrasto tra la musica estremamente orecchiabile e i temi cupi come la solitudine, il pensiero del suicidio dopo un abbandono all'altare. Raggiunge il primo posto nella classifica americana Billboard Hot 100 per 6 settimane e il terzo in Regno Unito. Quindi oggi il Deltaplano, se diciamo, va avanti sino al giro di boa con Alone Again Naturally di Gilbert O'Sullivan.
1: Il Deltaplano. Music First by Chispi.

0: La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni One.
2: Your music, your station.

Ebbene, siamo al giro di boa e partiamo con un brano del gruppo degli Evolvo, Am I the Butterfly, e l'album è molto recente, il titolo Of Love, quindi Evolvo con la E frontale, perché e per chi non ci avesse fatto caso, il nome Evolvo altro non è che Of Love letto esattamente al contrario. Ciò fa di questa quarta uscita ufficiale della band il loro album omonimo quello che in qualche modo dovrebbe essere il più rappresentativo della serie. Di certo c'è che ci troviamo di fronte a un disco molto convincente, ma piuttosto diverso anche dai precedenti tre, sia per trame, sia per metodologia, figlio di tante idee, di improvvisazioni, di lunghe sessioni, di amore in senso unitario e totalizzante. Il messaggio e il maggior pregio del lavoro è infatti proprio l'eterogeneità dell'architettura, la voglia di muoversi liberi che, se da un lato lo rende non omogeneo, dall'altro amplia a dismisura lo spettro delle possibilità sonore, soniche del gruppo. Qualcuno dice è cosmico, è crowd country o come altro vogliamo definirlo. Parliamo sempre di pasture lisergiche per cosiddetti acid cowboys. E questo in pratica lo dice anche Matt Gibbs, vocalist e membro fondatore della band, che in qualche modo con questo lavoro sia riuscito ad assecondare la propria vocazione all'esplorazione per dare quello che è un nuovo slancio a un viaggio che ora pare solo all'inizio.

0: Il deltaplano e la tranquillità, le buone melodie elettroacustiche, per non dire qualche volta acustiche, che sono parte fondante di questo programma, che non è fatto comunque solo di questo. Il brano dei Handmaids, dal nuovo lavoro che si chiama Lordi, è intitolato Heavy Eyes, è quello che ci siamo ascoltati. Quando pubblicano il debutto From the Hills Below the City, era il 2013, Jan Moots da New Albany, una cittadina dell'Indiana, danno l'impressione di essere il nuovo nome della scena neo-tradizionalista, quella affiorata sull'onda del successo di gruppi come Old Crow, Medicine Show e Avett Brothers, ma questa piano piano si spegne. Qualche scelta sbagliata in termini di arrangiamento, una sosta forzata dovuta alla pandemia e anche la defezione del tastierista e cantante Katie Turpin, che danno l'impressione che la band stia perdendo i pezzi e soprattutto abbia smarrito la bussola. Il cantante chitarrista Matt Myers ha valutato e ha preso in considerazione questa ultima ipotesi e nel corso dei 2 anni spesi invano nel tentativo di scrivere le canzoni di cui oggi si compone il nuovo Lordi, si sente sopraffatto dalle emozioni al punto di non riuscire ad esprimere fino al momento in cui decide di chiedere aiuto al produttore Brad Cook. Bastano un abbraccio da parte di Brad, una pacca sulla spalla e olè. Myers ritrova la facilità di comporre, di scrivere, di ritrovare entusiasmo, con toni naturalmente più riflessivi rispetto al passato, e Lordi è un disco che combina del folk rock arioso, umori country soul, ballate da Laura Souther Sound, osodista che dir si voglia, e mormori blues, evocando l'incanto di quella che in America viene chiamata musica delle radici. Meno irruento e ruvido questo nuovo lavoro rispetto agli esordi, Lordi canta la poesia di un'America periferica e affascinante, che assomiglia molto a quella dell'ultimo album degli East Golden Messenger. Erano appunto Handmaids.
1: Il deltaplano, Music First.

Avrete senza dubbio riconosciuto un classico, A Change Is Gonna Come. Fu scritta nel 63, pubblicata nel 1964, diventando un famoso inno del movimento per i diritti civili. La canzone è del celebre cantante americano Sam Cooke, che la portò al successo. È stata oggetto di numerosissime cover, tra cui una di queste, appunto, da un gruppo familiare, sono anche sorelle, The Woman Sister. Forte è la loro tradizione musicale, perché anche il babbo, la mamma, eccetera, Womack to Womack, non so se vi dice niente questo nome, prove soliste da Bobby Womack, Womack to Womack insieme alla moglie, adesso le figlie, quindi una tradizione che si rinnova, direi in ottima forma. Ebbene, andiamo avanti. A questo punto il deltaplano, Cabra, vira e forse picchia, ma speriamo.

Ancora dolcezza, diciamo, in chiave a elettroacustica. Caleb Caudle, da Heavy Trail, ha eseguito Troll Boot. Caleb Caudle è ormai un veterano, grazie alla sua tenacia e anche una inalterata dedizione, naturalmente, alla musica, si è conquistato uno spazio e una credibilità che lo hanno portato dai piccoli palchi delle colline della Carolina del Nord, la sua terra natale, fino alla grande manifestazione qual è il Grand Ole Opry. Dopo aver girato in continuo movimento è tornato a casa. Per lui si tratta di una stagione un po' particolare, sia dal punto di vista professionale sia nella vita privata. La decisione di autoprodursi e fondare una propria etichetta, l'arrivo di un figlio, riflessioni e responsabilità a disegnare quindi una nuova prospettiva, esercitando in prima persona il controllo sul proprio lavoro. Anche quest'album, come altri del suo repertorio, è stato registrato nello storico Cash Cabin di Andersonville nel Tennessee, dove la genuflessione per la tradizione incontra però i suoi profumi, fragranze di autenticità senza gli artifici e i trucchi strategici dello studio, una voce e un suono asciutto, trasparente, senza risonanze. Il nostro Caleb affronta temi come l'invecchiamento e la gestione degli alti e bassi della quotidianità e oltre a lui naturalmente un bel gruppo di musicisti affermati ma soprattutto rodati e collaudati, dove si instaura un bel rapporto. Questo brano Troll Boot da segnalare perché è molto narrativo, molto dolce, carezzevole. Il disco Heavy Trail in conclusione è un disco bello, gradevole, che conferma la qualità dell'artista Caleb Caudle.

0: Beh, continuo con la dolcezza, spero che non si traduca poi in diabete, insomma, tutta questa dolcezza, ma tentativi orridi di battuta a parte. Andiamo avanti nel nostro Deltaplano, programma musicale che ci regala la voce inconfondibile di Peter Frampton, naturalmente una delle chitarre acustiche è la sua, i I'm Sorry Hill, tratta da Carry the Light, nuovo lavoro 2026. A 75 anni e ben a 50 anni dallo storico successo Il doppio dal vivo incredibile Frampton Comes Alive, Peter Frampton dimostra che il fuoco, o in questo caso la luce, dell'ispirazione non si è mai spenta. Carry the Light segna un traguardo fondamentale, è il suo primo album di materiale interamente inedito in 16 anni. A causa della miosite a corpi inclusi, IBM, così è una malattia degenerativa muscolare che gli è stata diagnosticata nel 2014, la carriera chitarristica di Peter sembrava destinata a concludersi. Invece, collaborando strettamente alla scrittura e alla produzione con il figlio Julian Frampton e anche con il supporto dell'ingegnere del suono Chuck Hanley, Frampton ha trasformato i suoi limiti fisici in un'opportunità per reinventarsi, creando uno dei dischi più intimi, politici e tecnicamente affascinanti dell'intera sua carriera, che avete sentito è tutto tranne che breve. Un approccio diverso, e questo Carry the Light è anche un masterclass di adattamento, perché per compensare la debolezza muscolare causata dall'IBM, Frampton ha modificato il suo setup e il suo modo di suonare, adottato corde più sottili, sperimentato nuove diteggiature e focalizzato il suo stile più sull'essenzialità del fraseggio che sulla velocità pura. E poi, impreziosito da ospiti di un certo livello che contribuiscono a fare un buon album davvero, questo nuovo di Frampton, un cast stellare: Tom Morello, addirittura leader chitarrista dei Rage Against the Machine, poi c'è R, Ben Montech degli Heartbreakers, le inconfondibili tastiere, la voce timbrica graffiante di Sheryl Crow, e in questo brano I'm Sorry Hill anche i tappeti armonici e vocali forniti da sua maestà Graham Nash, e il cerchio degli ospiti si chiude, scusate con poco, Bill Evans, che con il suo sassofono incendia due brani, Can You Take Me There e Tinderbox, dove Frampton flirta con le sue radici più jazz fusion. Un rifiuto di arrendersi, ha ritrovato spirito, verve, feeling, voglia di suonare, adattando alla malattia le sue notevoli capacità musicali, chitarristiche, vocali e soprattutto la sua grande, enorme sensibilità.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.

un Southern Boogie a tutti gli effetti, così si chiama il nuovo lavoro terzo di Sam Morrow e Southern Boogie, e suono naturalmente sudista. Nashville, la città dove tutto suona ipocrito, i cantanti scendono a patti con il diavolo, però a volte riesce ancora, per fortuna, a brillare di luce antica e a offrire nuove opportunità a chi la raggiunga un po' stanco e anche un po' demotivato. Ne sa qualcosa appunto Sam Morrow, che dopo essere passato da New York all'inebriante Los Angeles è arrivato a Nashville desideroso di un nuovo inizio, di un sound capace di riportarlo ai giorni stimolanti di quando era a Houston. Southern Boogie non è il terzo, è il sesto album di questo inquieto cantante texano. Per trovare impulsi positivi, quindi si è trasferito nel Tennessee, portando con sé un bagaglio sonoro il cui vigore è stato accresciuto anche nei precedenti due lavori e che qui si consolida attraverso la riscoperta di ambientazioni sudiste asciutte e taglienti. Questo brano era In the Bag, quello che ci siamo ascoltati. Troviamo l'arguzia dei riff di chitarra che richiamano in parte, ma insomma per noi che lo conosciamo e li conosciamo da tempo, le cavalcate di gruppi storici leggendari del Southern Sound, i Lynyrd Skynyrd per primo. Morrow si definisce un ricercatore attento a indirizzare il proprio sound verso il suo ideale di rock senza condizionamenti, mantenendo quella carica di ottimismo che gli ha fatto vedere Nashville come il suo nuovo punto di partenza.

particolare la timbrica della voce di Bette Orton, così come i suoi arrangiamenti musicali. Waiting è la canzone tratta dal nuovissimo, è uscito a giugno, album The Ground Above. Elizabeth Caroline Orton, inglese del Norfolk, classe 70, quest'anno poi festeggia i 30 anni da quella che viene considerata la sua prima uscita discografica, Trailer Park. Ebbene, lei è stata diciamo una delle prime a fondere molto bene il registro della musica folk a quello delle sonorità elettroniche e trip hop, contribuendo a creare un nuovo genere musicale che venne battezzato folktronica. Bette allora era 25enne e rappresentava al meglio le due anime di questo genere. Dopo diciamo 4 anni dal precedente lavoro, se ne torna con questo lavoro, The Ground Above, e nel disco la musicista inglese si avvale di un team composto dal polistrumentista Shahzad Ismaili, Vishal Nayak alla batteria, sambista al piano, alle chitarre ci sono Gray McMurray e Dave Okumu, mentre la tromba è affare di Christo Stylandines. L'uscita dell'album è anticipata dalla lunga 8 minuti e onirica title track. Ebbene, ci siamo ascoltati quindi Waiting a

La semplicità e direi la tranquillità, quindi pochi strumenti, voce molto acustica, oggi stanno caratterizzando soprattutto questa seconda parte del Deltaplano. Tift Merritt è l'interprete del brano che ci siamo ascoltati, intitolato Mad Mad World, l'album è il nuovissimo Sugar. Aveva impressionato con i primi due lavori, eppur poi non essendo successivamente mai scesa al di sotto di una piena sufficienza, ha un po' disatteso le aspettative che erano alte. Ora, a sorpresa, è tornata tra noi con il nuovo Sugar, lavoro nuovo di zecca a ben 9 anni dal discreto Stitch of the World. E già dal primo ascolto si nota la completa metamorfosi della musicista nata a Houston, prima country rocker grintosa, dall'orientamento chitarristica ora cantautrice raffinata e intimista. All'indomani del 50° compleanno, un cambiamento profondo è infatti Sugar, prodotto da Lawrence Rothman e suonato da professionisti, indica la rotta presa da Tift Merritt. Un disco quindi molto sbilanciato verso le ambientazioni lente e rarefatte. Questo brano Mad Mad World, un country che sembra addirittura provenire dalla penna della leggendaria Dolly Parton. Sugar, nuovo lavoro di Tift, è dunque un album dai toni un po' monocordi, magari deludente per chi abbia precedentemente conosciuto Tift Merritt, un ricordo legato ai primi passi, ma va detto, per amor di onestà, che la bontà delle canzoni non è mai in discussione.

Stella Lefty con questo brano Boston, giovanissima, come si dice, si è messa in luce con questo singolo, è la sua hit. Stella Lefty è una cantautrice losangelina, qualcuno dice pop, io direi che c'è anche un pizzico di musica country, ma non stiamo a sottilizzare, 100 milioni di stream globali e passa. Boston è il nuovo singolo di Stella Lefty, il brano è entrato quindi nella top 200 globale di Spotify al 19° posto e adesso è in costante crescita. Certificato disco d'oro in Irlanda, ha conquistato anche il 17° posto nella classifica OCC in Irlanda, 27° posto nel Regno Unito, inoltre al 18° nella classifica Airplay del Regno Unito e al 38° nella classifica Airplay irlandese, e si mantiene stabile, addirittura in aumento, nelle classifiche giornaliere di Spotify in Irlanda, Canada, Australia, Nuova Zelanda, UK, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia. Vabbè, grazie al suo songwriting, Stella Lefty, cantautrice di Los Angeles, che si sta facendo un grande nome. Andiamo avanti, il deltaplano vola!

0: La canzone Best Wishes, Duane Betts, album solista nuovo, Eyes of Hope. Duane Betts, ha fatto parte anche di Allman Betts Band, insieme a un altro figlio d'arte che è Devon Allman. Però la sfera di Eyes of Hope esibisce molteplici sfumature da songwriter, pur con il consueto bagaglio strumentale messo in campo da Betts, che è un chitarrista prestigioso. Eyes of Hope quindi non è un disco di selvagge cavalcate chitarristiche, quello che ci si potrebbe immaginare ed aspettarsi, e anche di jam nel nome di quell'indomito rock sudista degli Allman Brothers, piuttosto è l'astensione verso le canzoni e le ballate armoniose che compongono la spina dorsale dell'album, che comunque non tradisce le aspettative di chi da un cognome simile si aspetta un certo tipo di musica. Forse il limite del disco, infine e in fondo, è la voce alla lunga lamentosa di Duane Betts, però spesso sono i sentimenti e non la perfezione a dare dignità e bellezza a un lavoro. E da questo punto di vista, il nuovo Eyes of Hope di Duane Betts non si può rimproverare nulla a lui.
1: She was gently swaying

0: Un brano molto dolce, un ottimo pezzo tratto da Grey, nuova prova solista di Kiefer Sutherland. Il brano intitolato Starlight, come dire, anche gli attori riescono a fare buona musica. Vabbè, Kiefer Sutherland è stato spesso oscurato dall'incombrante figura del padre Donald, grande attore Donald Sutherland, e poi è riuscito anche ad affermarsi grazie a diversi ruoli di spessore e soprattutto per mezzo della serie TV 24. Ma Kiefer nel 2016 ha intrapreso anche un cammino parallelo come singer-songwriter, sorprendendo tutti con il bellissimo esordio Down in a Hole. C'è stato quindi un altro lavoro, un altro lavoro ancora poi, quindi è risultato più che valido, affermando Kiefer Sutherland come il migliore tra gli attori cantanti, cito Kevin Costner, Kevin Bacon, Russell Crowe e Dennis Quaid. Questo album Grey è infatti un signor disco di puro cantautorato rock con sonorità al 100% cosiddetta americana, una produzione decisamente adulta e una serie di canzoni che fanno sembrare il nostro non un attore con lobby della musica, ma un songwriter esperto e dalla capacità di emozionare fortemente.
1: Io so e tu lo sai che un destino ha scritto che

0: concludiamo il deltaplano di oggi con molta, molta atmosfera tosca. L'album è il suo, si chiama Femina, nuovissimo, insieme a grandi nomi Maria Betania, Rita Marco Tulli e naturalmente la tromba di Paolo Freso, la canzone Io non esisto senza te. Maurizio Vacchini vi ringrazia per l'ascolto, l'appuntamento va per le repliche, la domenica sera alle 21, lunedì sera alle 23:30 per il Deltaplano. Ciao, rimanete su Radio Fly, grazie.
1: È 1:37.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dai denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
2: Fly spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai.
6: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Eh? Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
8: Radio Fly.
9: Radio Fly.
8: Rewind.

0: cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.
4: I think I-